0: Il tennis adesso è il numero uno al mondo. Jannik Sinner vince all'esordio del Roland Garros. Ci dice tutto Gigi Cavone.
1: Sinner chiama, l'Italia risponde. Al banchetto del Roland Garros è una scorpacciata di vittorie tricolori, l'ennesimo segnale di uno stato di forma straripante del tennis di casa nostra. Sono ben 7 gli italiani che approdano al secondo turno del tabellone maschile di Parigi, tanto da far passare quasi in secondo piano il debutto del numero uno del mondo. Un esordio agevole come da previsioni per Sinner, che supera il francese Clément Tabour 6-1, 6-3, 6-4, col clima serale a tenere l'Alto Atesino indenne dalle insidie del gran caldo. Prima di lui avevano già staccato il pass per il secondo turno Cinà, Sonego, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi, più Jasmine Paolini tra le donne. Tutto facile per Sinner come da previsioni. Tabour numero 170 del mondo regge discretamente nel secondo e terzo set, ma non riesce ad arginare la potenza di fuoco dell'azzurro, che chiude in poco più di 2 ore e attende ora l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Ma Parigi non risparmia le sorprese. La prima testa coronata a cadere è quella di Daniil Medvedev, semifinalista a Roma, quando aveva fatto tremare proprio Sinner. Il russo cade a sorpresa dopo 3 ore e mezza di battaglia contro l'australiano Adam Walton. Nel mercoledì parigino torneranno in campo Cinà, Sonego e Jasmine Paolini.
0: E allora la sigla e ripartiamo, ci colleghiamo con i nostri inviati. Mi dicono dalla regia che possiamo già andare da Laura Tangherlini, partirei con te Laura, vedo anche collegate Marina Lalovic e Raffaella Cosentino, buongiorno anche a voi. Dunque Laura, ieri abbiamo saputo insomma di ben 5 controperizie che sono state presentate dai consulenti di Andrea Sempio, tutti gli aggiornamenti appunto sulle indagini sul delitto di Garlasco.
2: Allora sì, lo abbiamo detto, la difesa di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha depositato al Tribunale di Milano le sue consulenze per rispondere alle accuse della Procura di Pavia. In sintesi che cosa dicono? Che i soliloqui di Andrea Sempio non sono confessioni, che il suo piede non è compatibile con le impronte lasciate dall'assassino, soprattutto per la larghezza, che anche la traccia palmare 33 non è in realtà attribuibile e soprattutto non è riconducibile ad alcuna azione omicidiaria, e non hanno presentato non hanno presentato la cosiddetta consulenza personologica. Rispetto a questa decisione ieri si è espresso anche l'ex avvocato di Sempio Lovati, che ha detto è stata una scelta giusta. Lovati che nel frattempo proprio ieri è stato rimandato a giudizio il 14 settembre per diffamazione, perché aveva detto nel 2025 che il processo 2016-2017 contro Sempio in realtà era stata una macchinazione organizzata dallo studio Giarda, che all'epoca difendeva Stasi. Dunque, 14 settembre Lovati dovrà presentarsi in aula. Infine diamo conto di quest'ultima novità, che la Procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo di indagine, tecnicamente un modello 45, vuol dire che è privo sia di ipotesi di reato sia di indagati, sulla base della denuncia presentata da Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, contro Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, contro un inviato del programma delle Iene, anche contro un ex maresciallo dei Carabinieri di Pavia. L'ipotesi è quella che avrebbero appunto diffamato la famiglia Cappa, associandola in dichiarazioni e servizi televisivi proprio all'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Queste le ultime novità, per il momento è tutto, vi restituiamo la linea.
0: Laura, grazie, ti ritroviamo più tardi. Andiamo da Raffaella Cosentino. Raffaella, abbiamo fatto il punto proprio con te, ci hai restituito nel tuo reportage a Tiro, uno dei quartieri più bombardati e soprattutto quel reparto di maternità che continua ad andare avanti nonostante i bombardamenti. Prima di arrivarci, per rifare il punto anche su questo, ripartiamo dalle ultime notizie, almeno 31 le vittime di altri raid che ci sono stati, di altri raid israeliani.
3: Sì, è così, almeno 31 vittime e altre 30 c'erano state nella tornata di attacchi precedenti, e questa volta anche 40 feriti. Tra i morti, dice il Ministero della Salute libanese, ci sono anche 4 bambini e 3 donne. Ci sono state varie stragi, vari massacri, uno a Burj el Shemali che non è

lontana da Tiro e finora lì si dice che siano morte almeno 14 persone. I raid israeliani si accaniscono sul sud del Libano con l'aviazione, con i droni, i missili, ma anche tiri di artiglieria. Molto colpita tutta la zona di Ben Jebel, tutta l'area di Nabatie e appunto anche il distretto di Tiro, un raid aerei che stanno anche coprendo questa offensiva di terra, questa avanzata delle truppe israeliane che cercano di oltrepassare il Litani e hanno superato la linea gialla, la zona di sicurezza che si sono autocreati e adesso appunto l'ha annunciato Netanyahu, c'è questa offensiva di terra. Hezbollah chiaramente rivendica tantissimi attacchi contro le truppe israeliane qui nel sud del Libano e anche contro installazioni militari, dice Hezbollah, nel nord di Israele, sia con droni kamikaze sia con lanci di razzi. Questa arma dei droni kamikaze è quella che ha segnato questa fase del conflitto e anche quella che crea problemi alla popolazione nel nord di Israele e che ha spinto Israele ad agire con ancora maggiore violenza qui nel sud del Libano, ma tra le vittime ci sono tantissimi civili, abitazioni

0: fuggite, in meno di un'ora c'è stato l'attacco e quindi comunque hanno perso tutto. Da qui per ora,
1: Raffaella,
0: con Marco Nicoi, si restituisco la linea.
1: Prima di lasciarci, ci hai raccontato appunto di quello che è accaduto, di quello che è, ci hai fatto vedere anche nel tuo reportage. Non abbiamo il tempo di ritornare compiutamente su quelle immagini, ma il tuo racconto ci restituiva anche quell'ospedale, quel reparto di maternità che continua ad andare avanti. Per chi appunto non ha potuto seguire prima quel reportage, che comunque rivedremo nelle prossime edizioni del giornale, che cosa hai visto? Perché è un'importante testimonianza su cui vorrei tornare insieme a te.
0: Sì, all'ospedale Ali Ram abbiamo incontrato anche il Comitato della Croce Rossa Internazionale, venuto a ispezionare i danni che sono almeno per 3 volte, ci hanno detto, all'ospedale sono stati danneggiati i reparti dalle schegge di attacchi, perché l'ospedale è l'unica cosa rimasta in piedi in un quartiere che è stato raso al suolo. Sono stati bombardati tutti i palazzi vicini con esplosioni chiaramente fortissime, a vedere le macerie che hanno buttato giù palazzi di molti piani e anche un altro centro medico proprio accanto all'ospedale. E le schegge hanno danneggiato i reparti di terapia intensiva e anche quello di maternità. Ogni volta che c'è un ordine di evacuazione devono spostare tutti i pazienti e poi dopo rimediare ai danni. 25 sono stati feriti all'interno dell'ospedale da schegge e anche da intossicazione per i fumi delle esplosioni.
1: Raffaella, intanto grazie per gli aggiornamenti dal Libano e Israele. Oltre ad intensificare i raid, come abbiamo visto, intanto prosegue l'offensiva anche a Gaza. Vi abbiamo restituito il nuovo appello dello stesso Pontefice, che è tornato a sottolineare come gli aiuti non riescano ancora a fare ingresso a Gaza, dove insomma il dramma della popolazione ormai è noto. Continuiamo a ripeterlo. Marina.
2: Sì, buongiorno Adele. Partiamo proprio da Gaza, perché sono successi importanti appunto sviluppi nelle ultime ore, perché l'esercito israeliano dice di aver eliminato Mohammed Odeh, il capo dell'ala armata di Hamas, colui che Tel Aviv ritiene responsabile per aver architettato appunto l'attacco del 7 di ottobre. Però nello stesso tempo ci sono stati nuovi bombardamenti su un palazzo residenziale a Gaza City, almeno 3 sono i morti. Ricordo anche quel bilancio che abbiamo ripetuto in questi giorni, Adele, che malgrado il cessato il fuoco, ricordiamo, lì vige da ottobre nella striscia di Gaza, sono oltre 900 i morti, riportano le fonti locali. Dall'altra parte, dicevate poc'anzi con Raffaella Cosentino, ieri c'è stato un altro messaggio dunque del premier Netanyahu all'inizio del gabinetto di sicurezza, in cui il premier ha sottolineato come ha ordinato all'esercito israeliano di espandere le operazioni via terra e di fatto di allargare quella zona cuscinetto oltre il fiume Litani, di fatto già controllato dalle forze di Tel Aviv. Tutto per spingere ancora, dice Netanyahu, Hezbollah, e soprattutto per proteggere la popolazione al nord di Israele. Le sirene hanno suonato anche stamattina al nord, nella regione di Galilea, ma con questo cambio, diciamo, decisivo di passo rispetto a una rappresaglia massiccia già annunciata lunedì da parte dell'esercito israeliano verso Hezbollah, si inserisce anche un, possiamo dire, forte malcontento della popolazione israeliana al nord del paese, che si sente tradita rispetto a quello che ritiene sono state le mancate promesse da parte del governo di Netanyahu per la loro sicurezza nei confronti di Hezbollah. E poi questi continue violazioni del cessate il fuoco di fatto mettono anche a repentaglio, rischiano di deragliare dunque i colloqui che sono in corso fra l'Iran e gli Stati Uniti. Dunque è una situazione davvero di cambio di passo, almeno per quanto riguarda gli annunci di Netanyahu, che però si materializzano con gli attacchi. Oltre 100 sono stati gli obiettivi, dice l'esercito israeliano, colpiti, che appunto si svilupperà nel corso della giornata, e noi ovviamente vi aggiorneremo al riguardo. Da Tel Aviv con Alan Bashic. Per il momento è tutto. Adele, se hai altre domande sono qui per te.
1: Marina, grazie mille. Rifacciamo il punto con te nella prossima edizione del giornale alle 8 con Paolo Cappelli. Intanto appunto grazie per gli aggiornamenti. Adesso cambiamo completamente pagina, un mercoledì molto particolare. Veniamo al calcio, campionato che è finito, ma il calcio che non si ferma. L'11 giugno partono questi mondiali.

0: Tra l'altro per la prima volta si giocherà in tre paesi, Stati Uniti, Canada e Messico, con un nuovo format, 48 nazionali. Rai 1 e Rai Play trasmetteranno 35 match, compreso le cerimonie di apertura. Fatemi salutare però prima gli spettatori di Rai 3. Per voi inizia Buongiorno Italia.
1: Avete un divano con quella penisola?
2: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
1: Cerco un divano comodo.
3: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
4: Vorrei un divano comodo.
5: Ma a misura della tua casa.
6: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%. Come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
3: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Ma termina tutto martedì 2 giugno.
8: Poltrone Sofà.
3: Solo divani.
5: Di qualità.
9: Colazione potrei cambiare tutto, tranne lei.
10: Lei chi?
9: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
10: non e... Non la cambiamo mai.
11: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie. Prova anche le barrette a cereali Aerolite senza zuccheri aggiunti.
12: Tutti i sorrisi sono unici.
13: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa. Passa ora al BIO. La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva. Per una pulizia 100% più profonda. Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
14: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
15: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan Pulito Profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili, con tecnologia pulito profondo. È pulito profondo, è Dixan.
17: Vieni alla Coop. Questa settimana il pomodoro ciliegino origine Coop, in confezione da un chilo, a solo 1,98 euro. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Sei soddisfatta della nuova doccia?
18: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
3: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
19: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie, offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
3: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
19: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
21: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
22: Mamma, andiamo.
21: Don't worry, Be Ready.
23: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.

Ancora incidenti sul posto di lavoro. Ieri in poche ore sono morti 3 giovani operai, 2 schiacciati dai muletti, l'altro da una pressa. Gravi le condizioni di una 12enne accoltellato dal padre a Napoli, ferite anche la madre e un'infermiera. L'uomo ha poi tentato di togliersi la vita. Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la procura indaga per duplice omicidio premeditato, riascoltati i familiari delle vittime. All'esame per ottenere la patente di guida fornivano i candidati camicie con apparecchi elettronici incorporati, oltre 100 indagati a Trieste. A Roma, finto poliziotto convince una docente di 68 anni a portare strada gioielli e soldi per un controllo, l'uomo poi fugge con un ingente bottino. Buongiorno Italia, mercoledì 27 maggio, questi erano i nostri titoli, principali argomenti di oggi, in diretta dagli studi di Milano, da quelli di Napoli, dove c'è Lara Martino, ben trovata.

0: Lara.
1: Buongiorno Salvatore, ben trovati a tutti voi che ci seguite da casa. In apertura lo sentivate, la morte di un operaio di 30 anni, lavorava in un'azienda di logistica nella zona industriale di Catania. La dinamica dell'incidente con Deborah Verde da Palermo.
2: Secondo una prima ricostruzione, mentre era al lavoro è rimasto schiacciato dallo stesso carrello elevatore che stava manovrando. Francesco Cannone, di 31 anni, manutentore, si sarebbe reso conto di un malfunzionamento ai freni e sarebbe saltato giù dal mezzo per poi comunque rimanere schiacciato. L'allarme è scattato immediatamente, ma per il giovane operaio non c'è stato nulla da fare. Sconvolti i colleghi al lavoro nella sede catanese di una grande azienda di logistica di Napoli con magazzini in tutta Italia. La Procura di Catania ha aperto un fascicolo, al momento senza indagati.
1: Per altri incidenti sul lavoro andiamo di nuovo al nord.
0: Una dinamica che appare molto simile a quella di Catania. Un operaio è stato travolto da un muletto anche in provincia di Reggio Emilia, a Cavriago, in uno stabilimento metalmeccanico alle porte della zona industriale. La vittima aveva 47 anni, era alla guida del mezzo che per cause ancora da chiarire si è ribaltato. Inutili i tentativi di soccorso, gli inquirenti stanno eseguendo gli accertamenti per individuare le cause di quanto accaduto. Terza vittima sul lavoro ieri, un operaio di 30 anni in una azienda in provincia di Lucca. La cronaca da Firenze con Micaela Barilari.
3: Giacomo Pucci aveva 30 anni, la sua vita è finita sotto una pressa nell'azienda di prodotti per il settore farmaceutico di Altopascio in Lucchesia, dove lavorava da tempo. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'incidente sarebbe stato da solo in uno dei locali dello stabilimento mentre eseguiva una manovra con il macchinario, ma saranno le indagini a stabilire con più certezza la dinamica di quanto accaduto. Quando si sono accorti di quello che stava succedendo, i colleghi hanno provato subito a soccorrerlo. Poi è arrivato il 118, ma ai medici non è restato che constatare la sua morte. I sindacati di Lucca hanno proclamato un'ora di sciopero dei metalmeccanici.
0: E adesso la nostra edicola virtuale in primo piano sui principali quotidiani. Oggi l'intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria. Cominciamo dal Corriere della Sera, che in apertura titola: Meloni, sferzata l'Europa, Confindustria, dure critiche del leader degli industriali Orsini all'Unione. La Premier rilancia: si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi, ma non possiamo alzarli da soli. E poi su Repubblica, anche qui troviamo Meloni e industriali, asse contro l'Europa, la Premier, l'Unione Europea deve fare meno e meglio per sconfiggere la crisi, e la leader del PD Schlein dice: il governo dov'è? Di spalla. Dall'Iran al Libano, un giorno di guerra, Israele estende raid di terra oltre la linea gialla, NATO più sola in caso di attacco, gli USA tagliano navi e aerei. Anche La Stampa, come dicevamo, titola su Meloni che attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, e Orsini al governo, salari bassi e caro energia, usiamo 20 miliardi dei bonus fiscali. E a centropagina La Stampa, come Repubblica, parla di Francesco De Gregori, che si racconta in un docufilm della RAI: canto ma non voglio celebrazioni, ho perso l'ispirazione. Poi chiudiamo con Il Mattino di Napoli, perché anche qui in apertura Meloni scossa l'Europa, l'Unione Europea faccia meno e meglio, ma in taglio basso c'è questa notizia shock a Napoli: in crisi di astinenza, accoltella il figlio 12enne e gli perfora un polmone. E per i dettagli su questa vicenda allora torniamo a Napoli.
1: E rimangono gravi le condizioni di questo 12enne accoltellato appunto dal padre a Napoli. In che contesto è maturata l'aggressione? Lo chiediamo a Daniele Meloni qui dallo studio.
4: In un contesto di grave disagio sociale, l'uomo, l'aggressore, era in cura in un centro per tossicodipendenze. 35enne urlava e minacciava spesso la famiglia in preda a crisi di astinenza. La violenza incontrollata è scattata nell'appartamento del rione Sanità a Napoli, in cui il 12enne viveva con le sorelline e la mamma. Proprio quest'ultima ha provato a disarmare l'uomo, che poi ha tentato di togliersi la vita. All'arrivo del 118 ha cercato di strangolare l'infermiera prima di essere immobilizzato. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale Santo Bono. Quanto all'uomo, al 35enne, il papà è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Anch'egli è ricoverato in prognosi riservata.
1: La rassegna stampa ci porta in Abruzzo, questo è il centro, nell'edizione di Teramo, e leggiamo in apertura la notizia di un incidente.

0: stradale attraversa e muore investita ad Atri. La vittima aveva 79 anni, gravemente ferita un'altra anziana. Erano vicine al supermercato, l'automobilista si è fermato, i soccorsi con l'eliambulanza del 118 ed è stata bloccata la strada. Sul quotidiano di Puglia, nell'edizione di Bari, in taglio basso, un'altra notizia di cronaca, un tabaccaio ferito con un coltello caccia al rapinatore minorenne, è successo a Ruvo di Puglia, il titolare è stato colpito all'addome e si trova ora in gravi condizioni. Torniamo a parlare del giallo di Pietracatella perché ieri sono stati ascoltati nuovamente il padre e la figlia delle due vittime della Ricina. Ci sono delle novità, Nicolas Leone da Campobasso.
1: La nuova audizione di padre e figlia maggiore che sono parti offese sono stati sentiti a lungo, più a lungo per ore il padre separatamente, segna un passo avanti nelle indagini. Domani la squadra di consulenti tecnici della procura sarà ampliata con due esperti, però mancano ancora diversi tasselli. Il termine per la relazione sull'autopsia è slittato a fine giugno e si attendono ancora informazioni da telefoni e altri dispositivi che sono stati acquisiti nella casa di Pietracatella. Si continua intanto a procedere contro ignoti per un duplice omicidio aggravato dalla premeditazione e dal veleno. Gli unici indagati in un diverso fascicolo restano i medici che subito dopo Natale provarono a salvare la vita ad Antonella Di Elsi e Sara Di Vita.
0: Notte di violenza a Milano, siamo di nuovo da te, Salvatore.
2: Sì, un giovane ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato in una stazione ferroviaria durante una rissa, ma ci aggiorna qui in studio Giuditta Castellanza.
3: Sarebbero stati almeno una decina i giovani coinvolti nella violenta rissa scoppiata dopo le 10 di ieri sera sulla banchina della stazione ferroviaria di Milano Certosa, alla periferia nord del capoluogo lombardo. Durante la lite sui binari del treno, il fendente che ha colpito un 22enne italiano, ferendolo gravemente, all'arrivo della Polfer, il giovane era a terra, sanguinante e incosciente. All'arrivo dei soccorsi i giovani sarebbero scappati, fuggiti a bordo di un treno e il 22enne accoltellato è stato portato dal 118 all'ospedale Fatebene Fratelli di Milano in codice rosso. Le condizioni sono giudicate gravissime, sarebbe in pericolo di vita. In corso intanto le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto e appunto chi lo ha colpito.
2: E ora le indagini sulla tentata strage di Modena. La procura ha chiesto la perizia psichiatrica per il giovane che ha travolto in auto 7 persone per strada in diretta da Bologna. David Marceddu.
4: Parliamo di Salim El Kudri, il 31enne che a Modena ha travolto con la sua auto 7 persone, ferendone poi una ottava con il coltello. A chiedere la perizia psichiatrica la stessa Procura della Repubblica nell'ambito di un incidente probatorio. Soddisfatto il difensore dell'uomo, per il quale l'accertamento non deve sottrarre Salim alle sue responsabilità, ha detto, ma valutare le reali condizioni di salute e i moventi che possano averlo spinto. Gli elementi raccolti finora dagli inquirenti escludono legami con gruppi terroristici organizzati, mentre dall'analisi su cellulari e computer sembra che negli ultimi periodi il 31enne avesse visitato piattaforme generaliste alla ricerca di informazioni su attentati simili commessi in altre parti d'Europa.
2: E restiamo in Emilia-Romagna con la Gazzetta di Modena per la notizia di un incidente che leggiamo insieme da questo quotidiano. Ecco qui la Gazzetta di Modena, in taglio basso, muore carbonizzato sull'auto ma nessuno riesce a identificarlo, l'auto si schianta, il passeggero muore carbonizzato, chi era alla guida è gravissimo, della vittima si sa solo che di Modena ma nessuno è in grado di identificarla. E poi un altro incidente, ne dà notizia invece il giornale di Brescia, eccolo qua. La tragedia, si schianta in moto contro un'auto, muore un 24enne a Palosco nella Bergamasca. Nelle foto vediamo il luogo del tragico incidente, la foto della vittima. Ma adesso torniamo al sud per un incendio.
0: Fiamme nella sede di Sicily by Car a Carini, nel palermitano, a fuoco una decina di veicoli, il rogo di cui sono ancora da accertare le cause è divampato in tarda serata. Il punto vendita era stato inaugurato il 7 maggio, 2 mesi fa, colpi di mitra contro un deposito della stessa azienda a Palermo. La colonna di fumo dell'incendio era chiaramente visibile dall'autostrada A29, sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, accorsi anche i carabinieri che indagheranno sulla vicenda.

0: Ed è in corso una vasta operazione della DDA di Bari e dei carabinieri del NOE sul traffico illecito di rifiuti non trattati. Ci aggiorna Francesca Russi da Bari.
1: Sono 19 gli arresti in tutto il sud Italia, Napoli, Benevento, Bari, Roma, Foggia e Caserta nel blitz in corso dalle prime ore del mattino da parte dei carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli contro il traffico illecito dei rifiuti. Si tratta di una operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari. Le indagini hanno rivelato l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali provenienti da varie province della Campania e abbandonati in aree agricole trasformate in pericolose discariche nelle province di Foggia e della Bat. Circa 90 i militari impegnati nell'operazione.
0: Rimaniamo in Puglia sul Corriere del Mezzogiorno, nell'edizione appunto pugliese, leggiamo: la lite prima della morte, sì ad altre indagini sul giallo di Casarano, scattano altri 3 mesi di inchiesta sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata, e quindi l'ipotesi è che non si sia trattato di un suicidio. Sul Quotidiano di Puglia, nell'edizione di Lecce, leggiamo di un'operazione antimafia dei carabinieri nel Nord Salento, 30 arresti e 52 indagati, la ferocia dei nuovi clan si proclama boss e viene ucciso. E poi sul sito della TGR Lazio questa notizia: 6 poliziotti indagati per un pestaggio durante un controllo vicino a Termini, lesioni e falso ideologico, le accuse a loro carico, fissati dal GIP gli interrogatori preventivi, la procura chiede gli arresti domiciliari per 4 di loro e la sospensione dal servizio per altri 2. Sono stati invece rinviati a giudizio 3 dentisti indagati dopo la morte di una 23enne dopo la somministrazione dell'anestesia nell'Assisano. I dettagli con Valentina Antonelli.
2: La ragazza perse la vita dopo alcune iniezioni di anestetico per togliere un dente del giudizio. Per i magistrati, sia durante l'estrazione che nel successivo arresto cardiaco, non sarebbe stata assistita adeguatamente. Per questo i 3 dentisti di Assisi andranno a processo. Sottoposta all'intervento, senza esami preliminari, la 23enne furono somministrate 6 fiale di anestetico, dopo che la prima non era bastata a coprire il dolore. Un sovradosaggio che avrebbe causato il malore, secondo l'accusa, nonostante il massaggio cardiaco. Infatti, nello studio, in violazione dei protocolli, non sarebbe stato usato il defibrillatore. La ragazza era finita in ospedale, ma a causa dei troppi danni cerebrali era morta 3 giorni dopo.
0: Di nuovo al centro nord per una grande discarica abusiva.
3: È stato scoperto a Civitanova Marche un traffico di pescherecci provenienti da tutta Italia che sarebbero stati smaltiti illegalmente insieme ad altri materiali pericolosi. Dettagli da Ancona con Federico Capezza.
4: Motori di imbarcazioni, automobili, motorini abbandonati, 2.500 metri cubi di rifiuti speciali anche pericolosi sono stati trovati in una discarica abusiva a Civitanova Marche. Sotto accusa una ditta che opera nelle demolizioni navali, 2 le persone denunciate. Secondo le forze dell'ordine, l'azienda avrebbe accumulato in un terreno i pezzi e i carburanti rimossi dalle imbarcazioni, senza smaltirli, ma avrebbe comunque incassato i fondi europei destinati a chi seguiva le procedure. Trovati anche più di 5.000 litri di gasolio che aveva beneficiato di riduzioni dell'accisa e IVA agevolata. Nel corso della perquisizione è spuntata anche un'anfora di interesse archeologico.
3: Andiamo adesso sulla prima pagina del Tirreno. Scavi alla ricerca di una donna sparita anni fa a Lucca. La polizia sta cercando il corpo di una donna scomparsa 14 anni fa. Sarebbe la familiare di un fattore della zona. Sul sito invece della TGR Lombardia gli aggiornamenti sul caso Garlasco. I dubbi sull'impronta, secondo un consulente della difesa, al piede di Andrea Sempio, non sarebbe compatibile con l'impronta ritrovata sul luogo del delitto. Mentre sul sito della TGR Liguria gli aggiornamenti sui sub morti alle Maldive. Rogatoria dei PM per le attrezzature usate nell'immersione, seguite le autopsie, nulla osta per i funerali. L'ultimo saluto a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, che vediamo nelle foto, potrebbe tenersi sabato mattina a Pegli alle 11. Ma adesso torniamo al centro-sud per una inchiesta antidroga.
0: Un traffico internazionale di stupefacenti dal Sud America scoperto dalla DDA di Roma. L'organizzazione aveva anche una base operativa fuori dal Lazio. Lo chiediamo a Inessiano da Roma.
5: Sì, ce l'aveva precisamente in provincia di Reggio Calabria, dove i militari dell'arma hanno scoperto degli appoggi e un laboratorio casalingo per tagliare la merce. In codice veniva chiamata Rosalia o Biancaneve. In realtà si trattava di cocaina proveniente dal Sud America, smerciata dalla più potente mala della droga ecuadoriana. Affari anche da 800 kg di polvere l'anno, piazzati sul litorale laziale e nel centro Italia da un broker romano. Un volume d'affari da almeno 6 milioni di euro. 4 ora i fermati. I carichi passavano prima dalla Spagna, poi arrivavano in Italia via mare con vari espedienti, pacchi dotati di GPS lanciati in acqua e poi rintracciati, ma anche uomini esperti nell'ingoiare ovuli e ancora auto con vani nascosti predisposte da un terminale calabrese.
0: E una rete di spaccio è stata smantellata anche a Reggio Calabria, preoccupante l'utilizzo dei minori. I dettagli con Maria Teresa Santaguida da Cosenza.
6: 31 arresti, una persona ai domiciliari nel quartiere Marconi di Reggio Calabria, un'organizzazione formata soprattutto da persone appartenenti alla comunità Rom, sfruttava anche i minori come vedette. Aveva messo in piedi un supermarket della droga, un giro da 3.000 euro e quasi 300 clienti al giorno. Quando gli investigatori sono arrivati hanno sventato addirittura una rissa tra chi andava a rifornirsi. Per rimanere sul territorio il gruppo aveva pagato una quota a una cosca egemone in quella zona, ma a tenere il silenzio su quanto avveniva, secondo gli inquirenti della procura, c'erano anche appartenenti alle forze dell'ordine. Chi protestava tra i vicini di casa veniva addirittura minacciato.
0: Andiamo sulla cronaca di Roma del Messaggero in apertura. Questo dato: sanitari aggrediti, 200 salvataggi con il braccialetto, il test sul sistema di allarme in 5 ospedali, l'80% dei casi da pronto soccorso e psichiatria. E noi adesso andiamo in Friuli per un singolare raggiro.
3: Un'organizzazione a Trieste avrebbe aiutato un centinaio di persone ora indagate a superare i test per la patente con una camicia molto particolare. Come funzionava il sistema? Lo chiediamo a Dario Ronzoni.
7: Utilizzavano camicie sgargianti per camuffare microcamere e auricolari con cui ricevevano le indicazioni per le risposte giuste ai test della patente di guida. Sono più di 100 i candidati all'esame indagati nell'ambito dell'operazione della Polizia Stradale di Trieste, coordinata dalla Procura, chiamata appunto 100 Elode. Tutti stranieri, non conoscendo la lingua italiana, ricevevano le camicie in cambio di soldi. Il business illecito era gestito da due bande diverse, anche queste composte da stranieri, e in 11 sono indagati per associazione a delinquere. Oltre al denaro, ai candidati stranieri veniva fornita anche la falsa attestazione di motivi non veri per sostenere l'esame proprio a Trieste.
3: C'erano ristoratori indebitati, ma anche chi aveva bisogno di denaro per le cure sanitarie tra le vittime di un vasto giro di usura nel Veronese. Ma ci dice di più da Venezia Davide Piriocos.
8: Prestiti con interessi fino al 50% a Bovolone, in provincia di Verona. La Guardia di Finanza ha fatto finire agli arresti domiciliari un uomo accusato di usura. A scoperchiare il meccanismo, una delle vittime aveva chiesto un prestito da 15.000 euro, impegnandosi a restituirne 30.000 vendendo una casa di proprietà alla firma dal notaio, però fuori erano appostati anche i finanzieri che hanno bloccato tutto. Nell'auto dell'uomo hanno sequestrato 3.000 euro in contanti, uno sfollagente e un coltello a serramanico. A lui si rivolgevano piccoli imprenditori del settore della ristorazione, ma anche persone in difficoltà.
3: Dall'usura alle estorsioni, leggiamo questa notizia che troviamo sulla provincia quotidiano di Cremona. Estorsioni a luci rosse, la guardia altissima nel piazzale della stazione, 43enne aggredito, aveva inviato un video intimo e chiesto soldi, blitz della polizia, denunciati, autore del ricatto e aggressori. Un'altra turfa, torniamo da te Lara.
0: Vittima di un finto poliziotto, una prof 68enne a cui sono stati sottratti gioielli di valore. Allora vediamo il servizio di Antonia Moro.
9: Due truffe nel giro di pochi giorni a Roma, una sventata dalla polizia a Monteverde, l'ultima riuscita in pieno vicino Piazza della Repubblica per un bottino di circa 500.000 euro, di cui 100.000 in contanti e i rimanenti 400.000 in monili d'oro e orologi di lusso. La donna vittima del raggiro è una professoressa di 68 anni, stavolta a chiamare nella tarda mattinata sul suo cellulare è stato un uomo che si è finto un poliziotto. Si stavano svolgendo delle indagini sulla sua autovettura perché sarebbe stata usata per commettere dei reati. Il finto poliziotto le ha chiesto anche di portare con sé i preziosi che aveva in casa per verificare che non si trattasse di oggetti rubati. L'appuntamento non in questura ma via Parigi. La 68enne è rimasta inchiamata con il truffatore fino all'incontro, poi ha consegnato tutto all'uomo che si è allontanato col mal tolto chiedendole di aspettare i colleghi poliziotti. A quel punto ha compreso che c'era qualcosa che non andava e si è recata presso il commissariato più vicino. Le indagini sono in corso.
0: E rimaniamo nella capitale, su Repubblica Roma, leggiamo: andiamo a caccia ai parioli, le baby gang di Labaro e le rapine in piazza Euclide, sarebbero stati individuati questi baby rapinatori. Sul dorso invece napoletano di Repubblica c'è questa fotografia del sindaco appena eletto per la quinta volta a Salerno, Vincenzo De Luca. De Luca torna sceriffo, blitz contro i parcheggiatori, ancora prima della nomina ufficiale. Show in strada del neosindaco nel mirino, cantieri e abusivi. E poi torniamo nella capitale perché c'è una stretta sui monopattini fuori legge, record di multe, sugli oltre 1.000 controlli eseguiti dai vigili, più di 400 le violazioni rilevate, niente targhe, mancato uso del casco. E c'è una notizia dell'ultima ora, sono stati eseguiti 10 fermi nel campo Rom di Caivano da parte dei carabinieri, nel mirino degli inquirenti, reati predatori e assalti ai bancomat. Andiamo adesso a Genova per un pezzo di città che si rinnova.
3: Sì, andiamo a scoprire il nuovo suggestivo fronte mare che continua a crescere per i visitatori, aree verdi e ampi spazi. In diretta da Genova c'è Marta Buonadonna.
10: Sì, prende forma il nuovo parco urbano di Piazzale Kennedy, è uno dei tasselli fondamentali del nuovo waterfront di Levante a Genova. È cominciata infatti la piantumazione di 130 alberi, alcuni li vedete sullo sfondo, sono gelsica, rubi, ginkgo biloba, pini di Aleppo, e poi troveranno posto qui tra la città e il mare anche 750 esemplari di arbusti e 4.000 di piante tappezzanti. Sono passati 12 anni dal primo blueprint, il progetto di Renzo Piano per disegnare appunto il volto del fronte mare. Suo, lo ricordiamo, era stato il progetto che aveva restituito alla città il porto antico per le Colombiadi del 1992, dentro al quale poi ha trovato posto l'acquario, a tuttora la principale attrazione della città. Ora si pensa alla zona di Levante, oltre al rifacimento della zona fieristica che ospita ogni anno il Salone Nautico, il Palasport con un centro commerciale. Dunque il parco urbano, finanziato con fondi del PNRR, dovrà essere terminato entro fine giugno e aprirà, questo l'impegno dell'amministrazione, nella prima settimana di luglio. A voi.
3: Il calcio con la Gazzetta dello Sport. Il Milan accelera per il nuovo allenatore, avanti Iraola. Cardinale Ibrahimovic a Londra, hanno già visto il tecnico spagnolo. Ed è il momento della prima cosa bella. Oggi andiamo sullo Stretto di Messina con i campioni olimpici e paralimpici che hanno partecipato alla seconda edizione della Traversata. Obiettivo: sensibilizzazione ambientale, inclusione sociale e ovviamente attività sportiva. Gli atleti, partiti da Reggio Calabria, hanno sfidato le correnti, hanno raggiunto le coste siciliane. Il mare è diventato così testimone di barriere e limiti superati e sfide vinte con coraggio e determinazione. Testimonial il conduttore Massimiliano Ossini, in acqua anche Antonio Rossi, ex campione olimpico e presidente della Federazione Italiana Canoa. Non si placca l'ondata di grande caldo, nuova allerta in diverse zone del paese per le alte temperature, ma anche per forti temporali. Vediamo dove con il meteorologo Luca Ciceroni.
11: Salvatore, buongiorno, un saluto a tutti quanti. Abbiamo un peggioramento in arrivo sul nord-est con instabilità atmosferica sul Triveneto, in estensione in serata all'Emilia-Romagna. Guardiamo nel dettaglio le previsioni. Iniziamo quindi dal nord, dove è previsto questo peggioramento delle condizioni del tempo. Al centro Italia invece avremo bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, bel tempo anche al sud ed anche sulle due isole maggiori, dove le temperature si mantengono allineate con le medie o leggermente al di sotto. al di sopra della media. Ecco, quindi al sud situazione più tranquilla, al centro tempo stabile ma caldo intenso in Toscana, sul nord Italia abbiamo questi temporali sul Triveneto in estensione in serata all'Emilia Romagna. Diamo uno sguardo adesso alle temperature che sono allineate alle medie, come dicevamo, al sud. Al centro Italia abbiamo valori fino a 32-33 gradi su Roma, più calda Firenze, ieri ha battuto il suo record assoluto, mentre al nord Italia sono previsti valori fino a 35-36 gradi nelle principali località, escursione termica marcata. È tutto Salvatore, ti restituisco la linea.
3: Ed è proprio tutto, grazie per averci seguito, a domani con Buongiorno Italia.
0: Ma rimanete con noi perché tra poco inizia Buongiorno Regione.

0: La vita è una maratona, non uno sprint. Il tuo benessere lo costruisci giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, con magnesio di origine marina, sostiene il tuo equilibrio energetico, la tua armonia, giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, il tuo rito quotidiano di benessere.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere dei 5G, il nuovo Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco più ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Wow, vitamina C, potassio, folato e fibre.
4: Ah, questo sì che vuol dire fare il pieno dei nutrienti.
3: Bella battuta, bro! Zespri!
5: A colazione potrei cambiare tutto. Tranne lei.
6: Lei chi?
5: Aerolite, la confettura con solo 8 calorie, senza zuccheri aggiunti
6: e... Non la cambiamo mai.
7: Aerolite, l'originale, senza zuccheri aggiunti, più gusto in meno calorie.
8: Colesterolo?
9: No, io lo uso per i trigliceridi.
10: E io per la glicemia.
11: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
2: Padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio, poco sodio.
3: Ora tocca a voi.
4: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
5: Pance, quante ne passate? Le gioie e i dolori. Buscopan agisce contro il mal di pancia e i crampi addominali, interviene all'origine del dolore e rilassa velocemente il crampo. Buscopan agisce all'origine dei crampi. Mal di pancia forte? Buscopan Compositum, doppia azione contro dolori e crampi.
6: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
8: Un intestino in disordine ti disconnette dalla tua vita. Enterolactis Plus è l'unico probiotico con 24 miliardi di L-case IDG, scientificamente studiato, che grazie alla sua naturale capsula protettiva raggiunge e rimane attivo nell'intestino fino a 7 giorni, favorendo l'equilibrio della flora intestinale. Per riconnetterti alla tua vita. Enterolactis Plus, intestino in equilibrio, vita che riparte.

0: In provincia di Benevento, attraverso questa visuale che punta in direzione del fiume Calore e dei monti del Taburno Camposauro. Come vediamo, la giornata nel Sannio, così come in tutta la regione, si è aperta con cielo sereno, non c'è traccia per il momento di nubi. La temperatura in questo momento a Benevento è di 16 gradi, ma ecco, è destinata ad aumentare in maniera significativa nel corso della mattinata. Proprio a Benevento ci aspettiamo oggi una temperatura massima di 32 gradi, valori molto simili sono attesi nella piana casertana ed anche nell'entroterra napoletano. Assisteremo quest'oggi ad un incremento del tasso di umidità sulla fascia costiera, aspetto questo che si tradurrà in condizioni di caldo afoso. Ci rivedremo più tardi per tutti i dettagli relativi all'evoluzione. Lara.
1: Grazie a Vincenzo Capozzi. Allora, più tardi noi oggi, come sempre, daremo spazio alla cronaca anche con una fiaccolata in ricordo di Martina Carbonaro, lo ricorderete, la ragazzina uccisa un anno fa dal suo ex fidanzato. Parleremo di integrazione sociosanitaria in carcere per il recupero dei detenuti, parleremo anche di ambiente e tutela del territorio. Al centro di una manifestazione, il Green Med Expo, ci sarà spazio anche per le vostre segnalazioni. Ora però vediamo cosa c'è in primo piano sui giornali in edicola e nel nostro telegiornale, e ritroviamo al touchscreen Daniele Meloni. Buongiorno Daniele.
2: Buongiorno Lara, buongiorno ai nostri telespettatori. Apriamo con una notizia dell'ultima ora: è in corso un'operazione della DDA di Bari con i carabinieri per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Napoli per traffico illecito di rifiuti speciali non trattati provenienti dalla Campania e diretta nella provincia di Foggia. Ulteriori informazioni nelle prossime edizioni dei nostri TG e sul nostro sito, con cui apriamo anche la rassegna stampa con un'altra notizia di cronaca, un fatto accaduto ieri a Rione Sanità, l'accoltellamento di un ragazzino di 12 anni da parte del padre. E allora vediamo proprio sul sito, l'apertura del sito della nostra home, della TGR Campania: riduce il figlio in fin di vita con due coltellate, era in crisi d'astinenza, entrate l'ho ucciso, il racconto dell'infermiera intervenuta. La violenza cieca a Rione Sanità: il 35enne tossicodipendente ha colpito il ragazzo di 12 anni davanti alle sorelline, ora è in rianimazione al Santo Bono. E vediamo anche come tratta la vicenda Cronache di Napoli in apertura: accoltella il figlio di 12 anni, due fendenti alla schiena davanti alla moglie in via Vergini, poi il tentativo di suicidio. E infine andiamo sul Roma, lo storico quotidiano napoletano fondato nel 1862, che apre con la classica doppia fotonotizia: una delle due è accoltella il figlio, poi tenta il suicidio, panico in un appartamento a via Vergine. Per saperne di più sull'accaduto con tutti i dettagli, vediamo il servizio del nostro Luigi Carbone.
3: Il padre che ha accoltellato il figlio dodicenne sferrandogli due fendenti alla schiena, riducendolo in fin di vita, era in cura presso un CERT. Tossicodipendente, il 35enne minacciava spesso la famiglia in preda a crisi di astinenza, come raccontano i vicini. La violenza cieca e incontrollata è scattata a colazione nella casa di via Vergini a Rione Sanità a Napoli e si è rivolta contro il ragazzo di 12 anni che era in cucina con le sorelline. Le grida una coltellata che trapassa il polmone del figlio, la madre prova a disarmarlo e riporta una lieve ferita alla mano, poi l'uomo si colpisce con il coltello alla gola e al volto. Quando arriva il 118, la scena che si presenta davanti agli occhi dell'autista, dell'ambulanza e dell'infermiera è scioccante. L'uomo, ancora con il coltello in mano, urla: «Entrate, ho ucciso mio figlio!». L'infermiera racconta: ho afferrato il bambino e, arrivati in ambulanza, l'ho sistemato sulla lettiga. A questo punto il padre si è avventato di nuovo su di lui e lo ha accoltellato ancora alla schiena. L'aggressore poi picchia l'infermiera, la colpisce con degli aghi e cerca di strangolarla. Sono nuovi momenti drammatici. La donna riesce a spingere il 35enne fuori dall'ambulanza, finalmente viene immobilizzato da alcuni passanti. L'uomo, con piccoli precedenti, è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio e lesioni personali aggravate ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Pellegrini. Il figlio, gravissimo, è stato trasferito all'ospedale pediatrico Santo Bono, dove è in rianimazione.
2: Proseguiamo con la cronaca, perché dalle prime delle luci dell'alba è in corso un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, che stanno eseguendo un fermo di indiziato di delitto a carico di alcune persone residenti nel campo nomadi di Caivano. L'accusa per loro è di associazione finalizzata alla commissione di reati predatori, tra cui l'assalto ai bancomat, rapina, furto aggravato e riciclaggio. Ma proseguiamo con la nostra rassegna stampa, sempre con la cronaca, andiamo su Cronache di Caserta. L'apertura, spaccio in trasferta, arrestati in tre.

0: Gli indagati di Santa Maria Capua Vetera e Macerata sono accusati a vario titolo di aver gestito una piazza al Parco Verde e imposto il pizzo a un imprenditore. L'inchiesta è partita dopo i colpi di pistola esplosi contro un'abitazione. Ora andiamo a Benevento e cambiamo argomento. Il report del Ministero del Turismo, affitta camere B&B, Benevento maglia nera, fantasma 1 su 5. Il 20% delle strutture ricettive è priva di codice identificativo nazionale. E ora andiamo invece sul dorso di Napoli del Mattino per i fatti relativi al femminicidio proprio un anno fa di Martina Carbonaro. Il corteo per non dimenticare, Martina un anno senza il suo sorriso, l'urlo ora giustizia. Lara, un fatto che ha molto scosso e colpito tutta la comunità.
1: Eh sì, una 14enne uccisa dal suo ex fidanzato da Fragola, quindi uno dei paesi dell'Interland Nord di Napoli, e c'è stato appunto questo corteo un anno dalla morte. Poco prima era stata vandalizzata anche una targa in suo ricordo. Allora vediamo il servizio di Nello Di Costanzo.
2: Un anno fa, il 26 maggio del 2025, il brutale assassinio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dal suo fidanzato di 19 anni in un casolare abbandonato di Afragola. L'azienda consortile numero 19 dei servizi sociali afferente ai comuni di Afragola, Cardito, Caivano, Crispano fece installare questa panchina con una targa dedicata alla memoria di Martina. Targa che presumibilmente la notte scorsa è stata divelta. Come potete vedere, sono rimaste solo le viti di supporto.
3: Un grave atto vandalico che ha ferito la memoria di Martina e che ha colpito profondamente l'intera comunità di Afragola. Questo era uno dei posti che questa città aveva scelto per ricordare Martina a distanza di un anno dalla sua scomparsa.
2: Su questo triste episodio stanno indagando i carabinieri di Afragola, che hanno acquisito anche i video delle telecamere di sorveglianza.
4: Martina!
2: Martina! Ad un anno dall'omicidio, solo lacrime e dolore, una messa e un corteo per ricordare la giovane vittima. Fiorenza, solo tanto dolore.
5: Tanto, tanto, tanto. Dolore e rabbia.
2: La targa che hanno divelto, un altro gesto crudele.
5: Sì, sa Dio in cielo ci guarda. Io voglio un fine pena mai.
2: Gente comune, decine di giovani, i compagni di scuola e i familiari di Martina, tutti a gridare giustizia.
6: Io voglio solo giustizia. Martina è stata con noi e vivrà sempre con noi. E me la porterò sempre nel mio cuore.
0: Cambiamo argomento e andiamo sulla politica. Con la tornata delle elezioni amministrative sono stati eletti diversi nuovi sindaci in Campania e in particolare i due sindaci dei capoluoghi Salerno e ad Avellino. E andiamo proprio sul Mattino di Salerno. De Luca caccia gli abusivi, il voto a Salerno, Consiglio Comunale 22 in maggioranza e 11 all'opposizione tra exploit inattesi e grandi delusioni. Il sindaco allontana un parcheggiatore e controlla i cantieri al corso, ritardo scandaloso. E perché poi è stato eletto anche il nuovo sindaco di Avellino, si tratta di Nello Pizza, apertura del dorso di Avellino del Mattino, Pizza la mia sfida per la città. Il neosindaco raccoglie il testimone dal commissario Perrotta. Governare non sarà facile. Il voto, consensi determinanti in periferia. PD al 20,9%, prima forza politica, seconda stiamo con Pizza all'8%, poi il Movimento 5 Stelle al 7,5%. E infine un altro fatto di cronaca, il Festival di Giffoni, che è uno degli eventi principali dell'estate campana, il dorso di Repubblica di Napoli, in taglio centrale, Giffoni sequestrati 478.000 euro, conflitto di interessi sui fondi. Ma per saperne di più con i dettagli su questa vicenda, sentiamo per servizio e vediamo il servizio di Fabio Forlano.
7: Un danno erariale di 478.000 euro, contributi pubblici della Regione Campania destinati a un'associazione socioculturale presieduta dalla moglie del direttore del Festival di Giffoni, Claudio Gubitosi, che ha come unica dipendente la figlia della coppia. È l'ipotesi della Procura regionale della Corte dei Conti, che ha portato la Guardia di Finanza a notificare un invito a dedurre nei confronti dell'ente autonomo Giffoni Experience di Gubitosi e del responsabile unico del procedimento. L'indagine copre gli anni dal 2016 al 2024. Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro conservativo per l'importo contestato di rapporti bancari e crediti riconducibili a

0: destinatari del provvedimento. Secondo l'accusa, gli affidamenti all'associazione, qualificati come servizi di solidarietà sociale, rappresentavano nei fatti una contribuzione stabile non adeguatamente documentata. Replica il Giffoni Film Festival, siamo stati informati delle contestazioni nate da una denuncia anonima del 2024. Abbiamo conferito ai nostri legali l'incarico per avere l'accesso agli atti. Ribadiamo, conclude la nota, la volontà di chiarire ogni aspetto della vicenda. L'edizione 2026 di Giffoni è in programma dal 17 luglio.
1: E siamo alla prima cosa bella, quello che vedete nella foto, nell'immagine, è Thabet Suleiman, sopravvissuto alla tragedia del Fayito palestinese, non può studiare dove vive per via della guerra, ma l'Università Federico II gli ha offerto la possibilità di continuare i suoi studi in ingegneria proprio a Napoli. E passiamo ad un'altra cosa bella, lo sport, il calcio, con il casting per l'allenatore del Napoli. Vediamo come apre il dorso sport del mattino, lo scatto italiano. Il tecnico del Bologna si avvicina al Napoli dopo il colloquio dei suoi agenti con De Laurentiis, ma resta viva l'idea Allegri. E sempre nelle pagine interne del mattino, ieri sera c'è stata la partita qui allo stadio Maradona delle Legends del Napoli, leggende azzurre, che show! I grandi campioni della storia del Napoli al Maradona, da Mertens al Pocio, non sarà mai una città qualunque. E allora, sul casting e su cosa ne pensano anche queste legends sul prossimo allenatore del Napoli, noi vediamo il servizio di Vittorio Marotta. Poi tornerete
2: da un lato un calcio verticale, l'utilizzo degli esterni, un pressing molto alto e rotazioni ampie. Dall'altro un gioco più attendista basato sulla difesa e sul talento di chi può fare gol. Sono lo yin e lo yang del calcio moderno, Vincenzo Italiano e Max Allegri, i due favoriti per la successione di Antonio Conte. In polce il tecnico del Bologna, meno titolato è vero, ma che a Spezia, Firenze e Emilia ha sempre fatto bene. Ieri un primo summit molto positivo, dice Radio Mercato. Sullo sfondo resta ex Milan, già un anno fa, vicino alla panchina azzurra. Due tecnici diversi tra loro che dividono la tifoseria, meno le leggende azzurre le cui preferenze sono nette.
3: Io reputo Italiano uno dei migliori allenatori nel panorama italiano, è un buon allenatore e poi non so.
4: Io sarei più Italiano perché ho un allenatore emergente, uno che fa giocare bene. Certo, quando parli di Allegri bisogna togliersi il cappello perché parli di un allenatore vincente.
5: Le sue squadre esprimono un bel calcio, mi piace. E sicuramente poi con la rosa che ha a disposizione qua di grandi campioni sicuramente può far esprimere un grande calcio a Napoli.
6: Nella partita Milan-Cagliari ho tifato per il Milan. Cioè volevo la vittoria del Milan, così Allegri rimaneva nella squadra appunto di Milano.
7: Lo anticipavamo in apertura, con il nostro primo ospite di oggi parliamo di integrazione sociosanitaria in carcere. Do quindi il benvenuto a Giuseppe Nese, direttore dell'area sanità penitenziaria dell'ASL di Caserta. Buongiorno, grazie
8: Buongiorno
7: di essere con noi.
8: Buongiorno a tutti.
7: Allora, il progetto di cui parliamo questa mattina si chiama Muso a Muso con il Futuro. Ne parlerete in un convegno alla Federico II il 28 e 29 maggio. Ha come obiettivo il reinserimento in società dei detenuti. Allora, quali gli strumenti più efficaci per farlo?
8: Beh, gli strumenti più efficaci sono fondamentalmente strumenti misti. Sono problemi complessi che attengono al disagio sociale legato strettamente alla privazione della libertà e l'intervento sociale e sanitario è fondamentale e deve essere integrato. Nel caso specifico è un intervento che noi comunemente assimiliamo alla PET Therapy. In realtà è un intervento scientificamente validato che noi realizziamo col supporto delle università e di professionisti veterinari, psicologi, sanitari e sociali e si basa sul beneficio che dalla relazione tra l'uomo e l'animale l'animale in funzione di coterapeuta dandovi la possibilità di comprendere noi stessi e gli effetti dei nostri comportamenti. In carcere questo si è dimostrato molto efficace nel migliorare i comportamenti delle persone, i comportamenti critici, che sono un problema abbastanza noto.
7: È quindi una terapia che avete già sperimentato e quindi avete anche dei risultati?
8: Sì, abbiamo dei risultati perché l'abbiamo sperimentata per 2 anni, peraltro sono dei risultati, come dire, anche validati scientificamente, pubblicazioni fatte con le università su riviste internazionali, cioè una volta tanto una verifica stringente e oggettiva di cose che molto spesso invece vengono meramente

0: narrate soggettivamente.
1: I dati sulla situazione delle carceri sono sempre allarmanti, abbiamo a che fare con sovraffollamento e con la difficoltà proprio a tutelare la salute, soprattutto la salute mentale. Allora, al di là di questo singolo progetto, cosa si può fare per migliorare la situazione?
0: No, io qui lo dico anche da psichiatra, come fatto professionale, molto spesso parliamo della salute mentale e mettiamo insieme condizioni molto diversificate e identifichiamo le condizioni di disagio che la detenzione, cioè la privazione della libertà, determina in chiunque con patologie psichiatriche. Beh, quello è un errore che io assimilo un po' all'errore medico della diagnosi. Se si sbaglia la diagnosi, la terapia che si fa è anch'essa sbagliata e i risultati sono catastrofici. Quindi l'intervento deve essere integrato, deve essere sanitario, sociale, tutti devono fare la loro parte e in questo intervento, ad esempio, il contributo del terzo settore è fondamentale.
1: Ecco, lei citava appunto il lavoro sinergico ed è quello di cui parlerete anche alla Federico II, perché bisogna coinvolgere anche le istituzioni in questo percorso.
0: Assolutamente, ma c'è un coinvolgimento alto della Regione Campania per la presenza dell'assessore alle politiche sociali, della consigliera del Presidente per le politiche penitenziarie, di due dipartimenti universitari campani, psicologia e veterinaria, ma anche di università italiane e anche internazionali. Quindi coinvolgimento di attori diversi, con competenze diverse per creare quella sinergia che è molto difficile da attuare.
1: Grazie al dottor Nese, buon lavoro con questo progetto. Ora noi facciamo un tuffo nel passato, torniamo alla Seconda Guerra Mondiale per seguire le tracce di alcuni prigionieri che dall'Alto Adige arrivarono fino a Capri, il servizio di Luigi Carbone.
2: C'è una storia al tramonto della Seconda Guerra Mondiale che collega le Dolomiti al Golfo di Napoli, il lago di Braies a Capri. È la storia della progressiva liberazione tra l'Alto Adige e la Campania di 139 prigionieri speciali di alto rango del Reich provenienti da tutta Europa. Ed è una storia aperta nel senso che nel corso degli anni si arricchisce di ulteriori particolari grazie a nuovi documenti, fonti, racconti e all'impegno e alla cura di chi li scova, analizza, colleziona e divulga anche nelle scuole attraverso l'associazione Archivio Storico Lago di Braies. A Capri, nel chiostro piccolo della Certosa di San Giacomo, fino al 3 giugno una mostra ripercorre l'intera vicenda approdando sull'Isola Azzurra dopo aver toccato 30 città europee. Le SS conducono a Villa Bassa in Valposteria prigionieri eccellenti, tra loro il cancelliere austriaco von Schuschnigg, il primo ministro francese Blum, il principe Federico di Prussia, il vescovo di Clermont-Ferrand Piguet, il conte von Stauffenberg che architettò l'attentato fallito a Hitler il 20 luglio del 1944, il generale greco Papagos, il ministro della difesa olandese Van Dyck, l'industriale Fritz Thyssen, l'agente segreto britannico Peter Churchill.
3: Arrivano dal campo di concentramento di Dachau in Germania, dove sono stati raccolti dai vari campi di concentramento, dai vari carceri del Reich tedesco, e da lì vengono in un trasporto eccezionale, straordinario, passano il Brennero e arrivano in Alto Adige, a Villa Bassa. Erano persone importanti da poter utilizzare nelle potenziali trattative con gli alleati a fine guerra, questo era l'intento.
2: Vengono liberati da ufficiali della Wehrmacht di stanza a Bolzano il 30 aprile del 1945 e si rifugiano all'hotel Lago di Braies. Ad accoglierli c'era la proprietaria Emma Hellensteiner, nonna di Caroline Heiss, che oggi preserva la memoria di quei giorni.
4: Per lei era anche un compito molto importante, perché lei doveva organizzare tutto questo albergo, segnare le camere, anche i lavori. I principi, per esempio, dovevano andare in cucina a cucinare, gli altri che dovevano vedere per la legna. Da lì hanno pensato come l'Europa si poteva sviluppare dopo, e loro lo vedevano che praticamente ogni casa doveva avere il suo recinto, ma il cancello doveva essere aperto. Per la prima volta si parlava di una comunità europea.
2: Gli americani arrivano a inizio maggio e faticano, in un primo momento, a comprendere l'esatta composizione.

0: di quel gruppo eterogeneo di statisti industriali, diplomatici, nobili, alti ufficiali, imprigionati insieme a mogli, figli, parenti. Non mancano momenti di relax. Soldati e prigionieri vengono fotografati insieme mentre giocano a pallavolo. Dopo 10 giorni a Braies, il gruppo viene trasferito con volo militare a Napoli per ulteriori accertamenti. Le fasi di questo viaggio vengono documentate da video operatori militari fin dall'atterraggio a Capo di Chino. Qui i prigionieri vengono suddivisi per nazionalità: chi proviene dai paesi alleati può tornare a casa. Gli altri 85 vengono portati per motivi di sicurezza a Capri, alloggiati all'hotel Eden Paradiso di Anacapri.
1: Dopo sono stati interrogati e poi chiaramente alcuni si è capito subito che erano delle vittime del regime nazista, mentre altri erano collaboratori nel loro paese d'origine e quindi sono rimasti agli arresti militari statunitensi anche dopo.
0: Tra questi c'è l'ex ministro dell'economia tedesco Schacht, poi processato e assolto a Norimberga. Il clima a Capri è disteso, ma quelli che vengono indicati nel combat film come political refugees vivono comunque in una sorta di dorata reclusione. Chi infine viene liberato vive un momento di speranza dopo tanta sofferenza, grazie a un concerto nella chiesa della Certosa organizzato proprio in onore dei prigionieri, un vero inno alla libertà.
2: È stato un storico concerto il 3 giugno del 45 che poi mi riguarda perché i miei nonni, mia nonna e mio nonno suonarono per questi prigionieri. Mia nonna tra l'altro era di origine tedesca, quindi era professoressa di pianoforte, è stata anche la professoressa di maestra di Peppino di Capri e mio nonno era violinista.
3: Siamo interessati a far conoscere in Italia tutte delle storie particolari nel campo culturale che possono avere una rilevanza nazionale e questa dei rifugiati di Braia ce l'aveva.
0: Alla Certosa, dove il 3 giugno verrà riproposto, 81 anni dopo, il concerto della liberazione, l'intera storia viene ripercorsa in una ventina di pannelli in italiano, inglese e tedesco, a suggello del rapporto tra Braies e Capri.
1: E ancora oggi c'è un fortissimo legame tra le famiglie dei prigionieri liberati e questi due luoghi, che sono i due luoghi simbolo del loro ritorno alla vita.
4: Ci ha raggiunto in studio la seconda ospite di questa mattina, Monica D'Ambrosio del Green Med Expo and Symposium. È una manifestazione sui temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile al Via, oggi alla stazione marittima. Allora, buongiorno, benvenuta. Qual è il programma di questa giornata inaugurale?
5: Allora, il programma di questa giornata è davvero molto intenso. Si parte alle 9.30 con l'inaugurazione con il vice ministro dell'ambiente Vagna Gava, il presidente del GSE, con il capo dipartimento PNRR che sarà il tema proprio di apertura, Fabrizio Penna, con il CONAI che è sponsor da 7 edizioni di questa manifestazione e con noi chiaramente dell'organizzazione. Si procederà con tutta una serie di appuntamenti, ne abbiamo 45 in programma durante le 3 giornate, tra i più attesi della giornata odierna c'è sicuramente quello su Terra dei Fuochi, promosso dal commissario di governo, il generale Giuseppe Badalà, che è in programma a partire dalle ore 13.30, al quale parteciperanno varie prefetture chiaramente e tutti i collaboratori della struttura di missione che sul territorio, insomma, della Campania sta facendo un lavoro eccelso, come i fatti recenti, insomma, hanno dimostrato e documentato.
4: Lei citava proprio la Terra dei Fuochi, avete scelto di dedicare un focus particolare all'edizione di quest'anno proprio alla gestione dei rifiuti, alle bonifiche in questo territorio particolare. Appena sabato scorso c'è stato anche il Papa. Allora, su cosa vi concentrerete per offrire anche delle prospettive, degli scenari di miglioramento?
5: Assolutamente sì, diciamo che in questi 7 anni la manifestazione è cresciuta tanto e ha aggregato intorno al capoluogo campano istituzioni nazionali, arriveranno a Napoli 280 relatori da tutta Italia, abbiamo come dicevo 100 aziende sponsor, espositrici, abbiamo allestito un expo che è aperto a tutti, anche diciamo agli studenti, per i quali abbiamo previsto il Green Med Hub, che è un percorso tra laboratori ruoli attraverso i quali potranno fare esperienza di sostenibilità. L'obiettivo è quello di riuscire ad aggregare intorno a questi temi una grande community che possa prendere coscienza del fatto che ciascuno di noi ha un ruolo fondamentale in questo

0: questa fase storica di cambiamento dal punto di vista ambientale, e visti i numeri delle preregistrazioni crediamo che quest'anno faremo un ulteriore passo in avanti rispetto proprio all'attività di sensibilizzazione. Ricordiamo che ad organizzare l'evento siamo comunicatori, giornalisti, quindi l'obiettivo primo è quello proprio di provare a cambiare il racconto, lo storytelling di questo territorio che è sempre stato additato come molto complesso, molto difficile dal punto di vista ambientale, e che invece sta dimostrando che può raccontare un'altra storia.
1: C'è una speranza allora per questo territorio, ne parlerete e darete sicuramente degli spunti per migliorare. Grazie a Monica D'Ambrosio. Adesso è il momento delle vostre segnalazioni con la rubrica dal vostro inviato.
2: Vorrei segnalare questa discarica a cielo aperto in una delle piazze principali di Napoli, piazza Nicola More, numero 138. È impossibile che in pieno centro città ci sia tutto questo. Faccio il Corso Umberto tutti i giorni ed è questa la situazione che si presenta a poca distanza dall'università. C'è l'immondizia che non è ritirata.
3: Napoli, Agenzia delle Entrate, via Diaz. Sempre così. E qua c'è la sorpresa. Eccola qua. Cassonetti sempre strapieni, la SIA non interviene. Se possibile, come sempre, una vostra segnalazione potrebbe essere d'aiuto.
1: Noi siamo sempre in ascolto delle vostre segnalazioni, le potete inviare con un video al numero 336-59-3855. Adesso è il momento delle previsioni meteo con Vincenzo Capozzi.
4: Sì, grazie Lara e ben ritrovati. Da qualche giorno a questa parte la nostra regione è interessata da un solido campo di alta pressione che rinnova condizioni meteorologiche stabili associate ad aria particolarmente calda. Dall'osservazione delle immagini che giungono dallo spazio non emergono sostanziali novità, anche stamani infatti c'è assenza di nuvolosità di rilievo non solo sulla penisola italiana ma su buona parte del continente europeo. L'anticiclone mostrerà qualche segnale di cedimento a partire dalla giornata di domani, ed in particolare proprio domani ci aspettiamo qualche pioggia pomeridiana nei settori interni. Entriamo nei dettagli di quel che ci attende partendo dalla giornata odierna, che dopo una mattinata contraddistinta da tempo soleggiato riserverà nel pomeriggio la formazione di qualche nube. Il riferimento va soprattutto alle aree appenniniche, in particolare ai monti del Basso Cilento, alla fascia dei Picentini, dove potranno verificarsi isolati e brevi scrosci di pioggia. I venti soffieranno quest'oggi a prevalenza regime di brezza, lo faranno con debole o moderata intensità, aspetto questo che si tradurrà in condizioni ottimali del moto ondoso. Le temperature rispetto alla giornata di ieri non subiranno sostanziali variazioni se non un leggero calo nei valori massimi lungo le coste, ma questa leggera diminuzione sarà associata ad un incremento del tasso di umidità e dunque si registreranno sulla fascia costiera condizioni di caldo afoso. Per quanto riguarda la giornata di domani, come detto, ci aspettiamo condizioni di instabilità pomeridiana. Alle mie spalle vedete le precipitazioni previste sul territorio italiano nelle ore pomeridiane. Le aree colorate in blu indicano piogge di moderata o forte intensità e come vediamo domani pomeriggio sono attese piogge anche nelle aree interne della nostra regione, in particolare nel Sannio ed in Irpinia. Le temperature subiranno un ulteriore e leggero calo nei valori massimi sulla fascia costiera. È tutto, Lara, a te.
1: Grazie a Vincenzo Capozzi e noi in chiusura diamo uno sguardo alla tangenziale di Napoli, vediamo che il traffico all'altezza di Capodimonte è scorrevole in entrambi i sensi di marcia. Ci fermiamo qui per oggi, continuate a seguirci sui nostri canali, sul nostro sito e sui social. Buona giornata.
5: Allora, ben trovati, cominciamo, tra poco comincia Agora. Allora, ucciso il capo dell'ala militare di Hamas, questo lo dicono fonti di Tel Aviv. Intanto Israele avanza in Libano, in Iran invece l'attacco degli Stati Uniti su un sito di missili, su navi. In questo contesto di guerra la trattativa per portare ad un accordo tra America e Iran va avanti. Cominceremo così. E poi il Presidente del Consiglio Giorgio Meloni ieri a Confindustria. Sintonia con gli industriali e poi sull'Europa Giorgio Meloni dice fare meno, ma fare meglio, parleremo anche di questo. E poi il meteo rovente. Oggi bollino arancione in 12 città, da domani in alcune zone sarà allerta rossa e ne parleremo nel corso della puntata con la nostra meteorologa Rai, ovviamente. Allora, Giovanni Orsina e Natalie Tocci subito come in apertura, tra poco. Poi ci raggiungeranno il direttore Daniele Capezzone e Claudio Fusani. Dalle 9 Maurizio Gasparri, Peppe De Cristofaro, Massimiliano Lenzi e Virginia Saba come commentatori. Comincia Agora, tra poco siamo insieme.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
2: Questi sono i nostri ampli mini.
3: Non si vedono.
4: Mi devo toccare, non ci credo.
5: Microscopico proprio.
2: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
6: Mamma mia.
7: È un'altra cosa.
5: Questa è una magia.
1: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
8: Testo Barilla presenta... Basilico fresco e parmigiano reggiano DOP per una cremosità unica. Pesto Barilla, così cremoso da non poter resistere. E per un gusto più delicato, prova il nuovo pesto basilico e mozzarella di bufala campana DOP.
9: Wow, vitamina C, potassio, folato e fibre.
10: Ah, questo sì che vuol dire fare il pieno dei nutrienti.
9: Bella battuta, bro. Zespri.
11: Con oltre 142 milioni di euro sosteniamo nel Mezzogiorno la nascita, la crescita e la competitività nei settori culturali e creativi, generando sviluppo, lavoro, innovazione. Se la tua idea crea valore, ti aiutiamo a darle slancio in modo semplice con prestito a tasso zero e fondo perduto. Cultura cresce. Investiamo nel tuo progetto. Radicato nel Sud, proiettato nel futuro.
12: Questo hotel è fantastico!
13: Già, solo 310 euro a notte.
14: Cosa? Io ho pagato 185, non hai usato Trivago.
12: Devi usare Trivago!
14: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
12: Centinaia di siti!
14: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
13: Avrei dovuto usare Trivago.
12: Avresti dovuto usare Trivago.
15: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
16: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. L'era di case, enti e imprese che funzionano meglio. Tecnologia che risponde all'istante. Servizi pubblici più accessibili. Telemedicina a domicilio. E strade sicure e illuminate con sistemi più smart. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
17: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
18: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
19: Megan, anche tu qui.
20: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
19: Quindi benvenuta in Iliad.
21: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
22: Come Iliad, c'è solo Iliad.
23: Questo programma è presentato da...
24: Tende da sole Tempo Test.
23: Acqua oligominerale naturale Sorgesana.

0: questa è una guerra terribile che ormai dura più della seconda guerra mondiale e deve finire.
1: Se noi oggi non aiutiamo le famiglie e le imprese a superare l'impatto di una crisi che è significativa, rischiamo che domani non ci sia più niente da difendere in questa nazione.
2: La Farnesina è al lavoro per riportarli nel nostro paese. Di loro al momento non si hanno notizie.
3: Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump ma non ottiene. In un villaggio ci sono stati 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah.
4: Il presidente Pezeshkian ordina la riapertura di internet dopo 87 giorni di isolamento dal mondo. A Hormuz torna per poco la guerra.
5: Gli aggressori dell'Iran non immaginavano che le nostre forze armate, la nostra capacità difensiva e il nostro sistema offensivo potessero ottenere risultati simili.
6: Le nazioni e i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane.
4: Quel memorandum di intenti che, se verrà sottoscritto, riaprirà lo stretto, lasciando il programma atomico iraniano a un tempo di soluzione successivo.
7: Allora, tutti i fatti, come sempre, di oggi in copertina, una copertina di Tommaso Giuntella. Buongiorno Tommaso.
8: Buongiorno.
7: E Franco Pacella, che ringrazio. Natalie Tocci, John Hopkins University, grazie Natalie di essere con noi stamattina. Professor Orsina, grazie professore, direttore del Dipartimento Scienze Politiche della LUIS. Grazie prof. Allora, cominciamo. Avete visto ancora ogni giorno, settimane, mesi, insomma, che le montiamo, che ve le mostriamo, queste ultimissime ore, gli americani che attaccano le basi militari dell'Iran del Sud, gli iraniani che attaccano invece un drone, un F-35 americani, tutto mentre la pace si negozia a Doha, insomma, ormai da settimane. Cominciamo con una voce e un paio di servizi che ci dicono esattamente qual è lo stato dell'arte e poi sono da voi. Intanto una voce che gli iraniani hanno diffusa, Tommaso, insomma, e che insomma, dovrebbe essere la voce di Khamenei. Dovrebbe, esatto. Tommaso.
9: Khamenei, almeno secondo le fonti ufficiali iraniane, perché chiaramente nessuno lo ha visto camminare, dicono gli americani, però noi stiamo a quello che ci è arrivato. È un audio con una foto e con un po' di immagini in cui Khamenei dice: abbiamo dato uno schiaffo agli Stati Uniti, e poi va oltre, e l'occasione è quella del pellegrinaggio annuale musulmano, e vediamo che cosa dice in particolare sugli Stati Uniti e su Israele.
10: Ciò che è certo a questo riguardo la cooperazione tra i paesi islamici è che non si può tornare indietro e che le nazioni e i territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane. Inoltre, l'America non avrà più un luogo sicuro nella regione per i suoi intrighi e per l'installazione di basi militari, e giorno dopo giorno si allontanerà sempre di più dalla posizione che aveva un tempo. Anche il fragile regime sionista si avvicinerà alla fine della sua sinistra esistenza, con la grazia di Dio e in conformità con la dichiarazione decisiva e lungimirante fatta 10 anni fa dal grande leader martire, che la sua anima sia santificata, essi non vedranno trascorrere 25 anni da quella data, se Dio vuole.
7: Khamenei, queste le parole. Allora, andiamo a vedere invece, sia dal punto di vista degli Stati Uniti e anche, soprattutto, dal punto di vista dell'Iran, dopo queste parole, qual è la situazione, poi partiamo con i nostri ospiti.
9: Tommaso. Sì, Rubio torna dal suo viaggio in India, si continua a parlare di trattative, Trump commenta solo con qualche post, ma c'è molto silenzio, il silenzio delle trattative. Ci racconta tutto Laura Pepe, corrispondente da New York per Rai News 24.
11: Donald Trump ha convocato per oggi una riunione di governo non più nella residenza di Camp David, come aveva previsto, ma alla Casa Bianca per possibile maltempo. È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Ma il segretario di Stato americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile, e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu,

0: gli Stati Uniti avrebbero posto il veto al raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto i riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione.
1: Questo dal punto di vista appunto degli Stati Uniti con la nostra corrispondente. Andiamo in Iran invece.
2: Allora, si tratta o non si tratta? Si combatte, ci si ferma? Ci sono tante voci in Iran che stanno parlando. Abbiamo sentito Khamenei, ha parlato Ghalibaf, ha parlato Pezeshkian. E allora tutto il punto, sempre grazie ai colleghi di Rai News 24, dal punto di vista dell'Iran.
3: Dopo la tregua violata dagli Stati Uniti con i raid su un sito missilistico e sul porto strategico di Bandar Abbas, i Pasdaran abbattono un drone americano e la guida suprema, l'Ayatollah Mojtaba Khamenei, minaccia ritorsioni.

0: che fatica, il caro energia che erode i consumi, le risorse che mancano, Meloni, dicono, pensa a cambiare la legge elettorale. Mentre il confronto nel campo largo resta aperto sul dopo voto. Serve un cambio di passo, la linea di Conte, per Schlein, non bisogna dare spazio a Meloni, tutto rimandato a dopo i ballottaggi di giugno. E se Calenda continua a dialogare col partito della Premier, già si parla di una possibile alleanza su Milano e Roma, per Renzi non c'è partita, Uniti si vince e si battono le destre.
1: E alla Camera questa mattina si è tenuta la commemorazione di Giacomo Matteotti, il segretario del Partito Socialista Unitario, ucciso il 10 giugno di 102 anni fa da una squadra fascista. Un delitto del quale Benito Mussolini rivendicò successivamente la responsabilità politica e morale. In una cerimonia presieduta dal presidente della Camera Fontana è stata svelata una targa apposta sullo scranno dal quale Matteotti pronunciò lo storico discorso del 30 maggio 1924 che denunciava i brogli elettorali e le violenze dei fascisti per andare al governo. Ora la cronaca, ieri sera una rissa sui binari della stazione di Milano Certosa, alla periferia nord della città. Un giovane è morto in ospedale, l'inchiesta è in corso, andiamo sul posto con Maria Teresa Palamà.
2: Eh sì, l'azione, questa rissa sarebbe partita proprio da qui, dal binario 1 piattaforma. Vedete, ci sono ancora i rilievi della scientifica in corso, tracce di sangue, cocci di bottiglia frammentati che sono già stati però puliti, c'erano tante bottiglie rotte questa mattina, e l'azione si sarebbe spostata qui dalla banchina poi fino al binario 6, dove chi ha aggredito un gruppo di 10 ragazzi sarebbe salito su un treno dandosi alla fuga. Sono ancora ricercati dalla polizia, che sta scandagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza qui della stazione, messe anche da poco, e quindi si spera che possano essere utili alla ricostruzione della dinamica e anche a rintracciare i colpevoli. La vittima si chiama Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, accoltellato alle 2 di notte, trasportato in ospedale al Fatebene Fratelli, non ce l'ha fatta, era insieme a un amico e a un fratello, origine ecuadoriana, tutti incensurati. Non si sa invece se ci sono precedenti nel gruppo degli assalitori, sembra siano peruviani. Il fratello, sentito come testimone dalla polizia, ha detto: ci hanno aggrediti senza motivo. È un caso ovviamente ancora aperto. È tutto, a voi la linea.
1: Incidenti sul lavoro è successo ieri, ma si è saputo solo questa mattina, di un operaio rimasto schiacciato da un muletto nel siracusano e morto in ospedale a Lentini. Salgono così a 4 le vittime nella sola giornata di ieri. Massimo Veneziani.
3: Altopascio, Catania e Cavriago, tre città distanti, centinaia di chilometri, unite ieri dallo stesso dramma. Giacomo Pucci stava guidando un muletto nell'azienda dove lavorava in provincia di Lucca, ad Altopascio, quando è rimasto schiacciato dalla pressa che lui stesso stava trasportando. I suoi colleghi sono subito intervenuti in attesa dell'arrivo del 118, ma nulla hanno potuto. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Sarà complesso ricostruire la dinamica perché sembra che nessuno abbia assistito all'incidente. Davvero un bravo ragazzo, così lo ricordano a Pescia, il paese dove viveva. Protestano i sindacati oggi, un'ora di sciopero. Anche Francesco Cannone aveva 30 anni e, ironia della sorte, anche lui era alla guida di un muletto quando il mezzo lo ha schiacciato all'interno di un'azienda di logistica nella zona industriale di Catania. Amava il calcio, Francesco, la sua ex squadra lo ricorda commossa, lascia la moglie e due figli. E la conta dei morti di ieri purtroppo non si ferma. A Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, Simone Dallai era nel cortile di una ditta che produce caldaie. Stava facendo una manovra sul muletto a tre ruote, maneggevole negli spazi ristretti ma dalla stabilità precaria, ad alta velocità o senza carico. Simone in curva avrebbe perso il controllo del mezzo che lo ha schiacciato. Aveva 47 anni. Tre operai in poche ore che sono usciti per andare a lavorare e che non torneranno più a casa. Poco fa la notizia di un quarto incidente mortale è avvenuto sempre ieri. Nel siracusano ha perso la vita un operaio 35enne ucraino, anche lui, mentre era alla guida di un muletto, è rimasto schiacciato da un pallet con pannelli fotovoltaici.
1: 33 anni fa a Firenze la bomba in via dei Georgofili, 5 vittime, quasi 300 kg di esplosivo piazzati da Cosa Nostra nella scia delle stagioni delle stragi, su cui mancano ancora pezzi di verità. Oggi la commemorazione, Sara Polica.
4: 33 anni dopo Firenze non dimentica, è il rintocco della Martinella a segnare l'inizio della cerimonia per l'anniversario della strage mafiosa dei Georgofili. All'1.04

0: Il suono della campana ha ricordato quella terribile notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, quando un'autobomba imbottita con 277 kg di esplosivo deflagrò ed uccise Angela Fiume, Fabrizio Nencioni e le loro bambine, Nadia di 9 anni e Caterina di appena 50 giorni. Morì anche lo studente di architettura Dario Capolicchio, rimasero ferite 41 persone, danneggiati gli Uffizi, Palazzo Vecchio, la chiesa di Santo Stefano al Ponte e gli edifici intorno al luogo dove esplose l'ordigno. Il corteo con i rappresentanti delle istituzioni e dell'associazione dei familiari delle vittime ha raggiunto e depositato una corona dei fiori all'angolo sotto la Torre dei Pulci. Una verità incompleta è una ferita ancora aperta, ha detto la sindaca Funaro nel suo intervento, in riferimento alla vicenda processuale complessa con ancora delle zone d'ombra, ribadendo l'importanza di mantenere vivo il ricordo e la memoria delle vittime, ma anche il dovere di chiedere una verità storica e giudiziaria, concetto affermato con forza anche dall'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso.
1: Un paese democratico non può avere paura della sua storia, deve cercare la verità soprattutto per le vittime e quindi perché c'è un diritto alla verità.
2: Si estende e intensifica ancora l'ondata di caldo in Italia. Oggi sono 14 le città con bollino arancione, due in più di ieri, cioè Milano e Verona. Restano in arancione tra le altre Bolzano, Bologna, Firenze, Torino, Venezia e Roma. Per domani poi il Ministero della Salute ha indicato anche quattro bollini rossi, e cioè Bologna, Firenze, Roma e Torino. Nella pianura padana oggi previsti picchi di temperature fino a 36 gradi. L'Università di Genova, dopo le polemiche, ha ripristinato la pagina internet dedicata alla professoressa Montefalcone, morta insieme alla figlia ed altri tre sub alle Maldive. Tra domani e sabato i funerali. Diana Fichera.
3: Monica Montefalcone e Muriel Odenino sono tornate nella loro università. Chi cercherà sul sito del Dipartimento il profilo della docente e della ricercatrice morte alle Maldive non troverà più questa pagina, ma un lungo messaggio di cordoglio e un link alla loro attività scientifica. La cancellazione automatica dei loro profili aveva fatto indignare Carlo Sommacal, marito e padre in lutto, e gli studenti di Monica che avevano chiesto al rettore almeno un ricordo.
4: Già la professoressa è venuta a mancare, non possiamo più vederla, e non vederla nemmeno sul sito è qualcosa di doloroso naturalmente per tutti noi e anche per i professori.
3: Nessuno dei sub morti nella grotta di Devanacandu viene dimenticato. Giorgia Sommacal, figlia di Monica, Federico Gualtieri, brillante tesista, il capobarca Gianluca Benedetti e Mohamed Maudet, il sub maldiviano morto nel tentativo di recuperare i corpi dei cinque italiani. Il silenzio è stato segno di lutto, spiega l'Ateneo. Rimangono gli interrogativi ai quali anche l'università dovrà rispondere. Cosa prevedeva, per esempio, la missione scientifica alle Maldive? La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha chiesto alle autorità delle Maldive documenti e attrezzature utilizzati dai sub. I corpi stanno tornando a casa. Giovedì e venerdì i funerali di Gualtieri e Odenino. A Genova sabato l'addio a Monica Montefalcone e a Giorgia in forma privata.
2: Tennis sull'infuocata terra rossa di Parigi. Yannick Sinner si presenta con un servizio ai suoi livelli migliori e approda serenamente al secondo turno. Avanti anche Arnaldi e Darderi. Gigi Cavone.
5: Un debutto come da previsioni, senza insidie, nemmeno quella del caldo, vista l'ora serale. Buona la prima per Yannick Sinner a Parigi, il 6-1, 6-3, 6-4 contro il francese Clément Tabour serve all'altoatesino per testare lo stato di forma e la terra del Roland Garros. Tabour regge il confronto nel secondo e terzo set e la sfida si chiude in poco più di due ore. Per Sinner due giorni di pausa ora, prima di tornare in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, ma è tutto il tennis tricolore a dare l'ennesima prova di un momento davvero magico. Il primo turno promuove 7 italiani su 9 nel tabellone maschile e dopo Cinà, Sonego, Berrettini e Cobolli, nel martedì parigino fanno festa anche Arnaldi e Darderi. Oggi tornano in campo Cinà con De Jong, Sonego contro Paul e Jasmine Paolini, unica italiana in lizza nel femminile, contro l'argentina Sierra. Ma Parigi non risparmia le sorprese e il primo big a salutare è Daniil Medvedev, reduce dalla semifinale di Roma in cui aveva fatto tremare proprio Yannick Sinner. Il russo cede al quinto set dopo tre ore e mezza di battaglia contro l'australiano Walton.
2: Una metafora dell'ansia e della solitudine, ma anche della capacità di adattamento dell'uomo nell'horror del ventenne americano Kane Parsons, scritto sfruttando anche una leggenda social. Martina Proietti.
6: Ho trovato un posto.
7: Corridoi infiniti, stanze vuote illuminate da neon tremolanti e la sensazione di essere intrappolati in un incubo senza uscita. Arriva al cinema Backrooms, il nuovo horror diretto

0: da Kane Parsons, giovane regista americano appena ventenne, famoso sul web.
1: The Backrooms has always responded to essentially what that metaphor is getting.
0: Backrooms è una metafora, racconta il regista, sono le gabbie che costruiamo intorno a noi stessi, un modo per riflettere su cosa ci tiene bloccati.
2: Comunque non ci hai ancora detto che ci facciamo qui.
0: Il film nasce da uno dei fenomeni più inquietanti della rete degli ultimi anni, le Backrooms, una leggenda horror comparsa online nel 2019 e diventata virale attraverso video e videogiochi. L'idea è semplice ma disturbante: superare per errore la barriera della realtà e ritrovarsi in una dimensione infinita fatta di uffici deserti, pareti giallastre e rumori misteriosi.
3: La videocamera, no?
0: Nel film una strana porta appare nel seminterrato di uno showroom di mobili. Una terapista, Renate Reinsve, protagonista di Fjord, film vincitore della Palma d'Oro a Cannes e di Sentimental Value, si avventura in una dimensione ultraterrena alla ricerca di una paziente scomparsa. Un modo per comprendere anche il concetto di solitudine, dice Parsons, la capacità dell'uomo di adattarsi e superare i propri limiti.
4: Il cibo sicuro è come riconoscerlo oggi a Fuori TG. Maria Rosaria.
5: Iari, riconoscerlo potrebbe essere sempre più difficile. È in ballo una votazione che arriverà alla metà del mese di giugno del Parlamento europeo e insomma ne dobbiamo parlare perché se ne parla davvero poco. Quando c'è qualcosa che viene modificato e potrebbe finire nei mangimi o addirittura in quello che noi mangiamo, vorremmo essere informati e dunque seguite la puntata di oggi, tra pochissimo.
4: Allora spazio al nostro approfondimento, il TG3 torna come sempre attorno alle 14:20 dopo l'informazione regionale. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.

0: 5 cibi che secondo lei sono pericolosi per la salute?
1: Beh, il vino se in eccesso, nonostante siamo in Friuli. E poi appunto mangiare erbe spontanee che non si conoscono, di conseguenza anche i funghi, poi cibi che comunque vengono trattati e non sappiamo come.
2: Le ostriche se non controllate, le cozze se non controllate.
0: Sa che cosa sono i cibi ultraprocessati?
2: No.
0: Perché c'è una ricerca sull'Lancet che dice che alcuni dei cibi più pericolosi sono proprio quelli ultraprocessati, come le merendine, le bevande gassate. E lei queste le mangia?
2: No, in generale no.
0: E secondo lei, lei come mangia? Lei è una
2: malissimo, proprio male.
3: Cibo velenoso, cibo sano, per cui io sono l'emblema di chi fa il contrario di quello che dovrebbe fare.
0: Cibo pericoloso per la salute, secondo lei qual è?
4: Quello processato.
0: Qual è il pericolo secondo lei?
4: Beh, il tumore, il cancro, la modificazione cellulare, credo, no?
5: Quelli che non sono genuini e semplici, ma che hanno diversi additivi, coloranti, conservanti, tutto di più.
0: E lei mangia bene secondo lei o no?
6: Io cerco di mangiare bene, sì, dai, sì.
7: Your food is very good.
8: Io mangio troppo.
9: E questa era la nostra copertina firmata da Barbara Cataldi e Claudia Bevini. Avete sentito come hanno risposto? Apprezziamo anche l'ironia, vi voglio dire, però alcuni sono consapevoli, altri lo sono molto meno. Il tema del cibo ultraprocessato, che è dannoso ed è certificato da più di una ricerca scientifica, è un tema centrale delle nostre scelte alimentari. Ma c'è anche un altro tema cruciale di cui vogliamo parlarvi nella puntata di oggi. Intanto però vi presento i nostri ospiti. Innanzitutto in studio c'è Federica Ferrari dell'Associazione Terra, ben arrivata.
10: Grazie, buongiorno.
9: E poi siamo collegati con il professor Francesco Sottile, che è associato di biodiversità dei sistemi agrari all'Università di Palermo ed è vicepresidente di Slow Food. Ben arrivato, professore.
11: Grazie, buongiorno.
9: In studio con noi c'è Barbara Cataldi, che sta seguendo i vostri commenti. Quando parliamo di questi temi ci scrivete sempre in tanti, vi daremo spazio. Barbara, ben arrivata.
12: Buongiorno.
9: Allora, volevo cominciare col professor Sottile. Ha sentito queste opinioni sui cibi ultraprocessati? C'è e non c'è la consapevolezza, però molto dipende anche dalle decisioni di chi li vende questi prodotti.
11: Dipende certamente dalle decisioni di chi li vende, fanno male alla salute, è ormai ampiamente accertato dalla ricerca scientifica, ma fanno male anche all'ambiente, perché stimolano a un modello di produzione agricolo che è finalizzato soltanto alla produzione di massa e non alla produzione di qualità, quindi monocolture, quindi tutto ciò che riguarda la chimica di sintesi. La produzione di cibi iperprocessati rappresenta un modello che fa il pari con la produzione agroindustriale.
9: Oh, adesso c'è un'altra questione che si apre accanto a questa dei cibi ultraprocessati e adesso ve la proponiamo con un servizio di Barbara Cataldi e poi vorrei che lei, Ferrari, ce la commentasse. È in ballo, come dicevo poco fa, una decisione del Parlamento europeo che potrebbe arrivare alla metà del mese di giugno e potrebbe riguardare le sementi, ma non solo quelle. Insomma, state a sentire il servizio di Barbara Cataldi che ci descrive come la vita di tanti agricoltori potrebbe cambiare.
13: Ci troviamo in mezzo a un campo di grano tenero antico di varietà Andriolo. Noi coltiviamo con il metodo dell'agricoltura biodinamica, che rispetta la fertilità della terra e l'organismo agricolo vivente.
0: Biologico e biodinamico cosa significa?
13: Significa che non si possono usare prodotti chimici di sintesi per migliorare la fertilità della terra e il benessere dei prodotti che essa ci dà.
0: Sulle colline toscane da 30 anni Carlo coltiva il sogno di produrre cibo sano tutelando la biodiversità. Oggi la sua azienda è a rischio perché il Parlamento europeo a giugno potrebbe approvare una norma che permette di commercializzare i nuovi OGM detti NGT senza segnalarli in etichetta.
14: Se passasse il regolamento europeo che liberalizza la commercializzazione degli OGM, cosa cambierebbe?
13: Questo campo potrebbe essere contaminato.
14: Sarebbe un rischio economico, un rischio per la salute dei consumatori?
13: Entrambi, sarebbe un rischio sicuramente economico per noi perché probabilmente la produzione potrebbe essere declassata e per la salute questo si vederà in futuro. Questo è un grano duro antico, varietà Khorasan.
14: E perché è così alto?
13: È alto perché le varietà antiche normalmente per difendersi dalle infestanti andavano in alto, infatti le infestanti sono sotto, vedi il papavero e tutte le altre cose.
14: Nella vostra azienda cos'altro coltivate?
13: Tutti i tipi di cereali, legumi, abbiamo anche una stalla con caseificio.
0: Qui i cereali vengono raccolti, trasformati e cucinati nel ristorante vegetariano dell'agriturismo di famiglia.
13: Questo è il nostro miglio prima di essere lavorato e questo è come diventa dopo essere ripulito e decorticato. Lo scarto lo usiamo come parte del mangime che diamo alle nostre vacche. Utilizziamo la metodica del pascolo turnato, un allevamento che potrebbe essere tra brado e semibrado, hanno un livello di lattosio molto più tollerante, tanto che c'è pure un marchio di qualità dei latte della Pezzata Rossa.
0: Tutte queste certificazioni potrebbero essere cancellate dalle NGT1, le nuove tecniche genomiche di tipo 1, cioè quelle che hanno subito meno di 20 mutazioni, potrebbero essere equiparate ai prodotti convenzionali e invadere il mercato europeo. In tempi di guerra dei dazi, una norma che avvantaggia le multinazionali delle sementi e gli agricoltori americani ha un valore politico non indifferente.
10: Il rischio con i nuovi OGM è che non si possa garantire al consumatore finale che quello che compra è davvero biologico piuttosto che biodinamico Demeter. Si arriverebbe a una standardizzazione di prodotti per cui non si riesce più a distinguere quello che è biologico, quello che è biodinamico, quello che è cosiddetto convenzionale. Qualora un prodotto che all'origine sarebbe certificato venisse scoperto che è contaminato, questo graverebbe sulle spalle del nostro agricoltore per aver coltivato involontariamente un prodotto contaminato di OGM. Essendo gli OGM brevettati, implica che l'agricoltore dovrebbe pagare delle royalties a chi ha prodotto queste specie. Il rischio di un grano modificato potenzialmente infinito, non lo conosciamo.
9: Che cosa temete di più, Ferrario?
8: Ma siamo di fronte sostanzialmente a una deregolamentazione, nel senso che siamo di fronte a situazioni in cui gli OGM stanno cercando di essere presentati come un qualcosa con un nome diverso, quando in realtà di organismi geneticamente modificati stiamo parlando, e l'assurdità è che tutto questo viene fatto sdoganando qualsiasi tipo di valutazione del rischio, qualsiasi tipo di tracciabilità e di conseguenza anche di etichettatura. Quindi diciamo ci sono problemi da diversi punti di vista, come consumatori, come cittadini finali che vanno a fare la spesa diventerebbe veramente complicato sapere cosa stiamo acquistando.
9: Poi ne parliamo dei consumatori perché i consumatori si stanno già organizzando.

0: Però intanto, professore, volevo chiederle, professor Sottile, la normativa che regolamenta gli OGM, che cosa stabilisce oggi?
1: Ma oggi, grazie ad una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2018, tutti gli organismi geneticamente modificati di vecchia o di nuova concezione rientrano in una cornice secondo la quale vale il principio di precauzione, vale la necessità di indicare in etichetta e vale tutta una serie di regole che ne ha fortemente limitato la diffusione e l'interesse. Oggi la deregolamentazione chiaramente mette a rischio tutto questo, perché oltre a essere una deregolamentazione sembra quasi una liberalizzazione senza controlli, senza precauzione, senza quei principi che sono a vantaggio non solo del consumatore, ma soprattutto guardo anche all'aspetto della biodiversità, della nostra straordinaria biodiversità che in Europa e in Italia rappresenta davvero una ricchezza e un patrimonio inestimabile.
0: Che è un valore che voi dello Slow Food da sempre tutelate. E comunque dal basso qualcosa sta succedendo. Cosa sta succedendo, Barbara?
2: Le associazioni dei consumatori si sono organizzate, hanno già scritto una lettera alla grande distribuzione, cioè all'associazione della grande distribuzione italiana, dei supermercati e degli ipermercati, per chiedere di fare fronte comune e di mobilitarsi.

0: invece salterebbero qualora passasse questo regolamento, che ricordiamo il regolamento europeo è immediatamente valido in tutti i paesi
1: europei. Sì, nell'ambito della normativa europea è quella che agisce all'interno dei singoli stati senza bisogno di ulteriori ratifiche e passaggi parlamentari nazionali. Però, professor Sottile, il fatto che si mettano d'accordo consumatori e venditori non sarebbe una cosa da poco?
2: Assolutamente no. Bisogna fare squadra in questo tipo di operazioni, in questo tipo di azioni comuni per la difesa della biodiversità, di ciò che mangiamo quotidianamente. Dobbiamo cercare di riappropriarci del concetto di nutrirci e non di sfamarci, perché l'agroindustria, modelli legati alle monocolture, alla chimica di sintesi, alle produzioni di massa, sono finalizzate semplicemente a produrre commodity e a tentare di sfamare il pianeta senza pensare ad una nutrizione di qualità.
1: E a proposito di nutrizione di qualità, apriamo il secondo capitolo, quello a cui si accennava già nella copertina, ovvero i cibi ultraprocessati. Barbara Cataldi.
3: Bevande gasate, piatti pronti surgelati, cornflakes, merendine, crackers hanno le stesse caratteristiche e nascondono gli stessi pericoli. Sono cibi industriali ultraprocessati e il loro consumo quotidiano è associato alle malattie più diffuse della nostra epoca. Lo ha definitivamente certificato la commissione It Lancet 2025 della prestigiosa rivista scientifica. Il sistema alimentare basato su questi prodotti, oltre ad avere un impatto negativo su cambiamenti climatici e ambiente, è una delle principali cause di alcune patologie croniche come obesità, diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari. Progettati in laboratorio per avere sapore e aspetto tali da stimolarne il consumo ripetuto, in alcuni studi vengono collegati a 15 milioni di morti premature all'anno nel mondo. Solo negli Stati Uniti il loro abuso è connesso a una morte prematura su 3. E in Europa? L'Associazione dei cardiologi del nostro continente ha pubblicato recentemente un documento sullo European Heart Journal per sensibilizzare medici, legislatori ed educatori affinché mettano in guardia i consumatori dall'eccessivo consumo di cibo industriale ultralavorato, causa anche di patologie renali croniche, ipertensione e depositi di placche aterosclerotiche, tanto da far aumentare fino al 65% il rischio di morte per patologia cardiocircolatoria. La buona notizia è che in Italia sono ancora consumati meno che altrove. Se nei Paesi Bassi l'apporto calorico quotidiano degli ultraprocessati raggiunge il 61% e in Gran Bretagna il 58%, da noi si ferma al 18%.
1: E certo, ci sono anche i presidi slow food da noi fortunatamente, però come vi dicevo, quando si parla di questi argomenti scrivete in tanti. Barbara, diciamone uno di questi commenti.
0: Franco ci dice, controsensi della vita, grandi inchieste contro le patatine, gli snack, i cibi pronti e lo zucchero, poi accendi la TV e ci sono esclusivamente pubblicità su patatine, snack
1: per e radio.
4: Beh sì, è vero, nel senso è aumentata in maniera spropositata il marketing di questo genere di prodotti, tra l'altro anche con costi molto accessibili, molto bassi, tant'è che anche grandi capitali, mi viene in mente ad esempio Londra, ultimamente anche Amsterdam, si sono messe addirittura a normare, quindi a impedire la pubblicità sugli spazi pubblici, sia di prodotti ultraprocessati, il cosiddetto junk food, cibo spazzatura, ma anche ad esempio carne proveniente da allevamenti intensivi. Quindi un inizio di informazione più
1: anche
4: controllata.
1: Anche perché è un costo sociale e sanitario, no, professor Sottile? Un costo sociale e sanitario elevato. Per esempio, mettiamo gli Stati Uniti, che penso siano tra i maggiori consumatori di questo tipo di prodotti.
2: Sì, fa discutere in questi mesi la decisione proprio degli Stati Uniti di emanare linee guida all'inizio di quest'anno, proprio per invitare i consumatori a limitare molto l'uso di questi cibi ultraprocessati in quanto fonti di malattie e di problematiche sanitarie per la popolazione. Io, ricollegandomi al vostro servizio, riflettevo sul fatto che è accertato che sono causa di crisi climatica, di cambiamento climatico, che la filiera è causa, è accertato che sono fonti di malattie, di morti. A questo punto l'unica giustificazione è il modello economico che gira dietro all'agroindustria.
1: Certo, Barbara.
0: A proposito di questo, sì, vorrei leggere uno dei messaggi che ci è arrivato, che unisce tutto, cioè unisce la necessità di tracciare quello che mangiamo per poter fare delle

0: scelte consapevoli. E ci dice Vime: il cibo sicuro è una chimera perché l'acqua è inquinata dalle microplastiche e l'aria è inquinata dalle polveri sottili, ma il cibo più sicuro è quello che si compra fresco, meglio da piccoli allevamenti biologici, meglio a chilometro zero da coltivatori diretti.
1: Cioè, però, diciamo, andare a fare la spesa è un lavoro, ma vale la pena di farlo?
2: Sì, è un grosso investimento perché è tutelare la nostra salute. Tra l'altro è anche far uscire dall'anonimato il produttore, che è sempre più nascosto adesso nella filiera, perché il cibo ultraprocessato allunga ulteriormente queste pringhe e fa rendere praticamente invisibile il produttore primario. Questo lavoro invece, questa ricerca del produttore, quindi questo avvicinamento fra produttore e consumatore finale, aiuta a superare questo problema e ci dà anche la possibilità di dare una giusta remunerazione a chi produce cibo di qualità, invece che, diciamo così, allungarlo in maniera
1: scorretta.
2: Perché questo
1: è uno dei problemi che resistono ancora oggi all'interno della nostra filiera alimentare e, se possibile, si aggravano. Tante volte li abbiamo documentati, no? Cioè il fatto che rimangono veramente centesimi al piccolo produttore, anche a quello non tanto piccolo, sì. Quando si arriva alla fine della filiera, e noi poi con l'inflazione paghiamo anche sempre di più.
2: Sì, è un po' un paradosso, nel senso che il consumatore finale, il cittadino, paga sempre di più, poi con l'inflazione adesso è diventata ancora più, diciamo così, evidente la questione. Ma il produttore finale che sta avendo, il produttore iniziale che sta avendo anche cose superiori, non li vede questi soldi. Secondo me i dati di Ismea sono molto chiari in questo. Su 100 euro di prodotti che spendiamo facendo la spesa, al produttore primario arrivano solo 7 euro in caso di prodotto fresco e addirittura solo 1,50 euro in caso di prodotto trasformato, neanche ultraprocessato. Quindi questo dà l'idea di quali sono i veri problemi del settore agricolo.
1: Questa, professor Sottile, io lo dico come vicepresidente di Slow Food, era una delle grandi di battaglie di Carlo Petrini, che ci ha lasciato lo scorso 21 maggio. Io le volevo chiedere, prima di chiudere questa puntata, un ricordo di Petrini, anche nel nome di tutto quello che ci siamo detti questa mattina.
3: In questi giorni noi abbiamo detto e scritto molto, ma soprattutto abbiamo scritto in maniera lapidaria che abbiamo perso un genio. In realtà io vorrei sottolineare che abbiamo avuto il privilegio di condividere 40 anni di storia con il genio. È un uomo visionario, un uomo capace di guardare oltre, di guardare alla necessità di tutelare i diritti degli agricoltori, di guardare alla biodiversità come uno strumento di futuro e non come qualcosa che riguarda il passato, di creare dal nulla Slow Food, Terra Madre, l'Università di Scienze Gastronomiche, come pietre miliari di un percorso che abbiamo avuto il privilegio di condividere con lui e che sentiamo forte la responsabilità di portare avanti.
1: Esatto, e lo dobbiamo portare avanti tutti insieme. Anche noi di Fuori TG abbiamo avuto questo privilegio. Tante volte Petrini è stato nostro ospite e con il nostro ricordo vi vogliamo salutare alla fine della puntata di oggi. A domani.
4: In tutto il settore alimentare, da sempre il ruolo delle donne è stato fondamentale. Purtroppo nella comunicazione la vincono i maschi. Pigliamo la cucina, accendi la televisione a qualsiasi ora del giorno e della notte, c'è qualcuno che spadere, tutti i maschi.
1: Grazie di essere stato con noi per tutta la trasmissione. Le volevo chiedere, siete diventati l'ONU dei contadini?
5: No, grazie
1: dopo
5: a voi per il vostro lavoro, grazie.
6: Sì. Questi sono 20 anni
1: siete
6: di questa iniziativa,
1: l'ONU
6: cosa
1: dei contadini?
6: È cambiato dopo 20 anni?
5: Ma è cambiato un po' di sensibilità. La cosa impressionante in questo evento è vedere il numero di giovani che sono interessati e che capiscono che attraverso queste tematiche si va verso una società che difenda anche il loro futuro.
4: Dobbiamo essere coscienti che nelle nostre vigne stanno crescendo i migranti e noi li dobbiamo accompagnare con forme di accoglienza e di aiuto a essere pienamente integrati nel sistema produttivo, senza fare alcuna specula, anche perché il mondo del vino molte volte usufruisce di esenzioni di tasse come tutti gli aspetti agricoli. Allora, io non voglio vedere che ci sia né caporalato né lavoratori immigranti sottopagati.

0: Ricordi e riflessioni di un grande psichiatra, tra poco con noi Vittorino Andreoli.
1: Decine di migliaia di italiani lavorano ogni giorno per affrontare le sfide dello sviluppo del nostro pianeta. Ritorna Coopera, la conferenza nazionale pubblica allo sviluppo. Un momento di sintesi tra le tante anime della grande famiglia della cooperazione italiana. Progetti e azioni umanitarie si incontrano per disegnare insieme un futuro sostenibile. Coopera, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il 26 e 27 maggio a Roma.
2: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
3: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.

0: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Mario, oh, ma ti sei andato alla cucina?
4: Anthony, mi dai una mano?
3: Dai, eh.
5: Frutta e verdura fresca da Lidl. Te, alla Julienne. Piangi per quanto è buono, te. Oh, so crude! L'IGP, trattamelo bene. Gli ingredienti ti parlano. Ascoltali!
4: A me dice che è buona.
5: La frutta e verdura di Lidl. Vale davvero.
6: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
0: È dalla bontà della nostra terra. Dalla passione con cui ce ne prendiamo cura. Dal senso di comunità che unisce i nostri masi e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà del nostro latte e di tutti i prodotti con marchio di qualità Alto Adige Südtirol. Quando a tavola c'è la bontà inconfondibile delle mozzarelle Brimi con 100% latte fieno, ad ogni assaggio senti...
7: Buono.
0: Buono per davvero.
8: MediaWorld, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Samsung Galaxy S26 Ultra, tuo a 1299 euro con supervalutazione del tuo usato. MediaWorld.
9: Questo hotel è fantastico!
10: Già, solo 310 euro a notte.
11: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
9: Devi usare Trivago!
11: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
9: Centinaia di siti!
11: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
10: Avrei dovuto usare Trivago.
12: Avresti dovuto usare Trivago. Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
13: Wow, vitamina C, potassio, folato e fibre.
14: Ah, questo sì che vuol dire fare il pieno di nutrienti.
13: Bella battuta, bro. Zespri.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Dicevamo poco fa, ricordi e riflessioni di un grande psichiatra. È tornato nei nostri studi Vittorino Andreoli. Professore, bentornato.
1: Grazie.
0: Psichiatra di fama internazionale che in una ricerca infinita, questo è il titolo del libro dal quale prendiamo le mosse, Frammenti di esistenza, ragiona sulla sua esistenza. Sceglie alcuni passaggi di una lunga e fertile vita per rifletterci. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, al professor Andreoli e a chi ci sta guardando.
0: E sono moltissimi gli spunti, gli stimoli sui campi più diversi, davvero, che affronteremo anche in questa puntata. Permetteteci però, tra l'altro, prima di partire da un tema in fondo di attualità con il professor Andreoli, di riflettere su un punto. Non è un'autobiografia, professore, sono frammenti di esistenza, cioè...
1: Esistenza vuol dire che io non sono capace di raccontare una storia lineare, ma ricordo degli episodi, delle esperienze, perché la vita è esperienza, è azione.
0: Dicevo poco fa, un uomo come Vittorino Andreoli ha sia studiato per una vita, sia curato per una vita, sia fatto parte del dibattito anche per il suo ruolo pubblico nel nostro paese. Quindi vorremmo sottoporre alla sua attenzione, naturalmente alla vostra, un tema. Questi sono solo alcuni degli articoli dei giornali, dei titoli delle ultime settimane, che riguardano Garlasco. Noi siamo letteralmente stati inondati da ore e ore di trasmissioni televisive, articoli di giornale, persino aperture del Corriere della Sera, professore. È sempre stato così o c'è qualche cosa di nuovo?
1: Il male ha sempre attratto più del bene. E raccontare il male, c'è la noir, ci sono addirittura degli stili di scrittura. Però in questo momento si assiste quasi a una proiezione che il lettore, chi ascolta la televisione, si butta su chi ha compiuto il male. Perché in una società così confusa diventa in fondo l'eroe, sia pure del male, ma eroe. Mentre il resto appare tutto un qualche cosa di poco interessante. Vede, perché fare il male porta all'idea di essere dei titani. Insomma, uccidere non si può pensare che chi lo sta facendo soffra, forse avverte il male che fa. No, avverte un senso titanico, perché significa che io, che magari non sono nessuno nella vita comune, io in quel momento posso disporre della vita di uno. Quindi è un potere di vita o di morte.
0: Questo passaggio è molto interessante perché, come sapete, Vittorino Andreoli nella sua vita ha fatto alcune perizie psichiatriche su alcuni dei casi più rilevanti della storia del nostro paese. Qui c'è un capitolo e molte pagine dedicate a Donato Bilancia. Lui ci tiene a precisare che non ha mai trattato gli esseri umani, l'espressione so che è molto infelice, anche i più feroci, come mostri, ma sempre guardando alla legge, alle norme. Allora torniamo su quel periodo, peraltro era il 1900, i processi ovviamente negli anni dopo, ma tra il 96 e il 97 e il 98 Donato Bilancia commise 17 omicidi.
3: Donato Bilancia uccise 17 persone nell'arco di 8 mesi, tra l'ottobre del 1997 e il maggio del 98. Sono due delitti che Bilancia commette sui treni. Quello di Elisabetta Zoppeti, l'infermiera uccisa nella toilette dell'Intercity La Spezia, Venezia. E quello di Mariangela Rubino, una colfa in viaggio da Albenga a Ventimiglia, anche lei uccisa nella toilette con un colpo di pistola alla nuca. I periti psichiatrici durante il processo hanno stabilito che Bilancia è in grado di intendere e volere, dunque è pienamente responsabile di quello che ha fatto.
0: Che vuol dire, professore, non trattarli come mostri?
1: Che io trovo sempre l'aspetto umano, cioè l'idea che quell'uomo in condizioni diverse avrebbe potuto non compierli. E quindi io sono sempre interessato di proiettarmi nella mente di chi li ha compiuti. Lei deve sapere che io non so giudicare e cerco di capire. Per esempio, è mostruoso ciò che ha fatto e sapeva che io non potevo che considerarlo così, però con me parlava, era possibile, aveva voglia di capire lui stesso. Tanto è vero che all'inizio, non riuscendo a capire la meccanica di questi 7-8 mesi in cui ha ucciso, mentre in precedenza non avrebbe mai usato violenza. Ecco, allora l'ho addirittura fatto trasferire da Genova a Verona per poterlo vedere ogni giorno. Allora, vede, le faccio un esempio. Ad un certo punto mi dice, dice: senta, professore, io ho raccontato a tutti ciò che ho fatto come i 17, perché lei sa che poi i processi guardano caso certo. per caso. Dice: allora mi sono chiesto, ma che cosa posso raccontare al professor Andreoli verso il quale aveva stabilito quella relazione necessaria per capirci e per capire l'altro? E allora dice: sa questa notte cosa mi è venuto in mente? Dice che non ho mai raccontato di quelli a cui è andata bene. È drammatica questa cosa. E allora mi racconta, mi faccio raccontare le storie di quando voleva uccidere e non... E nasce un particolare, ecco perché, nasce questo particolare che è fondamentale e che cambia già l'immagine di chi ammazza e lo fa quasi con piacere, perché poi con le prostitute, con quelle signore, insomma, lui arrivava a farlo in momenti particolari, proprio legati al piacere. E mi dice: stavo tornando da Monte Carlo e vedo TG di sopra e di sopra. Dice: mi viene in mente la voglia di uccidere un prete. Allora esco dall'autostrada, lui aveva una Mercedes, giocava al casino, vado direttamente nella canonica del sacerdote con l'intenzione di chiedergli che volevo, che c'è mia nipote che vuole sposarsi lì, eccetera. E lui sta per entrare, sente la voce del sacerdote e quindi è pronto, entra e l'avrebbe fatto fuori e poi sarebbe ripartito. Ad un certo punto esce dalla porta della canonica un bambino. A quel punto lui cambia completamente questo desiderio atroce e riparte. Altra piccola cosa che viene fuori: il giorno in cui viene scoperto è insieme ad una signora, la quale capisce che questo era, lo ricercavano. Sì. Genova era terrorizzata in quei mesi e questa signora capisce che c'è questo. E lui allora tira fuori dalla borsa una fotografia. C'è un bambino e gli dice: guarda, non ammazzarmi, perché se non torno questa sera questo bambino muore. Lui non ce la fa, la lascia. Terzo punto. Anche qui, per dirle come si ricostruisce anche l'umano, lui ha, nella sua storia, ha un fratello che, bambino, viene preso sotto il treno e muore. Allora, tutto questo è un riferimento insufficiente, cioè, certo. Ma per dire, ecco come, allora, la ricerca, il cercare di capire l'altro... porta e l'interesse, far vedere che sei interessato a capire cosa è successo in quella mente, vengono fuori elementi che permettono di ricostruire una storia umana che in qualche modo porta a quel comportamento che è disumano. E lui lo sapeva benissimo che è questo.
0: Molto interessante quello che ci ha raccontato. Torniamo al tema della memoria, dei frammenti di una vita. Guardate che belle queste parole di Andrea Camilleri.
4: Anche nell'aldilà, dovunque mi trovi, qualunque cosa sia ridotto un mucchietto di polvere, ti starò ad ascoltare. È una speranza che si possa continuare a comunicare con le persone che abbiamo amato anche dopo.
0: L'idea di lasciare qualche cosa di sé, che lei scrive molto su questo.
1: Che bello, è quello che anch'io racconto qui. Vede, il bisogno della memoria è qualche cosa di biologico, il fatto di voler lasciare traccia. Perché se noi pensiamo che la vita cancella tutto, è proprio, toglie addirittura significato all'essere stato. E allora la memoria è qualche cosa di biologico. Io penso addirittura che quell'imperativo che Darwin diceva, che la sopravvivenza ha anche l'imperativo di generare l'altro, io la vedo proprio l'altro come il bisogno di continuare ad essere. Ed ecco perché c'è il padre che vuole disegnare il futuro del figlio, magari legandolo al proprio, alla propria vita, perché è una continuazione. E le devo dire, io che, insomma, non sono giovane, come qui non lo era Camilleri quando parla, il tema del dire, ma tutto quello che ho fatto con fatica, e tante volte diciamo anche con dolore, io non sono il gaudente, io ho avuto una vita difficile. E allora dire, ma è proprio tutto da buttare. E allora viene fuori questo bisogno, mi creda, di essere ricordato. Ma non è narcisismo. Io sono, io se divento matto, così, diventerò depresso, non narciso. Non so se mi sono spiegato. Allora, è proprio quel bisogno di dare un senso a ciò che si è e a ciò che si è stato. E allora, ecco, alcuni episodi, alcuni frammenti della mia vita, mi viene il coraggio di raccontarli.
0: Tra questi, professore, la fermo, perché ce n'è uno di cui nulla sapevamo, e guardo Alice, cioè il suo aiuto a Romano Prodi prima di un'elezione. Guardate, questo in realtà è Guzzanti, ma insomma ci fa pensare e poi parlare subito dopo di Prodi.
5: Le devo confessare, sì, che già da ragazzo, quando cominciavo a fare la politica, un simbolo più di altri mi aveva colpito e ispirato.
6: Quale?
5: Il semaforo.
6: Il semaforo.
5: Il semaforo. Sotto il semaforo tutte le macchine corrono, hanno fretta, devono andare, devono scappare, fanno le corna al finestrino, si agitano, si muovono e lui fermo, tranquillo, governa in mezzo alla strada, la situazione sotto controllo. Capito. Nessuno lo muove, immobile, il semaforo.
6: Semaforo.
0: Come lo aiutò?
1: Allora, innanzitutto mi lasci dire che Prodi...
0: Eccolo.
1: Che Prodi
0: prima
1: è
0: della sfida con Berlusconi.
1: Ecco, che Prodi è un amico e certamente non mi sono occupato di lui per follia, insomma. Ma ad un certo punto lui mi telefonò, era la fine del 95, dicendo, ma professore, ha visto l'incontro che era appena successo? Dice, ed è considerato, i giornalisti hanno detto che è stato un disastro e che quindi è vincente l'antagonista, che allora era Berlusconi. E io dissi, no, non l'ho visto, io ero a casa sua. E mi dice, ma però io ho la cassetta. E dico, allora me lo lasci vedere, me lo lascia vedere. E quando è entrato dico, è un disastro. Perché? Perché l'altro riusciva a imporre, mentre lui cercava di spiegare, eccetera. E allora poi dopo un po' è ritornato dentro e dice, ma io dico, guardi professore, ma ce la può fare? Ma certo che bisogna lavorare, perché? Perché io dissi subito, il problema, caro Romano, dopo siamo diventati amici, quindi è Romano, caro Romano, è che tu hai un'aggressività che è tipica degli uomini del potere, solo che la tieni dentro, mentre l'altro la tira fuori. Mi scusi se mi limito a chiamare l'altro.
0: E quindi l'ha invitato a
1: tirare. E allora è incominciata, lui ha detto, ma insomma mi aiuti, ho incominciato una storia che è durata mesi, fino appunto a quando poi quell'incontro è avvenuto e come lei sa i giornali
0: quindi
1: dissero...
0: Forse il centrosinistra le deve qualcosa. Professore, altro episodio interessantissimo di cui pochissimo sapevamo. Nel 1968 il professor Andreoli viene chiamato dalla NASA, Alamo Gordo, guardate queste immagini.
7: Alamo Gordo, 16 luglio 1945, ore 5:17. Sta per esplodere la prima bomba atomica nella storia dell'umanità. Mancano 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5.
8: Mi sovvenni di un testo sanscrito. Diceva più o meno così, ora sono il compagno della morte, un distruttore di mondi.
0: Abbiamo scelto questa immagine perché il deserto era lo stesso. Dove
1: lo stesso, il deserto bianco, era un deserto di talco, il posto è molto bello, ma lì avevano piantato nel 68 un laboratorio con 150 scimpanzé, perché il piano era quello di spedire sulla Luna e dovevano aver fretta perché c'era la Russia che altrettanto si sapeva e doveva, e il piano prevedeva che fosse uno scimpanzé che poteva andare su. E quindi tutto questo gruppo di scimpanzé, lei dirà, come mai nel

0: deserto anch'io, fu la prima cosa che mi colpì, ma però quella parte del laboratorio era percorsa da un fiumicello attorno, e si sa che gli scimpanzé non scappano perché non nuotano, mancando fra l'altro del tessuto sottocutaneo, e quindi vanno sotto. Allora c'era questo, e che cosa c'entro io con questo? Ad un certo punto lì stavano addestrando, c'era anche una torre di lancio, addestrando, avevano scelto alcuni scimpanzé, scegliendoli tra quelli che avevano maggiori capacità di compiere
1: alcuni,
0: perché
1: anni.
0: Da Verona, dalla terra, mandavano degli impulsi, dovevano questi fare, schiacciare dei bottoni per seguire le cose. E avevano visto che oltre un certo numero di una sequenza di 7-8 decisioni c'era un blocco. Allora erano interessati ad aumentare le capacità mentali. Noi stavamo allora a Milano, io ero a Milano, avevo dei laboratori, e stavamo studiando l'anfetamina, che ha molti effetti. Però che cosa avevamo provato a fare? A dire, io avevo detto, ma questa molecola che ha tante cose, proviamo a cambiarla in modo che, per esempio, provoca insonnia, attiva, ma non si dorme, poi esatto, ti porta via la fame, insomma una serie. E quindi avevamo, con l'Istituto di Chimica, modificato questa molecola.
1: Quindi volevate provarle sulle scimmie.
0: E loro avevano letto questo articolo e quindi invitò il mio corpo.
1: E come andò?
0: Io partii da Francoforte con un aereo militare, perché la NASA...
1: Lo faceste l'esperimento o no?
0: Sì, allora abbiamo fatto gli esperimenti. Io dovevo seguire due scimpanzé, George e Paul, perché li dovevo fare somministrare questa sostanza.
1: Però poi non si è fatta questa cosa.
0: No, ma la cosa fu questa. In agosto decisero, cioè, che oltre... Noi riuscivamo a modificare un poco l'attività, però c'era un altro problema. Era che in ambiente chiuso sviluppavano una congiuntivite e che portava un disturbo per cui si distraevano. Infatti c'erano lì i più grandi studiosi del cervello e degli occhi. Ad un certo momento, nell'agosto, nonostante i risultati che avevamo, decisero, no, scimpanzé, l'uomo.
1: Ovviamente in Una ricerca infinita ci sono moltissime pagine su quella che fenomeno umano molto difficile da definire, la follia. Il rapporto anche fra espressione artistica e follia, la psicopatologia dell'espressione. Guardate queste immagini, sono molto belle.
2: Giovanni, te dipingi?
3: Sì, da quando ero bambino.
2: E la pittura ti ha aiutato il dipingere
3: moltissimo,
2: quando stavi qua dentro?
3: Moltissimo. Pesavo 30 kg, 35 kg, volevo morire, non mangiavo più.
2: Tu fai anche disegni, ce li vuoi far vedere un momento?
3: Sì. Questa è una fotocopia dell'originale che ho mandato a casa a mia sorella, vedendo un viso sofferente, riflette il mio stato d'animo. Amo molto Van Gogh e il Caravaggio anche. Questi pittori che sono nati così, quasi per sbaglio.
1: La vecchia Santa Maria della Pietà, poi chiusa in ragione della riforma Basaglia, ecco.
0: Guardi, allora, il malato di mente siamo nella fine degli anni 60, era considerato un negativo, cioè considerato, confrontato con un normale. Se il normale ragiona, è logico, il matto non lo è. Se ha il senso della realtà, cioè era un negativo. E la mia domanda era: ma è possibile che ci sia tutto di negativo, che non ci sia qualcosa di positivo? E allora, ecco, l'arte che cosa è servita? A me non tanto per le opere che hanno creato, ma dal mio punto di vista di psichiatra era molto semplice. Dico, ma se è vero che un matto crea, uso il termine matto con molto affetto, se crea, la creatività artistica è il segno più alto dell'attività umana, se sono veramente matti che dipingono e fanno opere di grande significato pittorico, vuol dire che lo schema del tutto negativo non è possibile. E per me questo fu la grande scoperta. E io gestii proprio il primo atelier di pittura in Italia.
1: Questo è molto interessante, anche perché quel luogo che abbiamo visto è cambiato, naturalmente, non c'è più, è diventato altra cosa. Adesso c'è il Museo della Mente, Andrea Rolli è andato a fare una visita per noi.

0: Museo Laboratorio della Mente è innanzitutto un originale dispositivo terapeutico, una forma di museo di narrazione, perché ovviamente raccoglie testimonianze e storie che sono materiali e immateriali. Un imponente archivio di documentazione storica dove ci sono dentro migliaia e migliaia di cartelle cliniche. Nello stesso tempo le nuove storie, le nuove realtà raccontate dai protagonisti della contemporaneità. Quindi ci sono cittadini, ci sono operatori, ci sono i pazienti, ci sono i familiari.
1: Non ho più paura di cercare lo sguardo degli altri.
0: La produzione della nostra attività è esattamente quella di rimarcare il paradigma basagliano. Non esiste salute senza salute mentale e qualsiasi attività che riguarda la salute mentale non può essere svolta in ambienti obbligati, come potevano essere i manicomi, o sotto le costrizioni. Esiste una normalità vasta, ovvero sia nelle nostre storie di vita, tutti noi possiamo incontrare nel nostro percorso dei momenti di difficoltà. Tutti i visitatori che vengono in questo museo acquisiscono delle informazioni, acquisiscono un'esperienza che fanno attraverso il percorso museale e sono a loro volta dei portatori, diciamo così, di intervento attivo sulla comunità. Possono capire cosa succede alle persone e in quel caso dove rivolgersi, chi chiamare, come comportarsi. Non è semplicemente uno spazio espositivo, ma è un luogo di apprendimento reciproco. È uno spazio pubblico e in quanto pubblico dell'azienda sanitaria locale è pensato per educare. Quindi tutti i visitatori che entrano nel museo singolarmente hanno accesso libero e gratuito.
2: A questo proposito, professore, Alice ha dei numeri da darci molto utili.
3: Allora sì, prendiamo a prestito una bella grafica che Repubblica ha pubblicato sul giornale qualche giorno fa, dopo il caso di El Khoudry. Allora, intanto l'Italia destina il 3% del Fondo Sanitario Nazionale alla salute mentale. L'OMS dice che il valore minimo è il 6%, ci dice qua, e la media UE è del 6%, la Francia e la Germania ne destinano l'11%. Altro dato è che 845.000 sono gli utenti presi in carico dai servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Aggiungiamone altri due che ci sembravano interessanti. Intanto che negli ultimi 5 anni, a partire dal Covid, i disturbi mentali tra gli under 20 sono aumentati del 30%. E infine, questo dato che era un po' più diciamo preoccupante, che c'è un tasso di abbandono delle cure psichiatriche del 40%. Quindi anche il ragazzo di origini marocchine che ha compiuto a Modena El Khoudry, quello che sappiamo, aveva abbandonato dopo una diagnosi di disturbi schizoidi.
2: Che dice, professore?
4: Allora, prima di tutto, mi permetta di dire, ma se che c'è la compatibilità tra la malattia di mente e l'arte, e quindi i malati di mente devono essere considerati uomini, donne, e quindi umanizzare la follia è una cosa importante. Per umanizzarla vuol dire trattare i malati prima umanamente e per questo bisogna impegnare dei denari, perché non si può pensare che è solo dando dei farmaci. Questa sarebbe una contenzione, non una cura. Ecco, io credo che bisogna cominciare a vedere il malato di mente non come un escluso, uno che non produce, un negativo, perché appunto possono, se seguiti bene e umanamente, possono addirittura acquistare
2: questo
4: un significato.
2: Questo lei l'ha visto nella sua vita anche quando era direttore del centro psichiatrico a Verona, no?
4: Certo, ecco, naturalmente uno dei primi elementi è di togliere la violenza. Io ho fatto per 60 anni lo psichiatra, non ho mai legato un paziente, non ho mai usato le cattive... Non avrei accettato di fare lo psichiatra con la
2: Ma
4: violenza.
2: Ma anche con una persona violenta?
4: Ecco. Sì, perché è possibile curarli, è possibile stabilire una relazione, perché, vede, la violenza, se vuoi capire la violenza, devi prima sapere che cos'è la paura. Che bello! Allora, cominciamo a tradurre questo cos'è della pericolosità. Ci sono un sacco di normali, cosiddetti normali, che sono violenti. Allora, però, leggiamo nella violenza probabilmente l'ipotesi che tutto nasca dalla paura.

0: La paura vuol dire, lo diceva Freud, la paura è sempre paura di morire e quindi sconvolge e crea dei comportamenti che non sono accettabili. Però non basta dire è un violento e quindi eliminiamo, bisogna dire ma perché? E allora ecco, non si tratta solo di interventi di pubblica sicurezza, ma di vera cura. Ma curare, vede, negli ospedali, nei manicomi, io ero in un manicomio di 1200 persone con 5 medici. Questo non è curare, era un contenere, un eliminare. Bisogna che sappiamo che sono degli umani che addirittura riescono a creare, che è l'espressione più alta dell'umanità, e che per aiutarli bisogna stabilire delle relazioni. Occorrono i medici, occorrono luoghi in cui possono essere accettati. E se non avviene questo, regrediamo. E passi importanti che abbiamo fatto negli ultimi 20-30 anni finiscono per scomparire.
1: Professore, questo discorso vale anche per i tossicodipendenti. Molte pagine sui tossicodipendenti ci sono.
0: Ma sì, i tossicodipendenti, anche qui, no, sanno che diventano dipendenti, perché si può anche dire che una sostanza ti dà una sensazione immediata, ma lo sanno che dopo un po' è necessario avere quella sostanza per vivere. Lo sanno, ma allora perché? Ecco il perché. E tante volte lei trova che c'è la difficoltà di inserimento. Il mio non è giustificazionismo. Il mio è proprio dire, dobbiamo considerarli esseri che non si sono adattati al luogo in cui vivono. Dobbiamo aiutarli. E aiutarli vuol dire fare terapia, in qualsiasi modo, ma prima di tutto con il rapporto.
1: È sempre molto stimolante ascoltare le parole di Vittorino Andreoli. Vittorino Andreoli è stato qui per parlare, discutere, a partire da Una ricerca infinita, Frammenti di esistenza, pubblicato dalla Nave di Teseo. Professore, grazie. Grazie come sempre, grazie per essere venuto nei nostri studi. Alice, naturalmente, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: Grazie a voi per averci seguito anche oggi e ci vediamo domani.
3: Tra poco, passato e presente, l'incontro quotidiano con la storia.
4: MediaWorld, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Frigorifero combinato Samsung Classe C, tuo a soli 699 euro. MediaWorld.
5: Bontà o salute?
6: Bontà e salute.
7: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
8: Quel giorno era lavoro come sempre e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
9: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
10: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
8: E Serafino non si è accorto di nulla.
11: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.

0: Oggi, a passato e presente, parliamo di una stagione d'oro di Napoli. Prima metà del Settecento, la stagione di Carlo di Borbone. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti della nostra storia.
1: 10 maggio 1734. Il diciottenne Don Carlos, scortato dai soldati spagnoli vittoriosi sugli austriaci, entra a Napoli e vi insedia la dinastia Borbone. 4 novembre 1737. Nell'onomastico del re si inaugura una delle perle della nuova Napoli, il Teatro San Carlo, il primo teatro lirico al mondo. 6 ottobre 1759. Chiamato ad assumere la corona di re di Spagna a Madrid, re Carlo lascia l'amata Napoli, salutato da una folla riconoscente.
0: Della Napoli di Carlo di Borbone parliamo con la professoressa

0: Professoressa Vittoria Fiorelli. Professoressa, buongiorno. Comincio con una provocazione. 1734, arriva Carlo di Borbone, prende il posto degli austriaci che sono costretti ad andarsene perché hanno perso la guerra. C'è chi dice, c'è chi ha detto che se fossero rimasti gli austriaci, quella stagione d'oro sarebbe diventata di platino, perché gli austriaci a Milano, a Venezia, hanno fatto meglio di quello che poi i Borbone avrebbero fatto a Napoli. È un'ipotesi che sta in piedi?
1: Le rispondo anch'io con una boutade e la prendo da un grande storico come Giuseppe Galasso, che diceva che la storia, a differenza della cucina, quando compone uguali componenti di una ricetta, non sempre ha lo stesso risultato. Gli austriaci a Napoli hanno fatto molto, ma Napoli partiva da molto lontano, Napoli il regno, c'era una grande arretratezza e quindi anche il breve governo degli austriaci, per quanto sia stato comunque una fase importante della storia napoletana, non ha dato gli stessi risultati che avrebbe potuto dare altrove, ma soprattutto ha aperto una stagione che invece, citando di nuovo Galasso, è l'ora più bella di Napoli, perché ha intercettato in realtà una trasformazione culturale che era anche sociale ed economica, che veniva da lontano e che l'arrivo di Carlo di Borbone è riuscito a facilitare, ma di fatto non è stato lui a rendere Napoli quella che è stata in quegli anni, ed è stata una stagione
0: perfetto.
1: Importante.
0: La teoria Fiorelli-Galasso mi ha convinto e quindi chiudiamo questo argomento ed entriamo nel primo capitolo della nostra storia, dove vediamo questo arrivo di Don Carlos a Napoli guidati da Charlotte Marincola.

0: Quando nel 1734 fa il suo ingresso a Napoli, passando da qui, da Porta Capuana, una porta medievale, Don Carlos ha appena 18 anni. Ma dietro di lui c'è l'ambiziosa madre, Elisabetta Farnese, regina di Spagna. E ad orchestrare le sue mosse e le sue azioni c'è da Madrid l'intera corte del padre Filippo V. A scortarlo per le vie sono i soldati iberici che hanno appena messo in rotta le truppe austriache fin lì al potere nel cosiddetto viceregno di Napoli. Eppure quel ragazzo sarà tutt'altro che un fantoccio di potenze esterne. Anzi, mostrerà presto di avere la stoffa del sovrano illuminato e con lui Napoli riavrà l'indipendenza dopo oltre 2 secoli di vicereame, prima sotto gli spagnoli, poi sotto gli austriaci. Il corteo si muove lento, tra ali di folla applaudente. Squillano le trombe e gli elemosinieri gettano monete al popolo. Poi, giunto qui, davanti al Duomo, Don Carlos smonta da cavallo e riceve la benedizione dell'arcivescovo Pignatelli. Fatta un'offerta a San Gennaro, passa davanti alle carceri e concede la libertà ai detenuti.
1: L'assegnazione del Regno di Napoli a un Borbone matura per accordi fra le potenze europee nell'ambito della guerra di successione polacca. In pratica, come poi scriverà Benedetto Croce, fu un'indipendenza piovuta dal cielo. E così quella Spagna sfruttatrice, almeno quella volta, fu da noi napoletani sfruttata. Ecco perché quel pomeriggio di maggio Napoli è in festa.
0: Fin dal suo ingresso a Porta Capuana, la nobiltà va incontro a Don Carlos, ansiosa di accreditarsi al nuovo potente. Infine, il corteo giunge al Palazzo Reale, dove il re cena in pubblico.

0: Il Palazzo Reale esiste già da un secolo, ma è stato trascurato dagli ultimi viceré ed è in forte degrado. Re Carlo allora decide di restaurarlo. Re Carlo restituisce solennità alla facciata, fa ampliare le stanze reali e decora le pareti dei saloni con quadri provenienti dalla collezione di famiglia, la collezione Farnese, ma anche con affreschi allegorici, come questo sul soffitto che rappresenta le virtù morali della sua regina.
1: La sposa di Carlo è Maria Amalia di Sassonia. A sceglierla per lui, per ragioni di diplomazia, è stata ancora sua madre Elisabetta, il classico matrimonio dinastico, quindi, e celebrato per procura a Dresda. La sposa ha solo 14 anni. Eppure, quando finalmente i due si incontrano a Napoli, trovano un'intesa autentica, destinata a durare. Li unisce la passione per i cavalli e la caccia, e un alto senso dei doveri regali. In 17 anni hanno ben 13 figli.
0: Attorno ai reali rinasce anche una vita di corte degna di una capitale europea, tra ricevimenti e balli in maschera. E poi c'è la musica, un'arte per cui Napoli è rinomata. Così nel 1737, proprio alle spalle del Palazzo Reale, Carlo vara la costruzione di un nuovo teatro. I lavori iniziano a marzo e si concludono a ottobre. 8 mesi appena e nasce il San Carlo, il teatro lirico più antico del mondo. Tutto qui è di un'eleganza senza pari. Il maestoso palcoscenico, le oltre 500 poltrone in velluto con i braccioli e il sedile ribaltabile, che lo spettatore pagante apre e chiude con una sua chiave. E ancora i decori, i lampadari, i palchi. L'inaugurazione solenne avviene il 4 novembre, nell'onomastico del re. Va in scena l'Achille in Sciro, un'opera sul libretto del poeta Metastasio. Una leggenda narra che durante le 3 ore di quella prima rappresentazione fuori piovesse. Gli architetti di corte a quel punto approntano in tutta fretta un camminamento segreto tra il palco reale e il suo palazzo. In questo modo Sua Maestà riesce a tornare a casa senza bagnarsi. Il San Carlo contribuisce ad accrescere la centralità di Napoli nella musica europea, tanto che qualche decennio dopo persino Mozart, in una lettera al padre, scrive: anche se pagano poco, un'esecuzione a Napoli ne vale 100 in Germania.
2: Allora, diciamolo subito agli spettatori come andrà a finire. A un certo punto Re Carlo tornerà in Spagna, dove diventerà re di Spagna. Però è un fatto che quando è a Napoli crede in questa sua impresa ed è un autentico re e trasforma Napoli, che già era avviata ad esserlo, in una delle più grandi città e più importanti capitali europee. Non c'è niente in Italia di paragonabile al Napoli in quel momento.
3: Carlo l'ha pensata anche come palcoscenico della nuova dinastia e quindi come grande capitale, finalmente sede della corte, ma sede anche del governo, che viene radicalmente trasformato nella sua organizzazione. Si istituiscono i ministeri, si riorganizza proprio la gestione dello Stato e la città segue questa trasformazione con delle punte di magnificenza che seguono il gusto, la cultura di Carlo.
2: Adesso le vedremo una per una. Alberto Rizzelli, è vero che nasce addirittura una corte autonoma a Napoli?
4: Sì, dal punto di vista politico una delle questioni da considerare è che appunto quando Carlo di Borbone arriva a Napoli non esiste una corte, come dicevamo, davvero forte che fosse sinonimo di Stato, di governo, di monarchia. Per questo infatti la storica napoletana Anna Maria Rao ha parlato proprio di una corte nascente, una corte che poi si consoliderà nella sua piena autonomia solo con Re Ferdinando, il successore di Carlo di Borbone. Ma Carlo in questo processo fu fondamentale e a questo scopo infatti porta avanti assieme alla regina Maria Amalia di Sassonia una politica architettonica molto energica, fatta di residenze che servono a moltiplicare la presenza materiale del re nel territorio e quindi ad amplificarne il senso di

0: maestà. Ed è così quindi che abbiamo le residenze di Capodimonte, di Caserta, Persano, Procida e ovviamente Portici, vicinissima ad Ercolano, che assieme a Pompei diventerà il motore propulsore di una politica culturale di primo ordine per l'epoca. Tra l'altro, non dimentichiamo che proprio negli stessi anni Carlo di Borbone a Napoli nominava storiografo regio Giambattista Vico, uno dei filosofi più importanti del secolo, Savà Sandir. E quindi, in sintesi, mecenatismo da un lato e architettura dall'altro servirono per trasformare in pochi decenni un regno periferico in uno stato monarchico autonomo, dinamico e molto vivace.
1: Dice Alberto Rizzelli, mecenatismo. Si può dire che c'è qualcosa di più in Carlo, cioè la scoperta di autentici talenti destinati a lasciare, Tanucci, faccio un nome per tutti, il loro nome nel secolo, nel Settecento?
2: Sì, ed è proprio per quello che dicevamo prima, perché la vera innovazione di Carlo è la cultura di governo e quindi la scelta di questi uomini che lo hanno affiancato in tutto il percorso, in due fasi anche molto differenti tra di loro, perché nella prima fase Carlo ha governato, ma con una fortissima capacità di controllo che
1: Sì.
2: arrivava direttamente da Madrid. Soltanto con la morte del padre, Filippo V, la corte di Napoli e soprattutto l'attività di governo di Carlo diventa completamente autonoma. Ma tutto sommato, anche nella seconda fase, quando insieme a Tanucci è arrivato anche Fogliani,
1: Eh beh,
2: e
1: certo.
2: quindi sono uomini che vengono dal percorso che Don Carlos aveva fatto tra il Ducato di Parma e Piacenza, il Granducato di Toscana, aveva incontrato culture di governo anche diverse da quelle che avrebbe trovato a Napoli e aveva saputo portare a Napoli le sollecitazioni di una cultura europea. A Napoli, dove comunque questo c'era già, perché la Scienza Nuova di Vico è stata pubblicata nel periodo austriaco, anche l'Istoria Civile del Regno di Napoli di Giannone è una pubblicazione del periodo austriaco, quindi è proprio una nascita di una cultura molto
1: Senta,
2: napoletana.
1: professoressa, ma gli austriaci poi ebbero un risentimento, la cultura austriaca nei confronti di Carlo di Borbone o lo accettarono come successore? Perché in fondo si prese dei meriti, lei ci sta dicendo tra le righe che si prese dei meriti che erano anche dell'ultima gestione austriaca di Napoli.
2: In realtà, come sempre, parliamo di una situazione politica nella quale quello che conta sono le grandi strategie diplomatiche
1: Certo.
2: dell'Europa. Quindi non c'è dubbio che Carlo di Borbone è stato anche capace a un certo punto di affrancarsi in un certo senso da quei patti di famiglia delle corti
1: E
2: borboniche
1: divenne
2: e
1: un
2: di
1: sovrano
2: guardare.
1: autonomo, certo, divenne una persona autonoma, ma adesso lo seguiamo lungo questo suo itinerario, sempre in compagnia di Charlotte Marincola in loco.

Carlo attende con diligenza ai suoi doveri di governo. Si sveglia alle 5 del mattino, passa molte ore nel suo studio e si circonda di buoni ministri, tra tutti il toscano Bernardo Tanucci, giurista dell'Università di Pisa. Con lui cerca di consolidare lo Stato e di ridimensionare i privilegi dei due principali contropoteri, la nobiltà e il clero. Carlo però trascorre anche molto tempo nella natura con la consorte Maria Amalia e un giorno durante una gita in barca vengono colti da una brutta tempesta. Scampano al pericolo riuscendo a riparare in una rada alle pendici del Vesuvio e la regina rimane incantata dalla bellezza di quel luogo. Così Carlo decide di far costruire lì la sua residenza estiva ed ecco il risultato, la splendida reggia di Portici.

quello stesso anno, il 1738, iniziano i lavori anche di un'altra reggia, quella di Capodimonte. Carlo la adibisce a museo per ospitare le inestimabili collezioni d'arte farnese. Ma la scelta

0: che ha indossato in tutta fretta. Non è un caso allora se i luoghi scelti come residenze reali sono tutti perfetti per praticare la caccia. È così per Portici, ma anche per Capodimonte e per la più grande di tutte, Caserta.
1: Carlo vuole dare al neonato Regno di Napoli una reggia in grado di rivaleggiare con quella parigina di Versailles o quella viennese di Schönbrunn. La prima pietra la posa lui stesso, il 20 gennaio 1752, nel giorno del suo compleanno. Poi subentra un esercito di galeotti, per lo più musulmani, sotto la guida dell'architetto Luigi Vanvitelli. I lavori proseguono per quasi un secolo. Alla fine, la mole è colossale. 238 metri di facciata. Gli interni sono favolosi e si innalzano su 5 piani. I giardini maestosi, con una fontana a 4 vasche e una cascata alta 80 metri.
0: La fama di Carlo non è legata solamente ai luoghi innalzati, ma anche a quelli riscoperti nel sottosuolo, come le città romane sepolte dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La prima, Ercolano, è vicinissima alla reggia di Portici.
1: Carlo, a partire dal 1738, promuove nuovi scavi dopo quelli poco fruttuosi intrapresi a inizio secolo e fonda un'accademia che cataloga gli inestimabili ritrovamenti e li pubblica in un volume che avrà grande influenza in Europa, Le Antichità di Ercolano. 10 anni dopo, nel 1748, dà inizio agli scavi anche a Pompei. E quello che riemerge lascia tutti stupefatti. Un'intera città rimasta preservata sotto la cenere.
0: È uno spartiacque per la conoscenza della storia romana, ma anche perché dà vita a una vera e propria mania per il mondo classico e per l'archeologia. Napoli, insieme alla vicina Pompei, diventano definitivamente mete immancabili nel Grand Tour dei viaggiatori di tutto il mondo.
2: Siamo a bocca aperta di fronte a quello che ci ha mostrato Charlotte Marincola, ma andiamo anche sulla parte aspra della storia. Studi inglesi raccontano che quello di Carlo fu un regno molto ben amministrato, illustrato, ma politicamente improduttivo, cioè che politicamente non seppe di spiegare una politica all'altezza delle regge, delle magnificenze che abbiamo visto.
3: Allora, l'Inghilterra era ostile, senza dubbio, addirittura una delle dei più grandi smacchi che ha avuto Carlo di Borbone è stato quando la flotta inglese schierata davanti alla città lo ha costretto a ritirare le truppe dallo Stato Pontificio durante la guerra di successione austriaca. Ma siamo sempre nel quadro delle guerre europee, della grande diplomazia europea. L'Inghilterra poi aveva interessi nel Regno di Napoli, interessi soprattutto commerciali, e Carlo aveva aperto al commercio estero il regno, è stata una delle sue grandi aperture. Forse i più grandi nemici di Carlo sono in casa, e uno per tutti erano gli ecclesiastici, perché la battaglia cominciata da tempo, Carlo l'ha portata ad estreme conseguenze, quella contro i privilegi della Chiesa Cattolica, perché nel 1741 aveva firmato un concordato con il quale limitava proprio l'attivismo della Chiesa, il numero degli ecclesiastici.
2: Pietro Sorace, ma quali furono i veri rapporti tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio?
4: Sì, salve, tra il Regno di Napoli e il Papato c'è una storia antichissima che risale al Medioevo, al tempo dei Normanni, che quando conquistano il Sud Italia diventano di fatto vassalli del Papa, e perciò, come diceva giustamente la professoressa, la Chiesa ha degli enormi privilegi quando Carlo sale al potere, e già da tempo gli intellettuali avevano sollevato il problema chiedendo a gran voce di separare le competenze civili da quelle ecclesiastiche.

0: monastiche e di contrastare i privilegi ecclesiastici. Perciò Carlo che fa? Tra il 1737 e il 1740 intraprende una serie di riforme volte sia a controllare e centralizzare la fiscalità e d'altra parte a tassare le proprietà ecclesiastiche. Si stima che alla fine del 600 le proprietà ecclesiastiche coprivano i 2/3 delle proprietà disponibili. Nel 1741 si firma questo concordato dove oltretutto si limitano anche i benefici ecclesiastici. Perciò da una parte, dal punto di vista della politica interna, Carlo riesce a sedare le voci anticurialiste e antipapali. Dall'altro trova importanti risorse per finanziare i suoi grandi progetti.
1: Allora quello che ci dice Pietro Sorace lascia delle tracce di asperità fra la Chiesa e Re Carlo, o no? Tutto risolto con i patti che riesce a ottenere?
2: Diciamo che la strada aperta dal concordato non verrà mai più abbandonata. Dei piccoli cedimenti Carlo li dovrà fare, uno per tutti è la questione degli ebrei che erano stati richiamati nel regno proprio come elemento di quasi lievito, diciamo, della situazione finanziaria, delle aperture commerciali, ma da questo punto di vista anche il supporto che Maria Amalia di Sassonia dava all'arcivescovo di Napoli, che era nettamente contrario, lo costrinsero poi a revocare queste aperture, ma di fatto non sarebbe più cambiato l'atteggiamento del regno, dello Stato nei confronti della Chiesa, né con Carlo né con il suo successore.
1: Un nemico giurato per la vita di Carlo che abbia un nome e cognome non c'è, ci sono varie situazioni di ostilità, ma non riuscì a fare politica, nel senso a non avere un grande nemico, uno che dedicasse tutta la vita a osteggiarlo, come avranno alcuni suoi successori.
2: Io direi che è proprio perché lui in un certo senso interpreta proprio lo spirito del tempo. Non è lui a innescare tante iniziative, non è il suo ruolo di re, è veramente la maturazione di un clima, di una cultura e di una situazione economica, sociale, ma soprattutto culturale, che porta a questo momento così dinamico del regno.
1: Chiarissimo. Allora, la grandezza di un re si vede anche dalla capacità di lasciare un grande successore. E sul successore di Carlo di Borbone, come vedremo nel terzo capitolo, il dibattito è aperto e lo vediamo sempre guidati da Charlotte Marincola in loco.

0: edificio non è solo il più grande di Napoli, ma uno dei più grandi in tutta Europa. La sola facciata è lunga quasi 400 metri. L'interno conta 3 cortili, 430 stanze e corridoi per 9 chilometri. E tutto ciò non è neanche la metà di quanto previsto dal progetto iniziale. Questo è il Real Albergo dei Poveri. L'edificio è stato voluto da Re Carlo per ospitare mendicanti, orfani, vagabondi, insomma tutti i sudditi più poveri della città, stimati all'epoca in circa 8.000. È un'idea generosa, figlia a un tempo del razionalismo illuminista dell'epoca e dello spirito cristiano del sovrano. A realizzarla, Carlo chiama nel 1751 l'architetto Ferdinando Fuga. I lavori, ambiziosi al limite dell'utopico, si arresteranno a metà dell'opera, nel 1819, quando l'albergo ospita già 2.000 poveri. A circa un chilometro da qui c'è un altro edificio d'epoca borbonica, il cimitero delle 366 fosse. Praticamente un grande quadrato con una fossa per ogni giorno dell'anno. Così che quando moriva uno dei poveri ospiti del Real Albergo, si apriva la fossa corrispondente al giorno del decesso e si calava dentro il corpo. Anche qui il razionalismo illuminista è evidente.
1: Nel 1744 gli austriaci provano a riprendersi il regno. Carlo gli va incontro e li sconfigge nella battaglia di Velletri. Ma nonostante la vittoria, il suo tempo a Napoli sarà limitato. Nel 1759, infatti, dopo 25 anni di regno, Carlo deve lasciare la città. La morte a Madrid del suo fratellastro, privo di figli, fa di lui l'unico erede alla corona di Spagna. E poiché gli accordi internazionali sanciscono l'incompatibilità tra i due troni, egli non ha alternative.
0: Così, a 43 anni, Carlo lascia definitivamente queste stanze del Palazzo Reale e si dirige a piedi verso il vicino porto. Qui, a salutarlo mentre si imbarca per la Spagna, trova una folla commossa e riconoscente. L'intera flotta militare è schierata e saluta il sovrano con salve di cannone. Salpando, Re Carlo compie un ultimo gesto teatrale. Si sfila dal dito un antico anello d'oro trovato in terra negli scavi di Pompei e lo restituisce alla città, perché solo ad essa apparteneva.
1: Con l'abdicazione, il trono di Napoli passa a Ferdinando, il terzogenito maschio. Ma questi ha solo 8 anni. Nell'attesa che egli cresca, quindi, Carlo istituisce un intero consiglio di reggenza, il cui esponente principale è ancora il fidato Bernardo Tanucci.
0: Il regno di Carlo a Napoli è durato 25 anni, anni di riforme sociali e di rafforzamento istituzionale, anni di grandissima vitalità culturale e artistica, anni soprattutto in cui Napoli riscopre se stessa, tra architettura e mondanità, tra musica e archeologia. Ma Carlo, da Madrid, continuerà ancora a lungo ad esercitare un certo peso sul regno. Suo figlio Ferdinando, infatti, anche una volta raggiunta la maggiore età, si mostra poco interessato agli affari di governo. Sarà la sua sposa, Maria Carolina, ad avere un ruolo crescente e riuscirà alla fine ad allontanare anche Tanucci. Sulla Spagna, invece, il buon re, come lo chiamavano i napoletani, governerà col nome di Carlo III ancora per un trentennio, fino alla morte nel 1788, alla vigilia della Rivoluzione francese.
2: Allora, prima, professoressa Ferrelli, prima di passare alla successione, fermiamoci un attimo, io non credo che esista un venticinquennio in cui c'è stata una produzione di architettonica, urbanistica come quella di Napoli fra il 1734 e il 1759, l'anno in cui se ne andò. molte cose furono finite dopo, so già che, insomma, però è anche un'idea di città clamorosa. Come è possibile questo unicum?
3: Diciamo che Carlo era figlio di una Farnese e con tutta l'eredità dei Farnese arriva a Napoli.
2: Ha già detto tutto con questo. Perché...
3: L'eredità che significa collezioni di antichità, di quadri, soprattutto la biblioteca, ma soprattutto l'archivio, che era l'archivio dei papi, l'archivio di regnanti. Quindi con l'idea di collocare in questa città che diventava la sede della sua dinastia, alla quale lui stava dando vita, e che doveva diventare, appunto, lo dicevo prima, un vero e proprio palcoscenico politico di magnificenza.
2: Chiarissimo. Allora, senta, io non sono una bella persona, la mia era una domanda tranello, perché se la madre era riuscita a trasmettere a Carlo

0: serviva al padre e alla madre, cioè la caccia, i boschi.
1: Però pure
0: la vita,
1: troppo.
0: Ripeto, è un tipo di formazione che seguiva più le aspettative, diciamo, e le passioni dei genitori che non la progettazione del governo, perché l'idea di Carlo era sempre stata quella della costruzione poi di un sistema statale che sarebbe andato avanti e che avrebbe proseguito le riforme, così come è successo di fatto fino agli anni 90 del Settecento, quando poi è cambiato tutto in Europa e anche a Napoli, ovviamente.
1: Perfetto racconto. Lei mi deve dire, per favore, i tre libri da studiare per approfondire la figura di questo gigante di cui abbiamo parlato.
0: Io amo sempre suggerire di tornare un po' alle fonti e quindi direi che una lettura veramente affascinante è il libro di Michelangelo Schipa.
1: È vero.
0: Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, per avere poi un quadro storiografico di grande qualità non si può che tornare alla storia del regno di Giuseppe Galasso, il quarto volume dedicato proprio all'ora più bella, e poi se vogliamo un attimo tornare al San Carlo, il libro Il teatro San Carlo coordinato da Franco Mancini è un ottimo volume, perché Franco Mancini è stato uno dei grandi studiosi del teatro napoletano.
1: Ringrazio la professoressa Fiorelli, come più non si potrebbe ringraziare, Charlotte Marincola per essere andata villa per villa, reggia per reggia, teatro per teatro, luogo su luogo, e Alberto Rizzelli e Pietro Sorace per i loro preziosissimi interventi, mentre voi prendete nota dei tre libri che ci ha suggerito la professoressa Fiorelli, mi preparo per le conclusioni.
2: Il regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone, Michelangelo Schipa, edizioni del Giglio, 1988. Storia del regno di Napoli, volume 4, il mezzogiorno borbonico e napoleonico, 1734-1815, Giuseppe Galasso, UTET 2008. Il teatro San Carlo, Franco Mancini, Bruno Cagli, Agostino Ziino, Electa 1987, due volumi.
1: Vittoria Fiorelli ci ha spiegato come gli storici hanno a lungo dibattuto su Carlo Borbone, e il primo ad esaltarlo fu Pietro Colletta, che era uno storico ma anche un uomo politico, aveva partecipato malvolentieri, a dirvi la verità, nel 1799 alla rivoluzione napoletana, poi invece molto più volentieri era stato a fianco di Giuseppe Bonaparte e moltissimo di Murat, poi dopo la restaurazione con Ferdinando di Borbone, finché a un certo momento decise di ritirarsi a Firenze e lì collaborò all'antologia, ma soprattutto scrisse la storia del reame napoletano dal 1734 al 1825, cioè l'arco anche che lui aveva vissuto, dove di Carlo di Borbone si dicevano cose meravigliose. Croce lo trovò eccessivo, Benedetto Croce condannò quest'opera di Colletta dicendo che era più figlia di sue emozioni che di una reale azione di storico, e per questo l'opera di Colletta non è valutata come forse ancora oggi meriterebbe.

0: con Monica Maggioni, Newsroom, i padroni del mondo. Lunedì 21 e 15, Rai 3.
1: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.

0: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le super offerte, come acqua Sant'Anna a 2,49 euro. E con le mega offerte, olive taggiasche a 1,69 euro. E robot Tosa Erba a 199 euro. Lidl, vale davvero.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
3: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.

0: È sotto gli occhi di tutti. San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Si infiammano se lavi male i denti.
4: Gengive.
3: Ah, ma quindi li lavo male.
4: Il manuale non è il massimo.
5: Passa ora al piaio.
6: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
4: Enigma risolto.
6: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
7: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che hai cucinato per fare bella figura con lei. E quando lei l'ha fatto per prendersi cura di te. C'eravamo quando la nonna cucinava per 8. E ci saremo quando lo farà per 9. Divella, da oltre 130 anni passione mediterranea nel mondo.

0: Vigneti e uliveti trasformati in discariche abusive di rifiuti speciali, sgominato il traffico che partiva dalla Campania verso la Puglia, 19 le misure cautelari. Mostravano sui social il bottino di rapine, furti e spaccate, più di 70 colpi messi a segno fra le province di Napoli, Salerno e Caserta, 10 fermi. Ancora senza futuro i lavoratori delle fonderie Pisano di Salerno, produzione sospesa da 2 mesi, la CGIL chiede che l'industria sia trasferita altrove. Dal 12 giugno torna il Campania Teatro Festival, 105 gli spettacoli in un mese, universo di pace, il tema della rassegna, ampio spazio ai giovani. Notte da leggenda al Maradona in campo per solidarietà, giocatori che hanno scritto la storia del Napoli in epoche diverse, atmosfera di festa e tanti gol, mentre resta l'incognita sul futuro tecnico degli azzurri. Buon pomeriggio, lo sentivamo nei titoli, c'è la cronaca in apertura, cave dismesse, vigneti, uliveti e capannoni in Puglia erano diventati discariche abusive di rifiuti speciali provenienti anche dalla Campania. 19 le misure cautelari eseguite dai carabinieri del NOE. Per i dettagli andiamo in diretta ad Airola nel Sannio dall'inviato Enzo Perone. Enzo.
1: Sì, siamo davanti alla Eco Energy di Airola, davanti a me la società Ambiente e Metalli, entrambe sequestrate nell'ambito di una inchiesta dei carabinieri del NOE coordinati dalla Procura Antimafia di Bari, che ha colpito un'associazione per delinquere dedita al traffico, allo smaltimento illecito di rifiuti urbani speciali e all'inquinamento ambientale. Migliaia di tonnellate di rifiuti trasportate, sparpagliate, tombate dentro cave in disuso, terreni agricoli, vigneti e uliveti, capannoni dismessi nelle province di Foggia, di Brindisi, Andria, Trani, Napoli e Frosinone, uno scempio ambientale anche di aree di particolare pregio naturalistico. Il traffico prendeva le mosse dalla classificazione fittizia dei rifiuti da parte di questi impianti di produzione, altri 8 sequestrati, falsa documentazione attestante la destinazione verso discariche autorizzate che invece venivano abbandonati in discariche abusivi. L'ennesima conferma questa della gestione criminale dei rifiuti, che vede una saldatura tra gruppi criminali campani che hanno le competenze maturate con la famigerata Gomorra e pugliesi che rappresentano la nuova terra dei fuochi. Automezzi provenienti da impianti di Napoli, Salerno e Caserta trasferivano i rifiuti nelle campagne tra Cerignola, San Severo e Lucera, le aree dell'Alto e del Basso Tavoliere, veri e propri cimiteri di rifiuti che in alcuni casi venivano incendiati per farne perdere le tracce. Sentiamo in questa intervista il comandante NOE Napoli, Francesco Ceccaroni, poi torniamo qui in diretta.
2: I terreni venivano individuati in maniera oculata, lontano da occhi indiscreti, in modo tale che nottetempo i rifiuti che provenivano dalla Campania potevano essere abbandonati abusivamente, ovviamente abbattendo costi di gestione in maniera drastica.
1: Sparpagliati su questi terreni agricoli, a grave nocumento ovviamente per quello che può essere, diciamo, la contaminazione della catena alimentare.
2: Uno dei titoli di reato è proprio quello di inquinamento ambientale. Questo perché i rifiuti, costituiti prevalentemente da scarti plastici pericolosi e non pericolosi, venivano abbandonati sul nudo suolo di aziende agricole, di capannoni abbandonati o in un'area prospiciente al mare, consentendo quindi agli agenti atmosferici di poter disciogliere le sostanze presenti in questi rifiuti e farle penetrare nel terreno.
1: Dovevano essere trattati, poi riciclati per la parte riciclabile, poi smaltiti in discariche autorizzate. Niente di tutto questo.
2: Quelle che non avevano possibilità di trovare un recupero ovviamente dovevano andare a smaltimento. Con questo asse che si è creato Campania, Puglia, sono stati abbattuti drasticamente quelli che dovevano essere dei costi necessariamente sostenuti per una corretta gestione del rifiuto. Oltre al danno della matrice ambientale dei terreni, c'è anche stato in molte occasioni quello della matrice aria, in quanto questi rifiuti, una volta sversati sul nudo terreno, venivano dati alle fiamme, venivano appiccati incendi, ovviamente per occultarne anche l'eventuale provenienza, la riconducibilità a qualche azienda, creando un inquinamento dell'aria con dispersione di sostanze anche tossiche.
1: 6 arrestati ai domiciliari, tra cui Ilario Vernieri, salernitano, era il faccendiere che metteva in contatto imprenditori, trasportatori e proprietari dei terreni, Mauro Campese, il raccordo con il gruppo di trasportatori senza scrupoli, Francesco Losurdo, il basista che individuava i siti dove abbandonare i rifiuti, e poi Stefano Falzarano, indagato nell'inchiesta, titolare dell'Ambiente e Metalli, azienda già sequestrata dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Benevento, allora guidata da Aldo Policastro, è stato colpito interdittiva dalla professione imprenditoriale per un anno, la procura di Bari ne aveva chiesto l'arresto. Sentiamo in questo servizio della collega Francesca Russi di Bari le interviste al procuratore aggiunto della Repubblica di Bari e al comandante del NOE del Sud Italia, poi la linea può tornare allo studio.
3: È notte quando il camion proveniente dalla Campania viene intercettato dai droni dei carabinieri in Puglia. Dal portellone scarica i rifiuti direttamente in cava. Minervino Murgia, provincia BAT, quintali di gomme e plastica.

0: plastiche finiscono giù. È solo uno dei 126 scarichi illeciti documentati in un anno e mezzo dalla direzione antimafia della Procura di Bari. L'immondizia invade vigneti, uliveti e capannoni in disuso. Le campagne foggiane, Cerignola, San Severo e Lucera si trasformano in discariche, date alle fiamme, rendendo l'aria irrespirabile per creare lo spazio a nuovi rifiuti.
1: L'asse Campania-Foggia purtroppo è diventata una direttrice drammatica all'interno della quale si movimentano tonnellate e tonnellate di rifiuti. La capitanata, la BAT, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia.
0: I carabinieri del gruppo Tutela Ambiente hanno arrestato 6 tra imprenditori autotrasportatori intermediari. Avrebbero smaltito illecitamente, con la complicità della criminalità cerignolana, i rifiuti urbani, industriali e ospedalieri destinati invece agli impianti di trattamento di Napoli, Salerno e Caserta, consentendo alle aziende ora sotto sequestro di risparmiare 2 milioni di euro.
2: In Campania abbiamo i produttori di rifiuti, coloro che hanno il maggior interesse a smaltire illegalmente i rifiuti, perché smaltendo illegalmente i rifiuti abbattono notevolmente i costi di impresa.
3: E dell'operazione contro il traffico di rifiuti fra Campania e Puglia si è parlato anche a Napoli, firmando un protocollo fra Camera di Commercio e Prefettura che prevede l'utilizzo di un'app da parte delle forze dell'ordine in terra dei fuochi. Francesca Ghidini.
4: I rifiuti... E tra le altre cose dalla Campania continuano a transitare illegalmente, diciamo in maniera criminale, verso la Puglia. C'è un'operazione tutt'oggi, l'altro giorno c'è stata quella ancora di soggetti, non so come chiamarli, che scaricavano nei laghetti, ancora oggi.
5: In questo scenario la tecnologia è uno strumento efficace. Con il protocollo d'intesa firmato oggi c'è un'app a disposizione dell'esercito e di tutte le forze dell'ordine in campo nella Terra dei Fuochi. Obiettivo: verificare in tempo reale se un camion appartenga a una ditta iscritta al registro dei gestori ambientali e quale tipo di rifiuto quel veicolo possa raccogliere o trasportare. Se l'impresa titolare del mezzo non fa parte del registro e quindi opera abusivamente, chi consulta l'applicazione viene subito a saperlo.
6: Attraverso la targa, attraverso diciamo tutti i meccanismi che noi mettiamo insieme alla prefettura dei controlli, sicuramente verranno fuori anche cose, come succede spesso, che diciamo scopriamo che non vanno fatte.
7: Da oggi le forze dell'ordine di questo territorio hanno quest'app che consente in tempo reale, senza fermare il mezzo, azzerando i tempi di controlli, di controllare la regolarità delle imprese.
8: Un sistema capace di creare sintesi nel contrasto all'inquinamento, nella ricerca di chi ha inquinato.
9: Il valore aggiunto del protocollo firmato oggi è proprio di quello di superare una frammentazione nell'informazione, quindi rendere tutti utenti di un patrimonio molto vasto, aggiornato di continuo e con strumenti come l'app che lo rendono facilmente utilizzabile anche dalla singola pattuglia su strada.
3: Avrebbero messo a segno più di 70 fra rapine, furti e spaccate fra le province di Napoli, Caserta e Salerno, ostentando il denaro rubato sui social. 10 i fermati dai carabinieri. Dettagli con Lara Martino.
10: Pacchi di banconote di ogni taglio e centinaia di monete impilate sulla tavola a favore di cellulare per ostentare sui social, con tanto di sottofondo musicale, i bottini di oltre 70 tra rapine e furti ad automobilisti e esercizi commerciali, oppure delle ben più remunerative spaccate ai danni di sportelli ATM di banche tra le province di Napoli, Caserta e Salerno. 11 colpi di questo tipo contati dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sotto il coordinamento della Procura di Napoli Nord, che hanno portato al fermo di 10 persone nel campo nomadi di Caivano, nel napoletano. Così appariva questa mattina il campo dopo il blitz. È qui che i militari hanno controllato automobili e abitazioni dove vivevano i 10 componenti della banda specializzata negli assalti ai bancomat, compiuti sempre con la stessa tecnica. I rapinatori sfondavano la vetrina dell'istituto di credito che avevano preso di mira con un'automobile e un furgone e poi procedevano a sradicare le casse automatiche con cavi e funi per poi darsi alla fuga. In almeno un caso la banda avrebbe addirittura utilizzato degli estintori per ostacolare l'inseguimento da parte dei carabinieri.
3: Migliorano le condizioni del 12enne accoltellato a Napoli e della donna picchiata a Ischia. In entrambi i casi gli aggressori sono stati arrestati e sono i padri. Andrea Siano.
11: Sta meglio il bimbo di 12 anni accoltellato dal padre ieri mattina a Napoli in un appartamento del rione Sanità. Lo ha salvato la madre, che è riuscita a strappare il coltello dalle mani del

0: compagno, ferendosi. Il bambino, colpito a più riprese dai fendenti alla schiena, ha un polmone perforato, ma i medici dell'ospedale Santo Bono, dove rimane in terapia intensiva, sono ottimisti.
1: Le condizioni cliniche sono stabili, ovviamente ci riserviamo ancora la prognosi anche alla luce dei prossimi esami clinico-strumentali che dovremmo fare.
0: Nella palazzina di Via Vergini i vicini parlano di continue liti, urla. Il 35enne era disoccupato, instabile, in cura presso il centro di salute mentale. Quando ha aggredito il figlioletto davanti alle altre due sorelle, pare fosse in crisi di astinenza. La sua furia non ha risparmiato neanche un'infermiera intervenuta per soccorrere il 12enne. Si è salvata spingendo l'uomo fuori dal mezzo, poi la gente del quartiere e i carabinieri lo hanno bloccato. Una storia che fa il paio con quella di un altro padre, anche lui dipendente da sostanze e alcol, che a Ischia due giorni fa ha aggredito la figlia rischiando di ucciderla. La ragazza ha perso parte del fegato, ma adesso respira da sola. Per dichiararla fuori pericolo serviranno ancora giorni.
2: Sono accusati di omicidio, detenzione e porto abusivo di armi i quattro arrestati dai carabinieri di Torre Annunziata su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Uno di loro avrebbe accompagnato e poi favorito la fuga del killer di Alfonso Fontana, ucciso a Torre Annunziata nel febbraio 2024. Trafficavano e spacciavano droga e la loro base era in un'abitazione di Napoli. Quattro gli arrestati dalla Guardia di Finanza. Daniele Meloni.
3: Commerciavano cocaina e altre sostanze stupefacenti, facendo recapitare a casa del capo dell'associazione criminale, un uomo parente del boss Nicola Sautto, la droga per il successivo trasferimento. Oltre all'individuo al vertice del sodalizio, per cui è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, altre tre persone sono state destinatarie di misure di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'operazione è stata realizzata a Caivano dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli. L'indagine aveva preso avvio dall'arresto nel marzo 2023 di due persone legate al clan Sautto Ciccarelli, trovate in possesso di 19 kg di cocaina. Le ipotesi dei reati a carico dei quattro sono associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e detenzione a fine di spaccio di droga.
2: Produzione sospesa alle fonderie Pisano di Salerno. In bilico il futuro dei lavoratori. Nel pomeriggio vertice al Ministero con azienda e regione. L'inviata Francesca Coppola.
4: La mancanza di produttività nel sito di Fratte fa sì che i nostri clienti vadano alla ricerca di nuove fonderie, quindi azzerando le commesse con noi e portandoci così alla morte, quindi alla chiusura dell'azienda definitiva ed irreversibile.
5: Si smaltiscono le giacenze, ma sono a rischio le commesse di Iveco, del gruppo Fiat, della tedesca Liber, della statunitense John Deere. A due mesi dalla sospensione dell'attività su iniziativa della regione, il timore dei 100 operai delle fonderie Pisano è quello di perdere continuità produttiva prima che la matassa della delocalizzazione dell'impianto si sbrogli. Tra alcune ore un tavolo tra società, regione e Ministero delle Imprese per affrontare l'immediato futuro.
6: E per quanto riguarda sempre il progetto ovviamente di nuova fonderia e per quanto riguarda gli ammortizzatori da agganciare con la sentenza del Consiglio di Stato è possibile aprire spazio ad altri ammortizzatori che non fossero quelli della cessazione.
5: La sentenza del Consiglio di Stato di 10 giorni fa ha confermato lo stop produttivo perché la salute dei cittadini è da preservare dall'inquinamento della fonderia, eppure ha lasciato aperto uno spiraio, stabilendo che la società può presentare un nuovo piano che abbatta gli inquinanti. La FIOM chiede che prenda posizione anche il neosindaco De Luca e che si individui una nuova area per l'impianto. Tra 10 giorni nuovo tavolo al MIMIT.
6: Noi ci aspettiamo una perimetrazione anche delle aree su cui poggerà questo nuovo progetto e gli ammortizzatori che dovranno sostenere al reddito tutti i lavoratori.
2: Un nuovo sistema di terapia ad ultrasuoni utilizzato al Policlinico Vanvitelli di Napoli riduce i tremori dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson. Vittorio Marotta.
7: Prima ballavo, adesso ecco che la mano è questa.
8: Pietro soffre di tremore essenziale, una malattia neurologica che causa movimenti involontari di parti del corpo. Mauro invece ha il Parkinson e ha ricominciato a guidare.
9: Posso fare tutto quello che normalmente facevo. Non ho mai pensato di avvolgere gli spaghetti con la mano tremante. Invece adesso la mano non trema più. Rendermi autonomo è stata una cosa importantissima. Cioè, ho riacquistato la mia vita praticamente.
8: Sono due dei 10 pazienti trattati al Policlinico Vanvitelli con un innovativo dispositivo a ultrasuoni guidato da risonanza magnetica. Una tecnologia che, grazie all'impiego di uno speciale caschetto a energia ultrasonica, migliora radicalmente la vita dei pazienti, senza usare bisturi né impianti.

0: pianti invasivi.
1: Se il paziente è selezionato bene, si può assistere a una remissione e un miglioramento del sintomo tremore anche di circa l'80%.
2: È l'unica tecnologia presente nel sud, per cui noi riteniamo di essere catalizzanti rispetto al territorio del Mezzogiorno.
0: Gli ultrasuoni bombardano la parte del cervello coinvolta nei disturbi del movimento. I risultati clinici parlano di un recupero funzionale immediato e duraturo.
3: Questo quindi volge verso un ulteriore sviluppo di ricerca che certamente darà risultati, posso usare un termine un po' forte, fantastici per quelle che sono le aspettative dei nostri pazienti.
4: Dal 12 giugno al 12 luglio tornerà il Campania Teatro Festival, l'universo di pace, il tema di quest'anno, biglietti acquistabili dal 5 giugno. Anna Teresa Damiano.
5: Il logo di Mimmo Paladino, il titolo Universo di Pace, richiamano l'impegno dell'arte in tempi bui.
6: L'unico modo per salvare le anime è l'arte, e non la fuga, ma l'immersione nell'arte.
5: Dal 12 giugno al 12 luglio la 19esima edizione del Campania Teatro Festival con 105 spettacoli e 67 debutti a Napoli tra Palazzo Reale e 5 teatri, nelle altre province in 6 diverse location, 9 sezioni, 3 milioni e mezzo il finanziamento della regione.
7: È un programma importantissimo, veramente molto molto serio, strutturato. È molto bella la collaborazione istituzionale che c'è.
5: E si comincia il 12 giugno con una coproduzione Teatro di Napoli, Fondazione Campania dei Festival. Al Mercadante Roberto Andomit insieme Beckett e Pinter con Renato Carpentieri in scena. Tra gli altri debutti della sezione Prosa Nazionale, I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini, le nuove produzioni di Carrozzeria Orfeo e Teatro Elfo di Milano e Il Terzo Incomodo di Ivan Cotroneo con la compagnia del Nest.
6: E poi ci sono tantissime scritture contemporanee, a questo il festival tiene moltissimo perché in Italia i giovani autori, i giovani registi, i giovani attori hanno pochissime occasioni.
5: Le Cirque Invisibles, il circo contemporaneo magico e poetico di Victoria Chaplin e Jean-Baptiste Hyré con Rendezvous debutta a Napoli il 17 giugno. Nella sezione internazionale anche il colombiano Fabio Rubiano, la spagnola Andrea Jiménez, l'argentina Marina Otero. Al Politeama con la compagnia di Sergio Bernal, la grande danza.
4: Hanno fatto sognare nuovamente i tifosi, le leggende del Napoli che al Maradona hanno partecipato all'iniziativa benefica La Notte dei Leoni e si è parlato anche del futuro della panchina azzurra. Fabio Forlano.
8: Calderon, Insigne, Mertens, il Maradona applaude, il trio della grande bellezza è ancora lì, come nei giorni migliori.
9: Nulla toglie agli altri, ma con Driss e Calderon abbiamo fatto parte di una piccola storia del Napoli e sono orgoglioso di questo.
8: L'occasione per rivederli assieme a Fuorigrotta è la Notte dei Leoni, leggende azzurre e attori assieme per la Fondazione Santo Bono Pausilipon e per la ricostruzione del teatro del carcere minorile di Nisida voluto da Edoardo De Filippo.
10: Io ho visto anni fa quel teatro e mi manca molto non poterci entrare, penso che sia un vero luogo d'aria dove i ragazzi possono trovare tante possibilità.
11: E anche per aiutare questi ragazzi a prendere coscienza di sé, a studiare, a istruirsi. E quindi quello che voleva Edoardo e quello che voleva il nostro fondatore Pierpaolo Pasolini.
8: In tribuna anche il ministro della giustizia Nordio, 47.000 i biglietti venduti per la serata.
12: Una grandissima partecipazione, più di 40.000 persone allo stadio, tanti ragazzi, è una bellissima festa di sport e di solidarietà.
8: In campo ci sono i simboli di almeno 60 anni di storia azzurra, una storia arrivata a un nuovo incrocio. Antonio Conte ha salutato Vincenzo Italiano e dato in vantaggio su Massimiliano Allegri nello sprint per la panchina.
13: Io reputo Italiano uno dei migliori allenatori nel panorama italiano, è un buon allenatore e poi non so.
4: È tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.
14: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
15: Sulla Campania residui locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano persisterà una situazione caratterizzata dal cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il periodo. Sull'Appennino campano, locali addensamenti pomeridiani con isolati rovesci.

luci, ampi rasserenamenti dopo il tramonto. Sul Salernitano molte nubi nel pomeriggio con associate piogge e rovesci, migliora dalla sera con cielo poco nuvoloso. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali, saranno di debole intensità. Mare poco mosso.

0: Cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
1: Equilibrio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
3: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
4: Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane, con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto, allaccia alla libertà, anche per gatti.
5: Ah, ma questo è nuovo, Leomare a Francetti, mai visto.
6: Riassaggia il tonno per la prima volta. Nuovi Trancetti di tonno Riomare sottovuoto. Riomare, ha un sapore così, non serve altro.
7: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
8: Per noi il tuo non sarà mai solo un animale. Ed è questo che rende Monge speciale. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Megan, anche tu qui.
10: Io scelgo Iliad perché è per sempre, quindi...
9: Quindi benvenuta in Iliad.
11: Passa anche tu a Iliad. Attivi l'offerta in pochi minuti e mantieni il tuo numero.
12: Come Iliad, c'è solo Iliad.
13: Tutti i sorrisi sono unici.
14: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
15: Ma il manuale non lo fa.
16: Passa ora al BIO.
14: La testina tonda ispirata dai dentisti raggiunge i punti dove il manuale non arriva.
16: Per una pulizia 100% più profonda.
14: Oral-B, accendi la pulizia perfetta.
17: L'Unione Buddista Italiana dell'8 per 1000 ha solo l'1%. Insomma, come se di un corpo umano avesse solo un dito. Eppure, solo con quel dito è riuscita a realizzare progetti che non avrebbero visto la luce mai. Per l'ambiente, i fragili, gli animali. Ora immagina se invece di un dito avesse una mano o due. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
18: Il denaro vince sempre?
19: Tu con soldi sei ossessionata!
18: Non avevamo la risposta, per questo l'esperimento continua.
20: Money Road, ogni tentazione ha un prezzo, ora disponibile su Sky.

0: Fondo monetario all'Italia, accelerare la riduzione del debito pubblico, sostituire il taglio delle accise con misure mirate per le famiglie vulnerabili, gli interventi siano neutrali rispetto al bilancio, temporanei e ben mirati. Alla Camera una targa in memoria di Matteotti, tanti i banchi vuoti, le opposizioni, paura di commemorare un antifascista, polemica su chat antisemite, Schlein, Meloni prenda provvedimenti. Spagna, la Guardia Civile nella sede del Partito Socialista a Madrid, a pochi giorni dallo scandalo che ha investito Zapatero. L'operazione mentre il Premier Sanchez è a Roma, in udienza dal Papa, agiremo con severità. È morto il 22enne aggredito a Milano sui binari della stazione Certosa, accoltellato durante una rissa. Al vaglio anche la pista di uno scontro tra bande di giovani di origine sudamericana. Caldo record in tutta Europa, 14 le città da bollino arancione, da Bologna a Firenze e Torino. E per domani è atteso un ulteriore rialzo delle temperature. Gli esperti, grande impatto su siccità e incendi. Buongiorno a voi tutti e bentornati alla TG3. Dunque, crescita debole e debito pubblico in salita. Nel rapporto annuale sull'Italia, il Fondo Monetario Internazionale torna sulle fragilità della nostra economia e boccia flat tax per gli autonomi e taglio delle accise. Tutto questo nel pieno delle trattative tra governo italiano e l'Europa. Allora, andiamo in diretta a Palazzo Chigi, dove c'è Jacopo Matano. Jacopo.
1: Eh sì, Chiara, sono i giorni caldi della trattativa con l'Europa, proprio per chiedere più flessibilità, di allargare i cordoni del patto di stabilità, e arriva questo alert del Fondo Monetario Internazionale che richiama l'Italia proprio sul tema del debito. È ancora troppo elevato a fronte di una crescita molto limitata, dice il Fondo Monetario Internazionale, che richiama anche sul taglio delle accise, la misura più volte prorogata dal governo, che però andrebbe sostituita invece con sostegni alle famiglie più fragili. Sollecitazioni che certamente pesano in un contesto in cui ancora ieri la Presidente del Consiglio difendeva proprio le misure messe in campo finora, e anche il pressing sull'Europa da Bruxelles fino ad ora, come sappiamo, è arrivato solamente scetticismo rispetto alle richieste dall'Italia. Si guarda alla data del 3 giugno per una possibile risposta definitiva alla lettera inviata da Meloni. Intanto su questo alert dell'FMI non ci sono reazioni da parte del governo. La Presidente del Consiglio interverrà nel pomeriggio in videocollegamento ad un evento sul PNRR. Vedremo se tratterà il tema. Allora, con Mina Polizzi, appunto, cosa ha detto l'FMI nei dettagli, e poi con Valentina Antonello il confronto politico sui temi economici.
2: Una crescita ferma allo 0, e un debito pubblico che continua a salire. È il quadro tracciato dal Fondo Monetario Internazionale nel suo annuale rapporto sullo stato dell'economia e della finanza italiane. Il PIL, anche a causa degli effetti della guerra, crescerà poco quest'anno e il prossimo, non oltre 0,5%, sempre che non arrivino ulteriori shock. Quanto a debito pubblico, la raccomandazione è di accelerare il rientro per consolidare i conti pubblici e rafforzare la resilienza del Paese. Su fisco, il Fondo torna a bacchettare Roma, no alla flat tax per gli autonomi e l'invito ad aggiornare il catasto. Ma anche di fronte all'attuale shock energetico, il Fondo Monetario giudica negativamente il taglio generalizzato delle accise sui carburanti. Dovrebbe essere sostituito da sussidi monetari mirati alle famiglie più vulnerabili, dice. Un'indicazione su questo arriva oggi anche dalla BCE. Le misure contro il caro energia devono essere temporanee e mirate per evitare di alimentare l'inflazione, soprattutto nei paesi più indebitati, che potrebbero vedere riaccendersi gli spread.
3: La Lega riunisce il gota del partito per discutere di economia nel giorno in cui da fuori arriva l'ennesimo segnale all'esecutivo, che per ora non commenta. Tra una settimana decadranno gli sconti sulle accise. Il governo spera su maggior flessibilità. L'Europa non può intervenire solo quando il paziente è moribondo. Era stata pochi giorni fa la riflessione di Giorgetti, rilanciata oggi dal partito.
4: Dobbiamo costringere l'Europa a far capire che noi abbiamo esigenze diverse.
3: Tonificata dal primo round delle amministrative, la maggioranza scommette sullo sprint della riforma elettorale, che scongiuri il pareggio, perché, chiarisce Foti, chi vince deve poi poter governare. Sul calendario dei lavori è riunita in questi istanti la conferenza dei capigruppo. L'obiettivo è arrivare al primo sì entro l'estate. Niente liste bloccate, premio di maggioranza ridotto, sì alle preferenze, nonostante i dubbi di Lega e Forza Italia, che per ora glissa.
5: Mi pare che c'è un accordo complessivo di fare la riforma elettorale, che non è la priorità. La priorità è l'economia, l'abbiamo detto. La riduzione della pressione fiscale, aiutare famiglie e imprese.
3: Solo propaganda per le opposizioni che, se da un lato chiudono la porta alla riforma elettorale, dall'altro ricordano al governo il peggiore PIL d'Europa, il debito pubblico stellare e la produzione industriale in stallo. Alle politiche si voterà su sicurezza, sanità e stipendi, si dice Certa Italia Viva.
6: Stipendi e pensioni non aumentano, benzina e bollette sono alle stelle, ma per Giorgia Meloni la priorità è solo la legge elettorale per restare a Palazzo Chigi.
3: Sull'economia, ma non soltanto, il monito è di AWS: sbrighiamoci prima che sia troppo tardi.
0: Nel giorno del ricordo di Giacomo Matteotti scoppia un caso sulle chat a contenuto antisemita rese note dal quotidiano Domani, che riguardano alcuni esponenti locali di Fratelli d'Italia. Le opposizioni attaccano anche sull'audizione di Delmastro ieri in Antimafia. Allora, i servizi sono dapprima quello di Serena Mautone e poi Jacopo Cecconi.
7: È lo stesso scranno da cui Giacomo Matteotti, 102 anni fa, pronunciò il celebre discorso che gli costò la vita. D'oggi il banco resterà vuoto e una targa ricorderà quell'atto di coraggio e di profondo amore per la democrazia. Un insegnamento che non è stato dimenticato, dice il presidente Fontana durante la cerimonia. L'omaggio è per il socialista che non si arrese a Mussolini.
8: Smascherò a viso aperto il clima di intimidazioni, aggressioni e prevaricazioni condotte dal fascismo per soffocare ogni voce dissenziente.
7: Ma in aula tutti notano le assenze della maggioranza. Il Dem Scotto grida allo scandalo mentre le opposizioni intervengono per chiedere a Meloni di riferire anche sui casi di antisemitismo nelle file del suo partito. I

0: riferimento. È un'inchiesta del Domani che racconta di insulti rivolti agli ebrei in una chat interna del coordinamento provinciale di Trento. Parole gravissime, attacca Schlein, che a Meloni chiede di prendere pubblicamente le distanze. Duri, anche 5 Stelle, la Premier si assume le responsabilità, quegli insulti non si possono tollerare.
1: Fa emergere tutta la vostra scandalosa e schifosa ipocrisia, perché avete bollato per mesi tanti di noi come antisemiti, e gli antisemiti ce l'avete nel vostro partito.
0: Opposizione all'attacco anche sul caso del Mastro, dopo l'audizione dell'esponente di Fratelli d'Italia ieri in antimafia, una versione ritenuta poco credibile, un intervento evasivo che conferma, dicono PD 5 Stelle AVS, la totale inadeguatezza dell'ex sottosegretario con delega alle carceri.
2: È arrivata ieri sera alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera la richiesta della Procura di Roma di poter acquisire nel fascicolo d'inchiesta le chat fra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. L'indagine è quella sulla Bisteccheria d'Italia, ristorante di cui l'allora sottosegretario alla giustizia era socio fino al febbraio di quest'anno, insieme alla figlia 18enne di Caroccia, Miriam. L'esponente di Fratelli d'Italia, non indagato, ha ceduto le quote dopo che il padre della ragazza, il reale gestore del locale, è stato condannato a 4 anni perché ritenuto un prestanome del clan camorristico dei Senese. In quelle chat ci sono solo discorsi e frasi inopportune, sostiene l'avvocato di Caroccia, Fabrizio Gallo, ma nulla che abbia a che fare con la criminalità organizzata. Ieri in commissione parlamentare antimafia Del Mastro, che nel frattempo si è dimesso dal ruolo di governo, ha sostenuto di non aver mai saputo che Caroccia fosse legato al clan.
3: L'ho conosciuto prima andando a cena lì, prima ancora no, non sapevo chi fosse.
2: Le vicende giudiziarie di Caroccia hanno incalzato le opposizioni, erano sui giornali da qualche anno. Nessuno però mi ha avvisato, sostiene Del Mastro.
3: Sotto questo profilo mi sento, fra virgolette, intendiamoci, vittima anch'io.
4: Terremoto in Spagna, si indaga infatti su possibili finanziamenti illeciti a carico di esponenti del Partito Socialista. Il tutto a pochi giorni dallo scandalo che ha investito l'ex leader socialista Zapatero. Il premier Sanchez afferma: se ci sono irregolarità, agiremo. Sentiamo Lucia Sguiglia.
5: È un terremoto giudiziario che rischia di travolgere tutto il governo spagnolo. L'ultima scossa stamattina all'alba in via Ferrasa, a Madrid, gli agenti della Guardia Civile si sono presentati qui, nella sede del Partito Socialista, per un'inchiesta in corso da mesi su presunti fondi neri, perquisite anche case e proprietà di ex esponenti del PSOE e imprenditori. Succede all'indomani dello scandalo che ha investito l'ex leader e premier spagnolo socialista José Zapatero. Decine di gioielli, oggetti preziosi, trovati in una cassaforte nel suo ufficio. Collane con pietre, anelli, bracciali, orologi di lusso. Ora è indagato per traffico di influenze illecite e altre accuse di corruzione, in un caso che coinvolge il salvataggio durante la pandemia con 53 milioni di soldi pubblici della compagnia aerea Plus Ultra, ma anche i rapporti col regime di Maduro in Venezuela. Il 17 giugno Zapatero comparirà in tribunale. La notizia ha scatenato una serie di meme ironici sui social. Lui respinge ogni accusa. Ma i guai giudiziari avevano già raggiunto anche l'entourage del premier Sanchez, la moglie Begoña e il fratello David.
6: La situazione di agonia politica nella che stiamo vivendo.
5: Siamo in una situazione di agonia. Non resta altro rimedio che dare subito la parola agli spagnoli. Attacca il leader dell'opposizione di destra, Feijóo, che torna a chiedere elezioni anticipate.
4: Ed è una crisi questa che si consuma proprio mentre Pedro Sanchez è in visita da Papa Leone. Tra i temi trattati, le guerre, la fame, l'intelligenza artificiale e il progresso che deve essere al servizio dell'umanità, afferma il premier spagnolo. Vania De Luca.
7: Le guerre e le migrazioni, l'importanza del multilateralismo e del diritto internazionale, l'urgenza di un impegno per la pace, tra i temi dei colloqui in Vaticano del premier spagnolo Pedro Sanchez, ricevuto in udienza dal Papa e poi in segreteria di Stato alla vigilia del viaggio apostolico a Madrid, Barcellona e Canarie, in programma dal 6 al 12 giugno. Il richiamo sull'Ucraina dopo i recenti attacchi chiude l'udienza generale.
8: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
7: Dove cadono missili e droni, cade anche la speranza, aggiunge Leone, che così da Castel Gandolfo ha commentato ieri sera le violenze contro i partecipanti alla flottiglia.
9: Ma lì bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia.
7: Pace, vita, custodia della persona umana, sui temi dell'enciclica Magnifica Humanitas prosegue il dialogo con le Big Tech.
9: A cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata.
10: La guerra si fa

0: Nel quartiere di Rimal, dove è stato ucciso Mohamed Houdeh, era capo dell'intelligence ai tempi degli attacchi del 7 di ottobre, ma soltanto una settimana fa aveva preso il posto di Al-Haddad, a sua volta ucciso sempre in un raid israeliano, e aveva preso appunto il comando del braccio armato di Hamas, a morire assieme a lui anche la moglie e i tre figli. Del resto Israele lo ha sempre detto chiaramente: tutti i responsabili degli attacchi del 7 di ottobre verranno uccisi. E intanto c'è la situazione in Libano, che diventa sempre più incandescente, perché si stanno moltiplicando i bombardamenti, ma sta procedendo anche l'avanzata dell'esercito israeliano oltre quella linea gialla demarcata sempre da Israele, per creare quella zona cuscinetto al confine tra i due paesi. Ci sarebbero scontri diretti tra i militari israeliani e i combattenti di Hezbollah. Nei bombardamenti della notte scorsa ci sono stati altri 14 morti, tra di loro anche due bambini, e sono arrivati nuovi ordini di evacuazione. Intanto a Roma sono arrivati i componenti, gli attivisti italiani della flottiglia che è rimasta bloccata in Libia. E allora vediamo tutto nel servizio di Francesca Malaguti.
1: I sorrisi sono incerti, tradiscono una tensione che non si è ancora sciolta. Nemmeno gli abbracci calorosi di Maria Elena D'Elia, la portavoce della Sumud Flottiglia venuta ad accoglierli in aeroporto, bastano per ridare serenità ai sette attivisti tornati dopo essere stati bloccati a Sirte, al confine con la Libia Est, mentre via terra cercavano di raggiungere Gaza. Troppa la preoccupazione per gli altri 10 compagni rimasti là, bloccati dalle milizie del generale Haftar dopo essere andati in avanscoperta a trattare.
2: La parte più difficile è stata lasciare i compagni e le compagne, a cui avevamo promesso che saremmo tornati tutti quanti insieme, ma al momento questo non era possibile.
1: Non sono bastati i documenti in regola e la natura umanitaria del convoglio per poter attraversare la Libia.
3: Siamo stati sgomberati violentemente e ci è stato imposto di tornare a Tripoli.
4: Abbiamo cercato di utilizzare resistenza passiva, però alla fine abbiamo dovuto sgomberare il campo e tornare in un posto più sicuro per noi.
1: Tra gli attivisti ancora trattenuti ci sono due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia.
5: Non sappiamo nulla, ormai sono quasi 3 giorni, non abbiamo avuto modo di sentirli, il console non ha avuto modo di incontrarli, e questo è a nostro avviso veramente molto molto grave.
6: Un ragazzo di 22 anni è morto dopo essere stato accoltellato alla stazione di Milano Certosa. Gli aggressori, circa 10, sono fuggiti poi in treno. Si stanno analizzando in questo momento le telecamere di sorveglianza. Allora ci colleghiamo con l'inviata, che è Maria Teresa Palamà. Maria Teresa.
7: Sì, qui nella stazione di Milano Certosa la polizia scientifica per tutta la mattina ha fatto rilievi, cercando anche tra i binari, tra le sterpaglie. Probabilmente l'arma del delitto, si cerca un coltello, ma potrebbero essere stati usati anche bottiglie rotte per ferire a morte Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, italiano di origine ecuadoriana. Per lui sarebbe stata una ferita alla gamba, infatti fatale. È morto in ospedale intorno alle 2 di notte. Ad aggredire lui, che era insieme a un fratello e a un amico, appunto un gruppo di 10 ragazzi, probabilmente peruviani, forse appartenenti a pandillas sudamericane, mentre la vittima e chi era con lui non hanno precedenti. La polizia sta cercando i 10 fuggitivi, qualcuno fuggito in treno, altri non sappiamo ancora. Vediamo la ricostruzione di quello che è accaduto nel nostro servizio. Ci sono ancora frammenti di bottiglie rotte a terra e tracce della violenta aggressione che ha portato alla morte Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, nato in Italia da famiglia ecuadoriana. Era con un fratello e forse un amico qui sulla banchina numero 1 della stazione di Milano Certosa, periferia della città, quando un gruppo di peruviani lo ha accerchiato e colpito con più fendenti, forse anche colpi di bottiglia. Un'azione a freddo, senza motivo, avrebbe riferito il fratello alla polizia. Ancora vivo quando sono arrivati i soccorsi, Gianluca è morto in ospedale. Gli aggressori scappati verso il sesto binario, dove sono fuggiti su un treno diretto a Treviglio, ma potrebbero essere scesi prima.
8: Abbiamo levato lì tanti vetri, c'erano tante bottiglie rotte e una macchia di sangue lì.
9: Polizia cercando uno coltello binario 6.
10: Sì, questo sangue.
7: Quindi è iniziata qua, forse l'accoltellamento è iniziato qua. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere della stazione.

0: Se Gianluca, il fratello e l'amico sono incensurati, chi li ha presi di mira potrebbe far parte di una pandiglia sudamericana. Le indagini di polizia e procura seguono una pista precisa.
1: Ho visto il padre che parlava con la signora lì del bar, che diceva che era suo figlio che aveva una coltellata.
2: Sì, litigano tanto, bevono, fumano.
3: Problema questo è cesane, pericoloso.
4: E non si ferma la strage di lavoratori, solo ieri in quattro hanno perso la vita. Sentiamo Massimo Veneziani.

Risalente al 1092, la chiesa fu costruita dal conte Ruggero dopo la vittoria dei Normanni sui musulmani sulle macerie di un'antica chiesa bizantina del 500 d.C. Accanto alla suggestiva chiesa furono edificati un convento e un dormitorio utilizzati dai monaci che amavano passeggiare e leggere all'aria aperta contemplando il mare e la natura da questo splendido belvedere.

riscendiamo e ci inoltriamo tra le vie strette di Itala, raggiungendo un luogo che fu uno dei comandi delle truppe alleate in Sicilia durante la Seconda Guerra Mondiale. Infatti, nel 1943, dopo lo sbarco dell'esercito anglo-americano sull'isola, gli alleati occuparono quella che era la casa padronale di Letterio Crisafulli, usandola come comando della zona fino alla fine delle ostilità. Oggi, tra queste stanze, la famiglia di Letterio continua a conservare i ricordi di quel periodo e gli oggetti utilizzati dai soldati anglo-americani.

risalendo verso le cime del Monte Scuderi, ricco di antichissime usanze, continuiamo la scoperta di questo territorio e raggiungiamo la fattoria della famiglia Crocetta, adagiata vicino alla vetta. Qui la signora Catena, aiutata da sua figlia Sara, prepara il pane in casa, come si faceva una volta. Le sue mani stendono accuratamente l'impasto a base di farina di grano duro e lievito madre. In Sicilia, l'arte di preparare il pane risale alla notte dei tempi ed era già nota all'epoca dei coloni greci. Non a caso Cerere, la dea delle messi, della terra e dei campi, era raffigurata come una nobile matrona con una corona di spighe sul capo, consacrando la Trinacria come la civiltà del grano. Fino al secolo scorso, la panificazione in casa era molto diffusa in questa zona e le varie fasi coinvolgevano spesso tutta la famiglia. Inoltre il pane veniva cotto anche dalle fornare, che riuscivano a soddisfare la richiesta di pane di tutto il paese. Anche i forni di quartiere erano numerosi. Quando il pane era pronto, l'addetto del panificio suonava una trombetta e le donne accorrevano, pronte a contendersi quello più fragrante. Una volta a settimana, Catena ripete lentamente i gesti dei suoi antenati e, dopo aver dato una forma al pane insieme a sua figlia, lascia riposare i panetti sul tavolo, coprendoli con attenzione. Subito dopo, le due si dedicano alla preparazione di una ciambella, un pane casereccio con una crosta croccante, molto amata ai piedi del Monte Scuderi. In cucina, durante la preparazione, un profumo inebriante avvolge ogni angolo. Fuori, intanto, i familiari e i vicini attendono di consumare il pane appena sfornato, così come si faceva nei giorni di festa, quando si ascoltava il suono della zampogna provenire dalle strade.

sud dello stretto, anche le tradizioni musicali continuano ad essere tramandate di generazione in generazione. In un caseificio di Itala, un appassionato della zampogna come Stefano ha trasmesso a suo figlio la passione per un altro strumento che appartiene al folklore siciliano, il tamburello. Così, nell'attesa che i cremosi latticini raggiungano la giusta temperatura, padre e figlio suonano insieme, creando un'atmosfera coinvolgente e piena di allegria, lasciandosi trasportare dal ritmo della musica.

0: Nel suo caseificio, Stefano ha deciso di portare avanti gli usi e i costumi dei vecchi caseari. Così ha ripreso un metodo adottato dai suoi avi per produrre formaggi saporiti, tra cui le famose mozzarelle. La mozzarella è un formaggio fresco a pasta filata, tipico del sud Italia, che segue una ricetta antica per mantenere il suo gusto e la caratteristica consistenza. Stefano ama realizzarla con il latte di mucca e cerca di togliere tutti i nodini in modo che possa filare meglio.
1: Guarda, questo qua è un bel boccone. La classica mozzarella. Invece questo è il nodino. Questa è una treccia.

0: Insieme a sua moglie Graziella, Stefano offre ai viaggiatori anche la burrata, con un morbido ripieno cremoso a base di stracciatella.
1: Una bella burrata.
0: Infine, Stefano prepara la ricotta come si faceva nelle campagne, quando la pianta del fico si risvegliava e i nuovi rami germogliavano pieni di latte, indispensabile per la realizzazione di questo delicato formaggio. Stefano intaglia il rametto di fico e quando fuoriesce il latte lo aggiunge in un pentolone insieme all'acqua e al sale. A questo punto attende che la temperatura arrivi agli 80-85 gradi e che la ricotta inizi a cagliare, prima di lasciare in infusione i rametti di fico per una decina di minuti. Terminata questa fase, la ricotta può essere lasciata a sgocciolare negli appositi contenitori, in passato realizzati con canna di bambù.
1: Facciamo la ricotta salata e la ricotta a forno. Mio nonno, mio papà, facevano solo il primo sale, il pepato, lo stagionato. Di quanto ho avuto l'attività, si specializzava in altre cose. E poi i miei nonni, mio papà utilizzavano altri metodi.

0: Su questo limbo di costa non lontana da Messina, sacro e profano convivono da secoli. Qui la millenaria convergenza storica, artistica e scientifica tra la Sicilia e la Grecia ha lasciato un'altra eredità significativa: il disegno delle sacre icone. L'origine di questa realizzazione risale al III secolo e rappresenta in forma pittorica le immagini sacre della cristianità, con decorazioni in oro, argento, pietre preziose. In un laboratorio di Alì Terme incontriamo Lia Galdiolo, un'artista nata e cresciuta a Padova, che ha deciso di dedicarsi allo sviluppo di uno stile personale per la costruzione delle sacre icone.
1: C'è sempre una cornice interna che è la finestra sul divino. La parte terrena dell'icona è la cornice, dalla quale, se noterete, tutte le icone esce qualcosa, o l'aureola o qualche edificio, qualcosa, dipende. Ecco, questo fatto che esce un elemento sta a indicare che colui che è raffigurato viene verso colui che contempla.
0: Attraverso i suoi studi e la sua esperienza, Lia continua a trasmettere la sapienza di un'arte antica, valorizzando un intenso connubio culturale tra la Sicilia e la Grecia, tramandatoci nei secoli soprattutto nella sua componente più alta, ossia quella religiosa.
1: Gesù ha detto: chi vede me vede il Padre. Ecco, quindi allora il Figlio, il Padre e lo Spirito Santo. Poi c'è il triangolo, che è il triangolo della Trinità, che rivolto verso il basso significa Dio che si incarna, che scende sulla terra. Quello col verso l'alto è Dio che dopo si è fatto uomo, ritorna in seno alla Trinità in cielo. Ecco. Questa è la base di tutti i volti del Cristo. Infatti, quando l'iconografo mette il nome sull'icona, in quel momento scende lo Spirito e rende presente colui che è raffigurato. Per questo gli ortodossi non le toccano mai con le mani, le toccano sempre con le mani coperte. Quelle piccole servono per i pellegrinaggi, no? Lo chiamano le icone palmari, che stanno sul palmo della mano, perché gli ortodossi, quando vanno in pellegrinaggio, camminano contemplando l'icona e che se la tengono in mano e pregano con gli occhi. Tutto è simbolico nell'icona: colori, tempi della lavorazione, la posizione delle figure, delle mani, dei piedi, è tutta una simbologia.
0: Mentre Lia continua a dipingere sul legno, lasciamo questo luogo dedito all'arte sacra e ritorniamo sulla costa ionica a sud dello stretto. In questa terra di miti e di leggende, che ha ispirato poeti e pensatori del mondo classico come Omero e Ovidio, le tradizioni contadine sono riuscite a convivere con la storia, gli usi e costumi delle dominazioni straniere, che hanno lasciato un grande patrimonio culturale. Anno dopo anno, gli abitanti di questa parte della Sicilia continuano ad essere i custodi di quell'antica sapienza e sono riusciti a raccogliere il testimone che lega il presente al passato, senza dimenticare le proprie origini.

0: Questo programma è stato presentato da Tende da Sole Tempo Test. Acqua oligominerale naturale Sorge Sana.
1: Le inchieste della squadra di Report ogni domenica alle 20:30 Rai 3.
2: Sulla morte di Mussolini conosciamo tutta la verità. C'è chi sostiene che sul luogo dell'esecuzione tra i partigiani ci fossero alcuni agenti segreti inglesi. Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
3: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, prossimamente su Rai 3.

0: pubblicità.
1: Non è facile credere in quel che non si vede, ma ci si può affidare alla conoscenza dei ricercatori che ogni giorno, da 60 anni, vedono il cancro da vicino. La ricerca sono loro, milioni di vite salvate grazie ai progressi delle terapie, ma sei anche tu. Siamo noi che ci crediamo, perché fidarsi della ricerca oggi significa trovare nuove cure domani, grazie al coraggio di tutti. AIRC, affrontiamo il cancro, insieme.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
3: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
4: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.

Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.

0: Morto il 22enne accoltellato sui binari della stazione Certosa di Milano, il padre e mio figlio ucciso da una gang sudamericana. Ho riconosciuto il capo, gli aggressori in fuga. Fine maggio, rovente in Italia e in Europa, afa e caldo record. Domani bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino. Le temperature cominceranno a scendere nel weekend. Buonasera dal TG3, c'è il Medio Oriente in apertura con la pubblicazione da parte della TV di Stato iraniana sull'ultima bozza di accordo tra Washington e Teheran che prevederebbe l'apertura dello stretto di Hormuz in 30 giorni e la fine del blocco navale americano. Ma gli Stati Uniti, lo vedremo tra pochissimo, smentiscono. Dunque partiamo dall'Iran con il servizio di Lucia Goracci.
1: Teheran riporterà la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Gli Stati Uniti ritireranno tutte le loro forze in prossimità dell'Iran e porranno fine al blocco dei suoi porti. Eccola la bozza del memorandum d'intesa che rivela la TV di Stato iraniana. Ricalca le indiscrezioni circolate sul possibile accordo tra Washington e Teheran per riaprire la strategica via d'acqua trasformata dall'offensiva israeliano-americana in strozzatura dell'energia mondiale. Nella versione di Teheran, la bozza d'intesa rinvia a un successivo negoziato di 60 giorni la trattativa sul nucleare iraniano. E se accordo sarà, una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU lo farà suo, proprio come fu per il trattato siglato con Obama. L'Iran ribadisce di voler continuare a gestire il traffico a Hormuz insieme con l'Oman, l'altro paese rivierasco. Passaggio questo su cui, come sul rinvio di tutta la partita nucleare, resta forte il disaccordo tra Washington e Teheran. Tutte notizie che gli iraniani stanno tornando a leggere su internet, bloccato per quasi 3 mesi. Mi sembra di rivedere il mondo, dice Mina. Una decisione che il presidente Pezeshkian ha difeso dall'ostilità dell'apparato di sicurezza. Chissà per quanto. La rete rimane filtrata, con restrizioni, su messaggistica e app.
0: Queste dunque le notizie che arrivano dai media iraniani. Peccato però che gli Stati Uniti d'America, come dicevamo, smentiscano queste anticipazioni. I dossier di politica estera sono al centro anche della riunione di gabinetto che è cominciata, veniamo da te, Laura Pepe, un'ora fa circa alla Casa Bianca.
2: Sì, ed è ancora in corso, non siamo ancora soddisfatti, ha detto Donald Trump parlando dei negoziati con l'Iran, appunto nella riunione di governo, e forse dovremo tornare indietro e finire il lavoro, forse no, ha aggiunto il presidente. Vedremo cosa accadrà, gli iraniani stanno trattando allo stremo, vogliono disperatamente un'intesa e non credo che abbiano altra opzione. Teheran non può dotarsi di armi nucleari, ha detto Trump, che ha anche detto che gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni all'Iran neanche se consegnasse l'uranio altamente arricchito. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato di alcuni progressi nei negoziati, ha detto noi preferiamo la via diplomatica. Prima della riunione di gabinetto la Casa Bianca ha definito una completa invenzione le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sui presunti contenuti del memorandum d'intesa e proprio poco fa a una precisa domanda di un giornalista sul Teheran che vorrebbe controllare lo stretto di Hormuz con l'Oman, Trump ha detto lo stretto di Hormuz non deve avere nessun controllo, deve essere aperto a tutti, sono acque internazionali, anche l'Oman si dovrà comportare come gli altri e poi ha minacciato Trump, altrimenti faremo saltare tutti in aria. La linea torna a voi.
0: Grazie alla corrispondente Laura Pepe. E malgrado la bozza di accordo tra USA e Iran, quella che è stata diffusa da Teheran, preveda lo stop della guerra in Libano, nel sud del paese, Maria Gianniti, sono in realtà continuati gli attacchi di Israele.
3: Proprio così, la guerra lì va avanti, oggi sono arrivati ordini di evacuazione per la città di Tiro che è la principale città lungo la costa nel sud del paese e tutta quanta la sua provincia e così si sono viste migliaia di persone che si sono messe in auto per cercare di allontanarsi prima che cominciassero i bombardamenti che sono cominciati pesanti. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver colpito un centro di comando di Hezbollah, ma poi ci sono anche i militari israeliani che stanno continuando ad andare sempre più in profondità oltre quella linea gialla che loro stessi hanno delineato.

0: ideato per creare questa zona di cuscinetto. Hezbollah sta rispondendo, vedete, ancora con il lancio di droni colpiti. L'obiettivo sono soprattutto militari israeliani, ma ci sono state le sirene di allarme che hanno risuonato anche in tutto il nord di Israele. In tutto questo, a Gaza è stato ucciso il comandante del braccio armato di Hamas, Mohammed Odeh. Era stato dichiarato tale soltanto pochi giorni fa, quando era stato ucciso sempre in un raid israeliano Ezzedin al-Haddad, altro personaggio di spicco dell'ala militare di Hamas. E appunto a Gaza questa è la situazione, si è ben lontani da quel cessate il fuoco che è stato dichiarato ormai più di 7 mesi fa. A te.
1: Grazie Maria Gianniti. E certamente l'imprevedibilità degli scenari di guerra resta una variabile non da poco per l'economia. Il rapporto annuale del Fondo Monetario Internazionale torna sulla fragilità di quella italiana. Nel pieno delle trattative, ci spostiamo da te a Palazzo Chigi, Jacopo Matano, tra il nostro governo e l'Europa.
2: Sì, trattative per escludere le spese per l'energia dal patto di stabilità. Questa è la richiesta della Presidente del Consiglio, che attende per il 3 giugno un segnale dall'Europa. Finora però, come sappiamo, è filtrato solamente scetticismo e il messaggio che l'Italia deve usare le risorse che già ha, come quelle del PNRR. Peraltro la Presidente del Consiglio ha parlato anche del piano e degli obiettivi raggiunti dall'Italia in un evento organizzato dal Ministro Foti, lo vedremo nel servizio. Intanto arriva, dicevate, questo allarme dell'FMI, che oltre a bocciare il taglio delle accise parla di debito troppo elevato e dunque inevitabilmente pesa sulla nostra richiesta di flessibilità. Il confronto politico è su questo, sui dossier economici, ma anche sulla legge elettorale, perché l'accelerazione impressa da Fratelli d'Italia ha avuto un primo effetto. Il 26 giugno è stato calendarizzato l'approdo in aula alla Camera delle leggi elettorali per arrivare appunto ad una prima lettura, ad un primo ok. E le opposizioni dicono: pensate solo a questo, alle regole del gioco e non ai problemi degli italiani, problemi ovviamente economici. Allora vediamo tutto nei due servizi che abbiamo preparato con Mina Polizzi, poi lì a voi.
3: L'incognita principale rimane quella legata agli effetti della guerra, ma il quadro che emerge dal rapporto annuale del Fondo Monetario Internazionale mette in luce tutte le fragilità della nostra economia. La crescita non andrà oltre lo 0,5% quest'anno e il prossimo. Saremo gli ultimi in Europa, sempre che non arrivino ulteriori shock. Su tutto pesa il fardello di un debito pubblico che continua a salire. E qui l'allarme dell'FMI è netto. Bisogna accelerare il rientro per consolidare i conti pubblici e rafforzare la resilienza del Paese. Sul fisco gli economisti di Washington bacchettano l'Italia. In particolare ribadiscono il no alla flat tax sui redditi da lavoro autonomo e invitano ad aggiornare i valori del catasto. Ma un giudizio negativo arriva anche sul taglio generalizzato delle accise sui carburanti che il governo sta attuando da quasi 2 mesi. Per il fondo dovrebbe essere sostituito da sussidi monetari mirati alle famiglie più vulnerabili. Tema questo su cui arriva un'indicazione anche dalla Banca Centrale Europea. Per Francoforte le misure contro il caro energia devono essere temporanee e mirate per evitare di alimentare ulteriormente l'inflazione, in particolare nei paesi più indebitati che potrebbero vedere riaccendersi gli spread.
4: L'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. Non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo.
2: Ma siamo pronti a tagliare il traguardo, assicura Meloni, snocciolando i dati sul PNRR. 416 gli obiettivi raggiunti, 166 i miliardi ricevuti. Usate quei soldi invece che chiedere deroghe al patto di stabilità, resta la linea dell'Europa, che tra una settimana dovrebbe rispondere alla lettera inviata dalla Premier. Ci dicano sì l'invito dei ministri meloniani e forzisti, Salvini si porta avanti.
5: Ma se Bruxelles vi dicesse di no, cosa fate? Se Bruxelles mi dice stai morendo e ti lascio morire, non muoio. Il governo italiano procederà da solo.
2: E in qualche modo dal seminario leghista sull'economia riprende l'allarme dell'FMI chiedendo, messaggio che suona anche per Palazzo Chigi, una fase 2 del governo per crescere con più carburante e meno vincoli europei. In giornata c'è un altro messaggio che viene recapitato alla Premier e al suo partito, ma da Tajani è l'economia la priorità, non la legge elettorale, su cui comunque apre, l'accordo c'è. Su questo attaccano le opposizioni. La destra forza la mano per riformare il voto, dicono, mentre non pensa alle crisi che pesano sui cittadini, così il PD.
6: Sono ossessionati dal cambiare le regole del gioco perché hanno paura di perdere le prossime elezioni. La verità è che sanno di non aver fatto nulla per risolvere i problemi degli italiani. Salari bassi, bollette alle stelle, sanità pubblica al collasso.
2: E la retorica anti-Bruxelles, si affiancano i renziani, fa solo male all'Italia.
1: Ecco, ma c'è anche un'altra accelerazione nelle intenzioni del governo, quella sulla legge che prevede il ritorno in Italia del nucleare. Il testo è appena arrivato nell'aula della Camera per il primo voto, ma i punti critici sono molti. Allora sentiamo nel servizio di Francesca Maggini.
7: Negli annunci del governo il ritorno al nucleare garantirà l'indipendenza energetica e costi contenuti in bolletta. Per due volte gli italiani si sono espressi con un referendum contro il nucleare. Ostacolo però superabile secondo esecutivo e maggioranza, perché adesso si tratterebbe di tecnologie nucleari di nuova generazione, a partire dai piccoli reattori modulari. Tecnologie che però secondo gli esperti in realtà non ci sono.
8: Quando parliamo di impianti modulari abbiamo due prototipi in Cina e in Russia che non sono sul mercato. Abbiamo un impianto che sta per cominciare a essere costruito in Canada da 300 MW, che è una tecnologia tradizionale, e i costi anche in questo caso sono già passati da 5 a 7 miliardi di dollari canadesi. Quindi c'è sempre il solito tema: il nucleare è un'opzione, ma è un'opzione estremamente costosa.
7: E poi c'è lo scoglio dei tempi di realizzazione. Ci vorranno, nella migliore delle ipotesi, molti anni, anche perché sarà un rebus individuare i siti per i nuovi impianti, ma anche la sede per il deposito dei rifiuti. Basti pensare che non abbiamo ancora trovato una località per smaltire le scorie delle vecchie centrali dismesse da decenni.
8: Risulta abbastanza velleitario che l'Italia, dovendo ripartire da zero, non avendo ancora definito i siti, possa in meno di 15 anni avere un reattore funzionante. Ma le nostre imprese, le nostre famiglie hanno bisogno di elettricità a basso costo prima, e non è detto affatto, tra l'altro, che questi impianti nucleari produrranno a basso costo. La storia suggerisce esattamente il contrario, considerando tutti i costi dell'operazione.
1: Una targa è stata posta in memoria di Giacomo Matteotti sullo scranno della Camera da cui pronunciò lo storico discorso contro Mussolini, ma la cerimonia, i banchi del centrodestra erano praticamente semivuoti, all'attacco per questo le opposizioni anche sulle chat antisemite dei dirigenti di Fratelli d'Italia in Trentino. Sentiamo su questo Serena Mautone.
9: Matteotti fu tra i primi a comprendere con lucidità la grave minaccia che incombeva sulle istituzioni democratiche e sulle libertà civili e politiche.
10: Non c'è quasi nessuno della maggioranza alla celebrazione in aula per Matteotti. Mentre la Camera decide che lo scranno del deputato socialista, lo stesso da cui pronunciò lo storico atto d'accusa contro Mussolini, resterà per sempre vuoto, i banchi di Fratelli d'Italia e del governo sono quasi deserti. Avete paura di commemorare un antifascista? Vergogna, tuona il PD all'attacco anche sul caso, nato da un'inchiesta del Domani, con al centro i pesanti insulti antisemiti contenute in alcune chat del coordinamento provinciale di Trento, di Fratelli d'Italia. Commenti giudicati gravissimi dalla segretaria Dem Schlein, che chiede alla Premier di prendere provvedimenti. Lo stesso fanno VS 5 Stelle, semplicemente sconcertante quanto sta uscendo.
11: Fa emergere tutta la vostra scandalosa e schifosa ipocrisia, perché avete bollato per mesi tanti di noi come antisemiti, e gli antisemiti ce l'avete nel vostro partito.
10: Chi ha scritto quei messaggi non è compatibile con noi, la replica di Donzelli. La sinistra non può certo dare lezioni di antisemitismo, sottolinea il responsabile di Via della Scrofa. Solo scuse, rispondono le minoranze. Donzelli attacca noi invece di scusarsi con la comunità ebraica, e il loro schema abituale.
1: Veniamo ora al caso del Mastro. La Procura di Roma chiede alla Camera l'autorizzazione ad acquisire le sue chat con Caroccia, il ristoratore considerato vicino al clan senese. Sentiamo Jacopo Cecconi.
12: La maggioranza per ora prende tempo sulla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat fra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, richiesta presentata ieri dagli inquirenti alla Giunta per le autorizzazioni della Camera, nell'ambito dell'inchiesta sulla bisteccheria d'Italia, dove attualmente sono indagati l'imprenditore e la figlia diciottenne Miriam, con l'ipotesi di riciclaggio e intestazione fittizia di beni aggravati dall'agevolazione mafiosa. Del Mastro, non indagato, era socio del ristorante insieme alla ragazza e ha ceduto le quote nel febbraio scorso, subito dopo che Caroccia, gestore reale del locale, è stato condannato a 4 anni perché è ritenuto un prestanome del clan camorristico dei Senese. In commissione antimafia ieri ha risposto così.
13: L'ho conosciuto prima andando a cena lì, prima ancora no, non sapevo chi fosse.
12: La messaggistica è stata parificata dalla Corte Costituzionale.

0: Alla corrispondenza, fa sapere il centrodestra, e la nostra intenzione è tutelare le prerogative dei parlamentari. Se Delmastro non ha nulla da nascondere, incalza l'opposizione, riveli le chat. Invito che arriva peraltro anche dall'avvocato difensore di Caroccia, che le ha lette.
1: Non vi è alcuna somma di denaro illecita inserita nella società 5 Forchette SRL, nessun rapporto con la criminalità organizzata della famiglia Senese, anche se alcune frasi contenute nelle chat sono magari inopportune, visto il ruolo che rivestiva il sottosegretario.
2: Sono rientrati questa mattina gli italiani della flottiglia di terra che erano stati bloccati in Libia, preoccupazione per gli altri due connazionali rimasti nelle mani della milizia di Haftar, l'inviata Francesca Malaguti.
3: Gli abbracci di chi li aspetta al terminal tentano di sciogliere una tensione ancora dipinta sui volti dei 7 attivisti bloccati e rimandati indietro dalle milizie del generale Haftar. Non sono riusciti a raggiungere Gaza via terra. Il loro percorso si è bloccato in Libia, dove sono ancora trattenuti una decina di membri del convoglio umanitario. Due gli italiani, Dina Alberizia e Domenico Centrone, non hanno ancora potuto nemmeno incontrare il nostro console.
4: Abbiamo cercato di utilizzare resistenza passiva, però alla fine abbiamo dovuto sgomberare il campo e tornare in un posto più sicuro per noi.
5: La parte più difficile è stata lasciare i compagni e le compagne, a cui avevamo promesso che saremmo tornati tutti quanti insieme.
3: Qui c'è anche Alessandra, che ha viaggiato su una delle navi della flottiglia dirette a Gaza. Era presente durante la visita agghiacciante del ministro israeliano Ben Gvir.
6: Ero stesa lì per terra con la mia maglietta sollevata e i pantaloni scesi, perché mi hanno tolto qualsiasi cintura meno, ed è il posto dove io ho ricevuto, proprio in quella fascia lombare, i miei bei calci.
3: E mentre la procura di Roma continua a indagare sugli abusi e le torture denunciati dagli attivisti fermati in mare, il presidente della CEI condanna le violenze e esprime così il sentimento provato vedendo le immagini.
7: Profondo dispiacere per chi ne è stato vittima e, a mio parere, anche per chi ha esercitato quella violenza, perché tradisce se stesso. Le istituzioni devono essere le prime a garantire i diritti della persona.
2: E su questo argomento tornerà questa sera anche chi l'ha visto. Allora andiamo da Federica Sciarelli. Federica, ciao a te.
8: Ciao Tatiana, sì, perché le colleghe in pensione anche loro di Leonardo e Alberizia ci hanno contattato, hanno detto siamo preoccupatissime, potete mandare il nostro appello, sentiamole.
9: Vorrei unirmi ad altre persone che come me sono molto preoccupate per la sorte della nostra ex collega, ora in pensione, Leonardo Alberizia, detta Dina, che si è recata con un'organizzazione umanitaria in Libia per portare aiuti alla popolazione di Gaza. Le ultime notizie sono che sia stata arrestata e condotta a Bengasi.
10: Vi chiediamo aiuto a chiunque possa darci notizie, ma soprattutto le fonti istituzionali che si attivino. Grazie mille.
9: Grazie.
8: Ci vediamo più tardi, Tatiana, te la linea.
2: Più tardi, grazie. Grazie a Federica Sciarelli. Noi proseguiamo con il giornale. A pochi giorni dallo scandalo Zapatero, la Guardia Civile Spagnola si è presentata oggi nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri. Se ci sono irregolarità agiremo con severità, con determinazione, commenta il Premier Sanchez da Roma, dove è in visita. Allora sentiamo i servizi di Lucia Sguiglia e Gerardo Vitali Rosati.
11: Alla fine, in Calle Ferraz a Madrid, sono arrivati anche i mariachi, ma c'è chi suona musica funebre. Dall'alba, per ore, la polizia anticorruzione spagnola setaccia il quartier generale dei socialisti, a caccia di prove su presunti fondi neri ricevuti dal partito del Premier Sanchez. È solo l'ultimo scandalo per il governo spagnolo, una lunga serie di inchieste per corruzione che hanno coinvolto i vertici del PSOE e raggiunto anche figure vicine a Sanchez, la moglie Begoña e il fratello David, accusato in Estremadura per traffico di influenze e abuso d'ufficio. Ma soprattutto hanno colpito uno dei simboli della sinistra mondiale, l'ex premier socialista Zapatero, il primo nella storia democratica spagnola ad affrontare accuse per corruzione. Quel tesoro di oltre 100 gioielli e preziosi trovati in una cassaforte del suo ufficio, sbattuti in prima pagina da El Mundo, tra stime e smentite sul loro valore, provenienza e i meme diffusi sui social dall'opposizione che lo vedono addobbato come una regina. Ora è indagato per riciclaggio e traffico di influenze, per il salvataggio con fondi pubblici della compagnia aerea Plus Ultra, spagnola, con investitori venezuelani. C'era la pandemia. Sotto la lente anche la società di marketing delle figlie Laura e Alba.
12: la situación de agonía política

0: all'attacco, l'opposizione di destra di Feijóo e Abascal, agonia politica, Sanchez e Zapatero fanno parte della stessa mafia, dicono bisogna arrestarli e andare subito a elezioni anticipate.
1: A quanto pare stiamo parlando di una richiesta di informazioni, non di una perquisizione. Prima di tutto, puntualizza la situazione il premier spagnolo Sanchez, che durante la sua visita a Roma ostenta tranquillità e sicurezza rispetto alla tempesta politica di Madrid. Esprime pieno sostegno a Zapatero e chiarisce: non voglio sminuire la gravità dell'indagine. In caso di irregolarità, il Partito Socialista agirà con la stessa determinazione di sempre. Nessuno spazio per elezioni anticipate che, a suo dire, darebbero la maggioranza ai socialisti. Le elezioni si indicano nell'interesse generale e ora che imperversano guerre in tutto il mondo, servono risposte efficaci. Di questo ha parlato con Papa Leone, che dal 6 al 12 giugno sarà in Spagna in viaggio apostolico. È una bussola morale per il nostro governo, dice Sanchez, su alcune questioni c'è un autentico accordo. A partire dalla preoccupazione comune per i conflitti in Medio Oriente e Ucraina e per le conseguenze sulla crisi alimentare nei paesi più vulnerabili.
2: Desde luego in Gaza, donde algunos pretenden ganar una guerra.
1: A Gaza qualcuno cerca di vincere una guerra affamando la popolazione, aveva detto ieri nella sua visita alla FAO. La fame è un'arma meno costosa dei missili. Muchas gracias.
3: Aveva 22 anni Gianluca, il ragazzo morto accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa, in fuga gli aggressori. Mio figlio è ucciso da una banda, chiedo giustizia, dice il padre. Sentiamo Maria Teresa Palamà.
4: È morto mio figlio, sai? È morto mio figlio.
5: Lo ripete incredulo e disperato il padre di Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, italiano di origine ecuadoriana, ucciso con diversi fendenti da coltello e bottiglia, quello fatale alla gamba, questa notte qui alla stazione di Milano Certosa. Era insieme ad un amico e al fratello quando una ventina di giovani sudamericani li hanno accerchiati e assaliti.
4: Io ho perso una figlia 3 anni fa e lui è il secondo figlio che lo perdo, capito? Mi fa, mi si fa, mi si perdiamo 3 birre e così c'era, va bene, dai.
5: Un'aggressione a freddo, senza motivo, ha raccontato il fratello scampato, ferito lievemente.
4: Loro sono fatti così perché questo è il suo territorio, secondo loro.
5: Ma suo figlio l'altro che cosa le ha raccontato?
4: Ha corso. È scappato. E se no mi ha ammazzato. Il morto non era uno, erano due.
5: Avevano un coltello, avevano delle bottiglie con...
4: Bottiglie e coltello, sì. Ma io vorrei che le prendesse a quei bastardi, sì, questo, no, no, aspetta, non vorrei che questo rimanga, è l'impunità, hai capito?
5: L'appello del padre di Gianluca alla polizia, prendeteli, ci sono le telecamere, so chi è il capo, sostiene.
4: Lui c'ha un tatuaggio di qua, perché lui è il capo dell'M13 del Salvador.
5: La polizia li sta cercando, dopo averlo ridotto in fin di vita sono scappati su un treno per scendere alla fermata dopo.
3: Proseguono le indagini sulla morte dei nostri 5 sub nella grotta delle Maldive, da domani i funerali, sentiamo Diana Fichera.
6: Stanno tornando a casa i 5 sub italiani morti alle Maldive. A partire da domani i funerali, quelli della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, sabato a Genova in forma privata. La speranza delle famiglie è che la Procura di Roma ottenga al più presto attrezzature e GoPro, tutto quello che il gruppo aveva con sé durante l'immersione nella grotta di Devanakandu. Un anticipo di rogatori è stato inviato alle autorità di Malé da verificare organizzazione, equipaggiamento, autorizzazioni ad un'immersione fino a 60 metri di profondità. E poi i contorni della missione, a che titolo erano lì le studiose, il neolaureato Federico Gualtieri e la figlia di Montefalcone, quali erano gli accordi con l'Università di Genova che nega di aver dato l'assenso alle immersioni. Dal sistema dell'Ateneo erano stati disattivati i profili di Montefalcone e della ricercatrice Muriel Oddenino. Ieri, a distanza di 10 giorni dalla tragedia, sul sito del Dipartimento c'è un messaggio di cordoglio per tutte le vittime, compresi il capobarca Gianluca Benedetti e il sub maldiviano Mohamed Maudé. Una richiesta degli studenti di Monica, per loro quella pagina non trovata era inaccettabile.
7: Dava parecchio fastidio alle persone che hanno conosciuto la professoressa, soprattutto faceva male. Già la professoressa è venuta a mancare, non possiamo più vederla e non vederla nemmeno sul sito è qualcosa di doloroso.
3: La strage dei lavoratori, in 4 sono morti solo nella giornata di ieri. Sentiamo Elisa Adalto.
8: Il lavoro in azienda, il volontariato, gli amici, il legame fortissimo con la famiglia. Giacomo Pucci aveva solo 30 anni e una vita piena. Nel suo paese, Pescia, lo ricordano tutti così, un bravissimo ragazzo. Se n'è andato ieri in una giornata nera dove a morire sul lavoro sono stati in quattro. È stato schiacciato da una pressa che lui stesso stava movimentando con un muletto. I colleghi hanno cercato di rianimarlo in attesa dei soccorsi, ma non sono riusciti a salvarlo. Oggi in tutta la provincia di Lucca i metalmeccanici hanno scioperato per chiedere più sicurezza. Aveva 30 anni anche Francesco Cannone di Catania, anche lui schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica. La sua passione era il calcio, in campo era noto come François ed è con questo soprannome che oggi lo ricorda la sua squadra, lascia la moglie e due figli piccoli. Anche Simone Dallai, 47 anni, è morto a causa di un muletto. Avrebbe perso il controllo del mezzo, rimanendo schiacciato. Nel piazzale della ditta, a Cavriago, Reggio Emilia, non c'era nessuno. Saranno le immagini delle telecamere a chiarire la dinamica. E nella lista c'è anche uno straniero, un operaio ucraino, travolto da alcuni pannelli fotovoltaici in provincia di Siracusa. Della sua morte si è saputo solo stamattina.
3: La rieducazione del condannato, lo sappiamo, è scritta nella Costituzione a Milano, nel carcere di Bollate, passa anche per un torneo di calcio e una rock band, la prima al mondo formata da detenuti e agenti della penitenziaria. L'inviato è Gianni Bianco.
9: Il carcere, per assurdo, è un luogo che nella sofferenza dà la possibilità di trovare un'altra identità.
10: Aiuta a farlo anche un campo di calcio, andando oltre la barriera, come il torneo portato nel carcere di Bollate da Rerum e Fondazione Migrantes. Detenuti e volontari insieme, in squadre miste, per dribblare i pregiudizi.
11: Queste giornate servono anche a stemperare un po' la tensione, a fare in modo che il tempo, che la bestia nera di ogni detenuto, sia passato anche in maniera non solo costruttiva come dovrebbe essere, ma anche insomma divertente, se vogliamo metterla così. Il nostro lavoro è quello di dargli una mano in modo tale che un giorno possano uscire dal carcere persone migliori.
10: Per farlo 20 anni fa Francesco Mondello fondò Freedom Sounds, la prima rock band al mondo formata da detenuti e agenti. Chi sa suonare insegna ad altri e poi carcerati e carcerieri vanno insieme in tour per raccontare fuori com'è la loro vita dentro.
11: Due dei ragazzi che sono con noi si sono laureati in carcere, quindi hanno speso bene il loro tempo e la musica è diventato l'unico modo lecito di evadere, come dico sempre io. La nostra ex direttrice diceva anche uno solo che riusciamo a metterlo sulla retta via è un successore.
3: Veniamo ora all'ondata di calore anomala che attraversa l'Europa. Domani picco di temperature nel nostro paese con quattro città da bollino rosso. Allora sentiamo Francesca Stancin, poi l'intervista al fisico del clima Antonello Pasini.
12: Se fosse un gioco sarebbe trova le differenze, cambiano le latitudini ma non gli scenari. Italia, Francia, Germania, stesso caldo, abbondantemente sopra i 30 gradi e stesse strategie per sopportarlo.
13: So hot.
14: L'anguria, il melone, la frutta, mo aiuta, rinfresca.
12: Estate piena che senza curarsi del calendario si presenta prepotente in tutta Europa.
15: Credo che il calentamento globale...
12: Credo che il riscaldamento globale sia una realtà, dice lei.
16: Temperaturas extremas.
12: Temperature estreme anche in Spagna e Portogallo. Da noi un maggio tra i più caldi di sempre, oggi 14 le città da bollino arancione, due in più di ieri, mentre domani Bologna, Firenze, Roma e Torino saranno addirittura da bollino rosso. Un caldo senza compromessi che oggi ha lasciato il segno anche a Piazza San Pietro durante l'udienza del Papa, il primo a sincerarsi delle condizioni di un fedele messo KO dal solleone. Eppure c'è un posto in Italia dove uno scampolo d'inverno sembra resistere, ancora tutto bianco sul Gran Sasso. Metri di neve sopra il rifugio Garibaldi.
17: Tanta neve qui sì, c'è sempre, la fa tutti gli anni, ma mai in questo periodo. Quest'anno è arrivata un po' in ritardo, ma ne ha fatta veramente tantissima.
12: Un clima insomma che continua a sorprenderci e che, si preoccupano gli esperti, rischia di presentarci il conto.
18: Non è il classico anticiclone africano che invade il Mediterraneo, ma è più a ovest, quindi diventa un po' ibrido con il contributo dell'Atlantico e sta andando verso nord. Noi siamo sul bordo orientale, ne risentiamo di meno, ma anche noi ne risentiamo. E soprattutto quello che dobbiamo dire è che non è un episodio isolato, ma tutti gli ultimi decenni ci fanno vedere come l'estate cominci a mangiarsi la primavera. Per i prossimi giorni ci terremo ancora questa situazione, anche se il bordo, diciamo, adriatico dell'Italia non è così protetto, quindi potrà accadere qualcosa, ma soprattutto dobbiamo guardare all'estate. Un'estate che i nostri modelli di previsioni stagionali ci fanno vedere molto più calda della norma, ma anche in qualche modo, soprattutto verso la fine dell'estate, potremo avere precipitazioni violente che, come dire, foraggiate da questo caldo enorme del Mediterraneo, potranno produrre purtroppo eventi estremi molto estremamente pericolosi.
3: È stata da poco inaugurata l'esposizione del ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio, recentemente acquisito dallo Stato. All'evento il Presidente del Senato La Russa, il Ministro della Cultura Giuli. L'opera sarà visibile a ingresso libero da domani fino al 21 giugno presso la Sala Capitolare di Palazzo della Minerva. La mostra segna un simbolico ritorno a casa per l'artista che visse proprio in questi palazzi. Al termine il capolavoro verrà trasferito definitivamente alle Gallerie Nazionali di Palazzo Barberini. E ora invece ci occupiamo di cinema, perché arriva nelle sale Innamorarsi e altre pessime idee, commedia leggera sull'amore e sulle coppie. Ce ne parla Elisabetta Margonari.
13: Per l'amore della mia vita. Stai piangendo?
16: Mi piace un altro uomo.
19: E così per Lino tutto crolla in un attimo e l'unico obiettivo è riprendersi la moglie. Parte da qui la trama di Innamorarsi e altre pessime idee.
20: Quindi già dal titolo, Innamorarsi è una pessima idea.
21: La peggiore possibile.
22: Mamma mia, Simone, quanto è brutta st'idea.
23: È brutta l'idea di innamorarsi.
19: Tipo coinvolgere Sofia, che è disperata perché rischia di perdere il lavoro dei suoi sogni per una denuncia.
24: Stalker, mi dispiace.
25: Ma qua c'è scritto che la stalker è lei.
22: Posso spiegare?
19: Potrebbe essere lei a sedurre lo chef stellato che ha fatto innamorare la moglie.
26: Oh, io e te la dignità l'abbiamo persa quando abbiamo stretto il nostro patto.
27: Voi arrivereste a tanto?
28: No. Io dico sempre che io non tradisco perché non saprei gestire il tradimento. Figurati.
29: Poi vivi male, comunque l'ansia, no, cosa, no, ma chi te lo fa fare? No, bravo, vedi, abbiamo detto all'unisono.
30: 98 risposte uguali su 100.
31: Ne mancano due.
19: Una fragilità che si riflette nella sceneggiatura, in cui i personaggi sono tratteggiati in modo semplice. Un mondo incerto, come quello del cinema, che vive un momento di forte crisi per la stretta sui fondi.
32: Servono idee forti e servono, soprattutto serve che il cinema venga visto come un elemento indispensabile per la cultura di questo paese.
33: Quello che spero è che il governo si decida a fare il tavolo con le parti sociali, con il FO, come si deve fare.
34: Pure un film romantico è scelto.
35: Ma che romantico? La storia di un maniaco che ammazza le coppiette è romantico.
34: Almeno loro stanno insieme fino alla fine.
3: Ed è tutto, noi torniamo come sempre a mezzanotte con Linea Notte, arrivederci.

0: Quando mi sento scarica, faccio il pieno di vitamine. E senti che gusto Acqua Vitamin.
1: San Benedetto.
0: My secret.
2: L'Istituto Nazionale dei Tumori è in prima linea per trasformare la ricerca in nuove cure e la speranza in realtà. Con il tuo 5 per 1000 sarai parte del cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
3: Seresto protegge fino a 8 mesi da pulci, zecche e dal rischio di leishmaniosi nel cane, con tecnologia Polymer Matrix che rilascia in modo lento e continuo piccole dosi di principi attivi. Seresto, allaccia alla libertà, anche per gatti.
4: Mario, oh, ma ti sei andato alla cucina?
5: Antoni, mi dai una mano?
4: Dai, eh.
6: Frutta e verdura fresca da Lidl, te, alla Julienne. Piangi per quanto è buono, te. Oh, so crude! L'IGP, trattamelo bene. Gli ingredienti ti parlano. Ascoltali!
5: A me dice che è buona.
6: La frutta e verdura di Lidl. Vale davvero.
7: Coppa del Mondo FIFA 2026. Dall'11 giugno al 19 luglio. Sui canali Rai.
8: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso, col buon latte alpino, il stecco bicchierino, Frozen,

0: buono e vedrai.
1: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: Nuovi bastoncini di Capitan Findus per le tue migliori creazioni. Solo 100% filetti di pesce in una nuova panatura dorata e ancora più croccante.
4: Perfetti!
5: Super croccanti! Buonissimi!
3: Scopri i bastoncini Findus più croccanti di sempre. Approvati dal Capitano.
6: Wow! Vitamina C, potassio, folato e fibre.
7: Ah, questo sì che vuol dire fare il pieno dei nutrienti.
6: Bella battuta, bro! Zespri!
8: La vita è una maratona, non uno sprint. Il tuo benessere lo costruisci giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, con magnesio di origine marina, sostiene il tuo equilibrio energetico, la tua armonia, giorno dopo giorno. Magnesio Supremo, il tuo rito quotidiano di benessere.
9: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro, gustosa compressa masticabile, puoi liberarlo da pulci e zecche. Front Pro, volersi bene, senza pensieri.
10: Le scegli e senti il mare che le accarezza. Il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.

0: Partivano dalla Campania gli scarti industriali speciali per essere sversati e poi dati alle fiamme in Puglia, 19 le persone indagate per traffico illecito di rifiuti. Dovevano durare 10 anni, dopo 40 sono ancora lì le case del rione 219 nel quartiere napoletano di Pianura, i residenti lamentano degrado e assenza delle istituzioni. Abolite il caro assicurazione, la richiesta del Consiglio regionale al governo, passa una mozione sull'abolizione del pedaggio per le tratte interne in tangenziale. È scomparso all'età di 91 anni l'ex sottosegretario alla giustizia Giuseppe Gargani, originario di Mora de' Sanctis in Irpinia, è stato 6 volte deputato e 3 europarlamentare. È corsa 2 per la panchina del Napoli, Allegri appena esonerato dal Milan o italiano che si deve liberare dal Bologna, identità e moduli diversi su cui dovrà esprimersi il presidente De Laurentiis. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione regionale della RAI. 6 persone arrestate, 19 indagati per un traffico illecito di rifiuti, un giro d'affari da 2 milioni e mezzo di euro. Sgominata una banda che portava scarti industriali a sversare in Puglia. I dettagli con Vittorio Marotta.
1: Vigneti e uliveti trasformati in discariche. I rifiuti speciali, per lo più scarti industriali, viaggiavano dalla Campania alla Puglia, dove venivano sversati in cave in disuso, aree agricole, capannoni e dati alle fiamme inquinando aria e falde acquifere. Impressionanti i numeri dell'inchiesta, 126 gli scarichi illeciti documentati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Bari, con le indagini dei carabinieri del Gruppo Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli. 64 siti di sversamento individuati, 19 indagati, di cui 6 agli arresti, il tutto per un guadagno di oltre 2 milioni e mezzo di euro.
2: I terreni venivano individuati in maniera oculata, lontano da occhi indiscreti, in modo tale che nottetempo i rifiuti che provenivano dalla Campania potevano essere abbandonati abusivamente.
3: In Campania abbiamo i produttori dei rifiuti, coloro che hanno il maggior interesse a smaltire

0: aumentano tonnellate e tonnellate di rifiuti. La capitanata, la BAT, purtroppo stanno sempre più diventando la nuova grande pattumiera d'Italia.
1: Blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna nel campo nomadi di Caivano. 10 le persone fermate sarebbero gli autori di oltre 70 rapine e furti ad automobilisti, esercizi commerciali e agli sportelli automatici delle banche tra Napoli, Caserta e Salerno. Negli atti dell'indagine le immagini tratte dai social dell'ostentazione del ricavato delle attività illecite. Carlo Solimene ci accompagna in un viaggio nel degrado del rione 219 di Pianura a Napoli, dove i residenti attendono ancora la riqualificazione delle palazzine popolari. Vediamo.
2: Rione 219 a Pianura. 2000 anime stipate in palazzine costruite dopo il terremoto dell'80 per durare una decina d'anni. Oltre 40 anni dopo, portati malissimo, sono ancora in piedi.
3: Significa avere cemento amianto, significa avere morte sospette, tumori. E quando più ne è, più ne metta. Su Pianura non hanno mai voluto attivare un registro tumori, anche se abbiamo una discarica a 3 metri in linea d'aria.
2: Intorno al 2010 la possibile svolta. Regione, Cassa Depositi e Prestiti investono 33 milioni di euro per oltre 150 nuovi alloggi. L'ente esecutore è il Comune di Napoli. I primi 60 vengono costruiti. I lavori sulle altre palazzine però si bloccano 10 anni fa. Ne nasce un contenzioso con la ditta, terminato solo a fine 2024 col ritorno del cantiere all'amministrazione. Palazzo San Giacomo annuncia un nuovo progetto. Un anno e mezzo dopo l'unica cosa cambiata è che non c'è più il servizio di guardia e gli stabili si accede senza problemi.
3: Noi il comune come comitato, a nome del comitato, l'abbiamo contattato sia con i membri normali che con PEC.
4: Avete avuto mai risposta?
3: Noi no, come comitato e come cittadini mai.
2: Laddove c'era il miraggio di una vita nuova e migliore, ora c'è solo il ricettacolo di degrado e paura.
3: Di notte entrano. E si sono sentite anche spari. Noi abbiamo la preoccupazione di non faccia succedere un altro caso Polonia Trocchia. Voglio dire solamente al sindaco che non esiste solamente Scampia, Ponticelli, noi siamo cittadini onesti, abitiamo le case, siamo assegnatari.
1: Vanno verso la tutela delle tasche degli automobilisti due mozioni approvate al Consiglio regionale della Campania. Ce ne parla Massimo Calenda.
5: Il Consiglio regionale della Campania ha approvato all'unanimità una mozione che impegna la Giunta regionale a portare all'attenzione del Governo nazionale le tariffe RCA, che in Campania, in particolare in provincia di Napoli, risultano essere le più alte d'Italia. Una misura punitiva, visto che gli automobilisti campani sono vessati da tariffe più alte, anche se non hanno mai fatto un incidente. La decisione dell'Assemblea va proprio in questa direzione, valorizzare cioè e premiare i comportamenti virtuosi, anche al fine del premio dell'assicurazione. In consiglio al posto del dimissionario Cirilli eletto capo dell'opposizione Gennaro San Giuliano, già capogruppo di Fratelli d'Italia, discussa una norma anche per impedire la fuga di tanti giovani laureati verso altre regioni con l'adeguamento dell'indennità minima di partecipazione ai tirocini extracurriculari. Infine ha approvato una mozione sulla revisione del regime tariffario della tangenziale di Napoli e l'abolizione del pedaggio per le tratte interne alla città. Ovviamente l'approvazione di questa mozione non implica lo Stato l'abolizione del pedaggio, frutto di un accordo tra il Comune di Napoli e la società concessionaria.
1: Con la scomparsa di Giuseppe Gargani, morta all'età di 91 anni, la Prima Repubblica perde un altro dei suoi protagonisti, il ricordo con Piero Vitiello.
6: Più che il lungo cursus honorum politico cominciato da deputato della DC nel 1972 e di fatto mai interrotto fino al giorno della sua morte, ultima battaglia quella persa per il sì al referendum costituzionale sulla giustizia, dell'irpino Peppino Gargani scomparso a 91 anni, i colleghi della Balena Bianca ricordano soprattutto l'acume che lo portò in anticipo sui tempi a prendere posizione contro la maggioranza del suo partito su due temi chiave: la difesa dell'immunità parlamentare quando tutti votarono per abolire la dopo Tangentopoli e il no al sistema elettorale maggioritario che, preconizzò Gargani, avrebbe sancito la fine della Democrazia Cristiana, partito del proporzionale. Le stesse battaglie che avrebbero portato l'avvocato di Morra De Sanctis, nato nella Sinistra Democristiana, corrente base facente capo a Ciriaco De Mita, a traslocare le sue idee nel centrodestra moderato e garantista, prima Forza Italia, poi UDC. Ed è anche per questa lungimiranza che, nonostante i 6 mandati da deputato, i 3 da europarlamentare e il sottosegretariato alla giustizia tra il 79 e l'83, un collega irpino come Gianfranco Rotondi chiosa, Peppino ha dato alla politica molto di più di quanto dalla politica abbia ricevuto.

0: È una delle ricorrenze più sentite e partecipate dell'Islam, la festa del sacrificio, che ha nel ricordo del patriarca Abramo o Ibrahim una radice comune con ebraismo e cristianesimo. La comunità musulmana l'ha celebrata a Napoli. Il servizio è di Giuseppe De Caro.
1: L'imam guida la preghiera in piazza Garibaldi a Napoli, fedeli musulmani riuniti anche in piazza del Plebiscito. Si celebra la festa del sacrificio, una delle ricorrenze più importanti per la comunità islamica che in questi giorni si raduna anche in diverse altre città italiane.
2: La festa del sacrificio per tutto il mondo islamico si chiama la grande festa dei musulmani. Quando vanno al pellegrino, i pellegrini vanno a Mecca, fare il pellegrinaggio. Alla fine del pellegrinaggio si festeggia. Oggi si chiama la giornata di Eid al-Adha.
1: Un momento di fede dunque che accomuna uomini, donne, ragazzi, persone di nazionalità e provenienze diverse in una giornata di condivisione che vuole rappresentare anche un ponte di dialogo interculturale promuovendo l'integrazione in un periodo storico complesso.
0: Esercitazione dei vigili del fuoco al parco archeologico di Ercolano, simulato un'emergenza idrogeologica nell'area degli scavi. L'inviata Antonella Fracchiolla.
3: In qualunque occasione di maxi emergenza, noi ci siamo, diciamo, incrociati con l'attività non solo di soccorso, ma anche di tutela del patrimonio culturale. Quindi aver scelto uno scenario così di pregio e di così grande importanza genera un'esercitazione che è anche originale.
4: La nostra intenzione è quella di andare ad enfatizzare la capacità di intervento in zone, in ambienti come questi, con tanto pubblico, tanti turisti, con un patrimonio archeologico da preservare.
5: Splende il sole, fa già molto caldo nel sito archeologico di Ercolano, affollato come sempre di visitatori, ma i luoghi della cultura e i loro tesori vanno tutelati preparandosi anzitempo a fronteggiare emergenze, come il rischio idrogeologico sempre in agguato in questo territorio fragile. Sono a Ercolano e poi si sposteranno a Pompei i vigili del fuoco che a centinaia sono impegnati nell'esercitazione nazionale che, seguendo le linee guida per la tutela del patrimonio culturale, simula gli interventi di salvataggio di persone e reperti archeologici, in particolare contro il rischio eventi climatici avversi e allagamenti nell'area dell'antica spiaggia di Ercolano.
6: Ci siamo attivati con delle pompe per arginare il rischio idrogeologico ancora presente nell'area dell'antica spiaggia e quindi ci fa piacere l'attenzione dei vigili del fuoco al sito di Ercolano.
5: A bordo di un furgone le dotazioni tecnologiche necessarie con le radio che collegano Napoli e Roma, all'esterno un ponte radiomobile per comunicare in situazioni di emergenza. Droni con speciali sensori si levano in volo per il monitoraggio del sito.
0: In prima serata su Rai 3 l'appuntamento con Chi l'ha visto. Ci colleghiamo con Federica Sciarelli che ha delle novità riguardo il duplice femminicidio di Polena Trocchia del 18 maggio scorso. Buonasera Federica.
7: Buonasera a te Alessandro, buonasera a tutti voi. Allora, abbiamo scoperto tramite il figlio della più grande a 71 anni, Liuba, che sono state uccise tutte e due la domenica, mentre invece Mario Landolfi aveva detto di averne uccise una sabato e l'altra la domenica. Che cosa è successo? Che il figlio ha fatto un post in cui spiega che questa donna non è una prostituta, ma è una nonna, oltre naturalmente a essere sua madre. Poi lo abbiamo contattato in videochiamata, lo possiamo far vedere, e lui è anche un'amica di Liuba, eccolo qua, lui è Yuri, il figlio di Liuba, tra l'altro è un soldato ucraino e lui e l'amica di Liuba ci spiegano che tra l'altro Mario Landolfi conosceva da mesi questa donna e che lei è stata in vita sicuramente fino a domenica, quando è morta anche la giovane di 29 anni, perché ha fatto una telefonata proprio all'amica. Si può vedere da questo schermo dove c'è la telefonata del giorno proprio di domenica. Insomma, è una storia tutta da riscrivere rispetto a quello che ha detto Mario Landolfi. A te la linea, Alessandro, grazie.
0: Allora, grazie a Federica Scialelli. Ricordiamo l'appuntamento in prima serata con Chi l'ha visto su Rai 3. E ora voltiamo pagina, parliamo della seconda edizione del premio Campanile d'Oro di Capri, un riconoscimento alla solidarietà, all'impegno civile e alla cultura. Ce ne parla Ivan Palumbo.
8: C'è chi a Capri ha trascorso più tempo che in qualunque altro luogo, per puro piacere, come l'attore Alessandro Preziosi. C'è chi il suo nome l'ha portato in tutto il mondo per lavoro e per passione, come l'imprenditrice Gilbert de Meyer. E c'è chi la rende semplicemente un posto migliore a beneficio di chi la abita e di chi la frequenta, come l'associazione Croce Azzurra di Padre Pio. La città ha voluto dar loro un riconoscimento, il Campanile d'Oro, destinato per la seconda edizione a uomini e donne che

0: si sono distinti per meriti particolari.
1: Sono i premi alla solidarietà e all'impegno civile, alla cultura che la città di Capri dà ai suoi cittadini e anche a cittadini che hanno fatto cose belle per Capri.
2: Nella mia Capri ci si sente intimamente molto a proprio agio. Questo scoglio è casa, lo scoglio per definizione comodo non è, eppure quando uno scoglio diventa comodo vuol dire che in qualche modo sei parte di quello scoglio, quindi io sono felice di aver condiviso più che un riconoscimento, un'attestazione di amore reciproco.
3: Da domani a sabato a San Valentino Torio in provincia di Salerno torna AgroDoc in programma proiezioni di documentari e momenti musicali. Partner la RAI, Lili Viccaroteo.
4: San Valentino Torio torna ad illuminarsi di una luce speciale con AgroDoc, la manifestazione che promuove la valorizzazione delle aree interne grazie al connubio vincente tra informazione, docufilm e musica.
5: Quest'anno c'è una differenza perché cambiamo location, dalla piazza passiamo in villa. Quindi è un qualcosa di ancora più magico sotto le stelle. Quindi abbiamo un cast artistico anche molto bello da Gabriele Esposito, Roberto Colella, Rafael Gualazzi, Ciccio Merolla e Leonardo De Andreis, che è un artista con un tormentone soltero.
4: La RAI è partner dell'evento arrivato alla quarta edizione.
6: Siamo felici di essere il nuovo partner di AgriDoc perché è appunto una manifestazione che coniuga il racconto del territorio con le grandi storie. Quest'anno portiamo tre documentari, uno dedicato a Giancarlo Siani, un altro dedicato a Pasquale Squitieri e un altro invece alla dieta mediterranea che proprio qui in questo territorio nasce grazie agli studi di Arcel Chiso, uno studioso americano che scoprì la ricetta della lunga vita proprio nel Cilento.
3: Vittima innocente di Camorra, Daniele Giordano è dedicato un premio che celebra la lotta per la legalità attraverso un percorso nelle scuole. Il servizio è di Francesca Coppola.
7: Ho scelto di parlare anche nel mio piccolo, anche perché quando ho letto la storia di Anello mi sono commossa.
8: Hanno ispirato le loro composizioni letterarie al sacrificio di un servitore dello Stato, ragazze e ragazzi di istituti superiori della provincia di Salerno, premiati nel contest dedicato ad Anello Giordano, vittima innocente di Camorra. Nel loro percorso di consapevolezza e impegno li ha accompagnati l'Associazione Libera.
9: Grazie alla testimonianza dei familiari delle vittime innocenti che in Italia e in Campania hanno fatto sì che ci fosse una rivoluzione insomma, nella lotta alle mafie.
8: Carriera militare iniziata a Roma, quella di Anello Giordano, poi il Piemonte, la Lombardia, la Sicilia sulle tracce del bandito Salvatore Giuliano, infine agente di polizia giudiziaria a Torre del Greco. Qui in un mobilificio nell'87 rimane ferito a morte in un raid punitivo della Camorra. I proiettili erano destinati al negoziante che si era rifiutato di pagare il pizzo al clan. Grande rettitudine, intuito investigativo, profondo conoscitore delle dinamiche criminali. È il ritratto che ne facevano i suoi superiori, valori che oggi animano i figli. Antonio, Lucia e Michele, giornalista RAI, che porta da anni la sua testimonianza nelle scuole.
10: Lotta alla mafia è una lotta di liberazione, è una lotta per la legalità. E questo percorso attraverso le scuole porta un messaggio nuovo, quello di Don Ciotti. Non voltiamoci dall'altra parte, perché altrimenti siamo complici.
3: E ora lo sport, il calcio, ballottaggio per la panchina azzurra tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, entrambi vecchi pallini del patrono azzurro De Laurentiis, che dovrà scegliere la prossima guida del Napoli il prima possibile per programmare in tempo la prossima stagione. Fabio Forlano.
11: Giornate di contatti, riflessioni, analisi, sfoglia la margherita, il Napoli, Massimiliano Allegri o Vincenzo Italiano, fantasista uno, regista l'altro, estro contro metodo e il calcio di provincia nel percorso di entrambi. È in panchina che emergono le differenze, filosofie diverse, esperienze diverse. Allegri, secondo allenatore più vincente della Serie A dopo Trapattoni, Italiano capace di vincere un trofeo con il Bologna dopo 51 anni di attesa. Gli spifferi delle ultime ore raccontano di Italiano in vantaggio, ai tifosi non dispiace, così come agli azzurri di un tempo.
12: No, non sono io che lo deve dire, però Italiano è molto bravo e preparato.
13: Io penso verrà Italiano, mi aspetto lui sulla panchina l'anno prossimo e sarà sicuramente divertente.
14: Ma io sarei più Italiano, un allenatore emergente, uno che fa giocare bene. Certo, quando parli di Allegri bisogna togliersi il cappello perché parli di un allenatore vincente, plurivincente. Sai, dove capiti là caschi bene.
11: Prima di approdare al Napoli, Italiano deve risolvere il suo contratto con il Bologna, valido ancora per una stagione. E proprio di contratto il Napoli sta discutendo con Leonardo Spinazzola, l'esterno tra i protagonisti

0: del quarto scudetto è in scadenza a giugno e dovrebbe firmare per altri 2 anni.
1: Tra meno di 5 minuti allo stadio Rigamonti il ritorno della semifinale playoff di Citra, Salernitana e Union Brescia. Fischio d'inizio alle ore 20. All'andata domenica sera la Rechia è finita 1-1. Questa volta ci sarà in panchina il tecnico granata Serse Cosmi dopo aver scontato la squalifica al scelto. L'attacco pesante composto da Inglese e Lescano supportati da Ferraris. Circa 1000 i tifosi della Salernitana a seguito della squadra. In caso di ulteriore parità ci saranno supplementari ed eventuali rigori. Chi passa dovrà affrontare la vincente di Catania Ascoli con i marchigiani che hanno vinto per 4-0 la gara di andata. La finalissima per la promozione in Serie B si giocherà in gara doppia il 2 e il 7 giugno. E ora voltiamo pagina al Teatro Acacia di Napoli, Adesso Tu, concerto festa di Tonia Leoncito con tanti ospiti. Anna Teresa Damiano.
2: Sono qui semplicemente per fare un grande in bocca al lupo a Tonia Leoncito, sostenerla in questo viaggio meraviglioso che è la musica. Io cerco sempre di essere presente quando i nuovi talenti cercano la loro strada.
3: Un duetto, anzi un abbraccio con Andrea Sannino. Al Teatro Acacia lo spettacolo Adesso Tu per Tonia Leoncito è una festa tra amici più che un concerto.
4: Nei momenti belli si chiamano gli amici e gli amici nei momenti belli ci stanno sempre.
3: Si comincia con la musica popolare, il ritmo delle tamor e poi cover come Il tempo non torna più, Nei giardini che nessuno sa, Il mare d'inverno, 5 giorni e naturalmente la grande tradizione partenopea da Tu sì una cosa grande con Vincenzo Criscito a Carosone. Tonia Leoncito, che il palcoscenico lo calca dall'età di 11 anni, ha lavorato con Serena Rossi, è stata attrice nella squadra In un posto al sole, ma resta innamorata del canto. L'ultimo brano inciso è Se vuoi, canzone scritta da Vincenzo D'Agostino.
1: È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata.
5: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
6: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, bel tempo iniziale sarà seguito da un temporaneo peggioramento con nubi estese e fenomeni sparsi. Sull'Appennino campano, sereno al mattino, addensamenti pomeridiani con temporali, ampi rasserenamenti dopo il tramonto. Sul Salernitano molte nubi nel pomeriggio con associate piogge e temporali. Migliora dalla sera con un cielo poco nuvoloso.
7: Amore, poi il mutuo?
8: Tesoro, il mutuo non è semplice. Devo fare ricerche, tasso fisso, tasso variabile.
7: Ma sui idealista?
8: Su Idealista
7: trovi le migliori case.
8: Infatti,
7: e il mutuo giusto tra le principali banche.
8: Però
7: ti seguirà un professionista dedicato.
8: Ma
7: fino al rogito. È gratis.
9: Mutuo. In un attimo. Su Idealista trovi il mutuo come trovi casa.

0: mai un morso al sottosopra. Nuovo Maxi Bon Stranger Things.
1: C'è chi da una vita ti sostiene per essere la versione migliore di te, come Sara Assicurazioni e Sara Vita, che ti accompagnano negli investimenti, nel risparmio, in auto, a casa, nel business e nell'assistenza stradale. Sara Assicurazioni, da 80 anni, al tuo fianco.
2: Non trovi i tuoi documenti? E se per averli sempre con te bastasse un tap? Per pagare quella multa, ricordare una scadenza o ricevere comunicazioni? Per questo e molto altro, basta un tap. Ai servizi pubblici in un'unica app ci pensa Io. Dalla scuola alla mobilità, dalle notifiche degli atti amministrativi al portafoglio digitale. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: La delicatezza di peonia bianca e gelsomino accende la gioia e illumina la tua casa. La dolcezza avvolgente di vaniglia e burro di karité coccola i tuoi sensi in un caldo abbraccio. Con Airwick ogni fragranza trasforma l'aria in emozione, creando momenti che colorano le tue giornate. Airwick per fragranze che emozionano, con il doppio degli oli essenziali.
2: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
3: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso, col buon latte alpino, in stecco bicchierino, frozen, provalo e vedrai.
4: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
5: Materbi è la bioplastica biodegradabile, compostabile, affidabile e resistente. Se la ricicli nell'organico, tornerà la terra per nutrirla. Bioplastica Materbi, per chi ha cuore la terra.
6: Avete un divano con quella penisola?
7: Così grande che c'è spazio per tutti e due?
6: Cerco un divano comodo.
8: Come un vero letto, su cui sognare a colori.
9: Vorrei un divano comodo.
10: Ma a misura della tua casa.
11: In Poltrone Sofà oggi c'è il risparmio del 50%. Come Amaretto a 999 euro, Muradello a 799 euro o Pavignane a 999 euro.
12: In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
13: Ma termina tutto martedì 2 giugno.
14: Poltrone Sofà.
15: Solo divani.
16: Di qualità.
17: Signori, c'è una differenza tra chi si lascia paralizzare dalla paura e chi invece decide di affrontare le sfide perché sa che è nella difficoltà di quelle sfide che il destino ci consegna il privilegio di essere fieri di noi stessi. Sic itur ad astra, scriveva Virgilio, così si sale alle stelle.
18: La Meloni finita, il centrodestra in crisi, settimane e settimane che si parlano addosso e gioiscono a sinistra su come è cambiato il vento.
19: Certamente.
20: Com'è stato possibile che una vittoria ampiamente annunciata del centro-sinistra a Venezia si sia trasformata in una clamorosa sconfitta al primo turno?
21: Quelli che ampiamente l'annunciavano erano ampiamente idioti.

0: etichetta.
1: La nostra posizione è quella di far crescere il partito il più possibile e di essere molto influenti al momento delle prossime elezioni e di riportare, giustamente, chiunque creda in una destra autentica, pura e orgogliosa sulla retta rotta.
2: Lei è capace di cogliere quello che con parola pomposa i tedeschi chiamano Zeit.
3: No, si è interrotto, no!
4: Tra Stati Uniti e Teheran continuano le trattative, ma non si fermano le minacce. Gli USA hanno attaccato siti iraniani.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltami.
5: Parole, parole, parole.
6: Ti prego.
5: Parole, parole, parole.
7: Quello che è successo lì in Israele con Ben-Gvir che umiliava...
3: No, io Ben-Gvir l'ho condannato con un fondo mio sul Libero, quindi sono inequivocabile su questo. Sul diritto di Israele di difendersi e di rispondere alle provocazioni invece sono netto. Io sto con Israele, non sto con chi fa il fiancheggiatore di Hamas, che è un gruppo di tagliagole che ha puntato all'olocausto e alla strage degli ebrei.
7: La flottiglia li consideri fiancheggiatori di Hamas?
3: La flottiglia sono fiancheggiatori di Hamas.
8: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, mi auguro che cessino i bombardamenti.

0: Ieri la destra ha ricordato l'anniversario della morte di Giorgio Almirante. L'ha fatto come lo fa ogni anno e lo hanno fatto in particolare Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Tutti noi di destra siamo legati alla figura di Almirante. Guardate questa foto che mi ritrae quando avevo 13 anni già con Giorgio Almirante.
1: Proprio per le...
2: Allora, vediamo un po', mettiamo a posto Agnese se riusciamo a recuperarla.
3: Niente, Corrado si è fermato.
4: Si è di nuovo calcificato.
5: Governate da 4 anni e non avete fatto nulla. Spendete solo in armi. Siete capaci solo a spendere in armamenti.
6: Non è successo
5: in
6: nulla in questi 4 anni. Abbiamo stabilizzato i conti. Abbiamo stabilizzato i conti con i buchi di bilancio che
5: avete trasformato l'Italia nel 51.

0: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia.
1: E l'energia prodotta dal vento costa poco ed è sana.
2: Sei sicuro?
3: Capito, ragazzi, l'energia nucleare vi è amica.
4: Io ricordo sempre qual è l'origine del mio cognome, Tajani e Tijani, e Tijani era un profeta dell'Islam, molto conosciuto nell'Africa, non soltanto nel nord, ma anche nell'Africa centrale, quindi nel Marocco, e quindi sono molti fedeli musulmani che vanno alla tomba di Tijani, e quindi vuol dire che qualcuno che è arrivato da là è venuto qua.
5: Io mi chiamo Tajani.
6: Sì.
5: E quindi sono Tajano.
6: Senta,
5: Tajano. Da sempre scritto a forza Taia.
6: No, allora, senta.
7: Sostanzialmente, nel caso in cui l'Iran, che a differenza nostra sia qualificato, non potesse partecipare ai mondiali, rimane un posto vacante. E lì interviene Zampoli che dice, cazzo, facciamo partecipare l'Italia, giusto?
8: Ovvio, io sono italiano, forza azzurri, no?
9: Ma lei, Luciano Spalletti, come sta?
10: Com'è? Allora, l'ho sentita questa teoria del è bruciato perché il nazionale gli è successo questo, si vuol riferire a questo?
9: No,
10: faccio compassione.
9: No, perché
11: ha dormito poco questa settimana.
10: Perché
11: ha dormito poco.
10: Dottoressa, funziona così che a me meno avanza per me di quella che è la mia reazione. E se volete, se c'è qualcuno in difficoltà, ve la metto a disposizione.
9: Guardi, solo una precisazione, guardi che lei ha frainteso, perché la mia era una domanda che voleva mostrare un certo tipo di sensibilità nei suoi confronti, non voleva alludere a nient'altro.
10: Allora parliamo così.
9: È lei che stia pensando male. No, assolutamente.
12: Perché anche Scola era capace di scovare i punti del comportamento individuale collettivo.
13: Mamma, che ansia.
14: Beh, dopo Scola, guarda, non si può
13: mamma
14: più dire niente,
13: mia,
14: quindi
13: è... Niente.
15: Altra sfida su cui è stata alta l'attenzione in queste settimane è Salerno, dove lo sentivamo trionfa Vincenzo De Luca.
16: Ave Tiberio, imperatore di Capri.
17: Ave.
16: Benvenuto nell'isola dell'amore.
18: Ave Tiberio, Cesare imperatore.
17: Ave.
18: Ecco le schiave per le tue orge caprensi.
17: Com'è? Non sono negre?
19: A Venezia avete cercato il voto dei bengalesi, avete fatto una lista
20: anche
19: di
20: la Lega l'ha cercato a Vicenza.
19: Sì, avete fatto una lista islamica e così via, avete perso.
20: No,
19: questo
20: guardi,
19: bisogna dirlo.
20: Non è questione, ascolti.

provate a immaginarla questa città, una successione di alberghi, di residence, di piscine. Questa davvero deve diventare a Monte Carlo dell'Italia, vedrete che ce la faremo. Poi il ripascimento del litorale, Barcellona, il porto olimpico di Barcellona.

0: loro, le palme sulla spiaggia. Ho detto essere una specie di Copacabana.
1: The gentlemen, they want to make me say sì sì, but I don't tell them that, I tell them yes sirree. And maybe that is why they come for dates to me, the lady in the tutti frutti hat.
2: Tu sei fuori dalla Champions, fallito, tutti fallito, dimissioni, fallito. Mi fanno ridere ormai. A me manca solo una categoria che non sono stato negli spogliatoi del calcio, la prima categoria. Poi sono stato in tutti gli spogliatoi di tutte le categorie, o da allenatore o da calciatore, di tutte le categorie del calcio. Per cui ce l'avete dura. Ci si vede il prossimo anno.
3: Anch'io mi sento un terrorista di Hamas.
4: Di Hamas, ecco.
3: Capito? Insieme a milioni e milioni e milioni di ragazzi, di giovani, di adulti che protestano per la Palestina, e siamo tutti terroristi di Hamas. Però forse avrà ragione, non lo so, io non ho neanche un coltellino in tasca, mi sembra che invece il terrorismo di Israele sia molto più violento
4: di quello di quello.
3: Ma Hamas non c'è neanche più, cioè adesso hanno bruciato e hanno
4: oggi hanno comunicato che ne hanno ucciso un altro.
3: Un altro?